Ed eccoci che siamo tornati ancora alla notte di Radio 3, subito dopo il Maxi B vengo io a farvi compagnia fino alle 4, staremo assieme con tanta tanta ottima musica qui sulle frequenze di Radio 3. E allora, come di consueto, partiamo subito con una bombetta degli anni 80, che fa sempre piacere, lo diciamo spesso, di tornare indietro qua, Susan Vega con la sua Luca. Canzone che ha fatto la storia, forse la sua più famosa, questa la sentiamo ogni tanto di notte, guarda, ci sta veramente da Dio, ti accompagna intanto che lavori, intanto che sei in macchina, intanto che sei a casa anche a rilassarti.

questa Animal uscita questa canzone nel 2026, quindi roba fresca noi invece continuiamo sul filo, cioè torniamo indietro di una decina d'anni. Mi ricordo ancora quando, diciamo, questa canzone era appena uscita. La prossima, adesso partono le note e la sentite anche voi. Francesco Gabbani con la sua Amen. Era appunto il 2016, aveva un po' lanciato nel mainstream anche lui.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

Jam che ci riporta all'estate dei primi anni 2000. Mi ricordo bene quando è uscita questa canzone, suona ancora esattamente con quel sentimento di estate, almeno per il sottoscritto. Forse l'ho ascoltata anche in quella fase della vita dove si era giovani e spensierati e le estati duravano veramente tanto, perché chiaramente il tuo problema più grosso era beccare qualcuno per andare al fiume, al lago, in piscina, insomma, per divertirti. E questa canzone qua trasmette proprio anche una certa sciallanza, un certo ritmo da festa di estate, di quell'estate che non finivano mai, no? Con quelle serate anche che sembravano mai finire proprio perché c'era in giro tanta gente. Poi invece adesso chiaramente c'è ancora tanta gente, ma ognuno c'ha anche un po' le sue cose da fare. Vuoi chi c'ha i figli, vuoi chi lavora, vuoi chi quel periodo lì è in vacanza, vuoi chi ha cambiato città per lavoro, vuoi chi c'ha l'amoroso, il moroso, e di conseguenza ha mollato un pochettino la compagnia, cioè ci mancherebbe, no? Compagnie che c'erano all'epoca quando si studiavano erano molto più folte, ma anche perché c'hai un po' quello da fare, insomma ti divertivi con quello. Poi dopo le cose cambiano, c'è anche chi per esempio magari non esce più per alzarsi presto, andare a funghi, andare a fare un giro in bici, insomma tutti ne hanno una.

0: Eh sì, le estati di un tempo c'erano un po' quella, tra virgolette, malinconia di quando finivi scuola, che dici magari non so, alcuni compagni per un po' di tempo non li vedi, vuoi chi va in vacanza, vuoi chi, non so, magari ha trovato il lavoro estivo, vuoi anche compagni che sei abituato a vedere a scuola, ma poi magari al di fuori c'hai un altro giro di amici, no? C'era sempre un po' quella sensazione, non dico di magone, ma un po' malinconica, no? Dai, oh, ci vediamo settembre, sì, se no ci vediamo in giro. Soprattutto quando finivi anche i cicli di studio, era un po' così, che dici, ma sì, l'anno prossimo cos'è che vai a fare? Ah, l'apprendistato, ma dove? Ah, inizia l'apprendistato a Lugano. E tanto ci vediamo in giro, no? Siamo tutti di belli. Poi praticamente quella persona lì non la incontri più per 15 anni e la ribecchi magari mentre stai facendo benzina con due bimbi. Dici, ah, è passato di tempo, scusa, com'è che ci siamo lasciati l'ultima volta che mi hai detto faccio l'apprendistato a Lugano, ma tanto ci vediamo in giro e non ci siamo più visti? Sì, però anche te, non so, che sei andato di là a studiare, di qua di là, dov'è che sei adesso? Ma no, guarda che io mi sono spostato di poco, abito sempre dove abitavano i miei, lì vicino a casa. Ah, va anch'io, abitiamo tutti e due praticamente dove andavamo, cioè dove abitavamo quando andavamo assieme a scuola, ma non ci siamo più visti, è una bizzarria, un mistero. Mi fanno sempre un po' sorridere, un po', nel senso, non è una malinconia, è tutta una sensazione sua questa qua che mi trasmette, un po' come la musica, quella di Jovanotti.
1: Che lingua parli tu? Se dico vita dimmi cosa intendi.

caffè ci porta, siamo sul quasi finire della nostra prima ora assieme, è il momento di ascoltare anche un pochettino di hip hop con Grace featuring G-Eazy.

diciamo, così, una sensazione più festaiola. Se gli Underdog Project erano più da musica estiva con bermuda, con infradito, con costumi da bagno, con serate anche con una certa temperatura o con quei tramonti che non finiscono più, questa qua era già più notturna, più da serata clubbing degli anni 2000. Noi abbiamo svoltato nella nostra seconda ora assieme, immagino che qua ci stiamo avvicinando minuto dopo minuto, canzone dopo canzone, al inizio ufficiale del weekend. Immagino sono in tanti che hanno già un bel po' di programmi per il weekend. Io l'avevo detto, andrò a funghi, voglio trovarne almeno uno, cioè devo fare un risotto, non dico 15 kg, anche perché non si può, ma almeno uno.

Counting Crowns featuring Vanessa Carlton, quindi la voce femminile, lei quella di A Thousand Miles, che ogni tanto sentiamo, ogni tanto ci riporta indietro anche lei negli anni, adesso con un big della musica, anzi un bighissimo della musica, canzone in linea anche con l'orario, si intitola In the Air Tonight, lui chiaramente è Phil Collins, l'abbiamo ascoltato anche l'altro giorno mi pare, Phil Collins, adesso faccio un po' confusione tra la moca e queste due ore qua notturne, ma sono quasi sicuro che l'avessimo ascoltato assieme nella notte, comunque una canzone che si mescola con le tenebre, che è perfetta per questo orario, per accompagnarci e per farci passare qualche momento di spensieratezza.

0: Thanks God It's Friday dal 1978 e anche questa qua in linea perché adesso ufficialmente già venerdì loro Love and Kisses e tra l'altro quello che volevo dire prima su Phil Collins, la canzone In the Air Tonight per me significa quasi solo una cosa, ovvero Mike Tyson che la canta e fa la batteria nel film Una Notte da Leone di Ian Gover, il primo che appunto c'era questa comparsata. Tra l'altro Mike Tyson aveva ammesso che gli aveva salvato un po' la vita quella partecipazione in quel film per rilanciarsi un pochettino, per uscire da un tunnel buio fatto di abuso di sostanze, abuso di alcol, dove ci era un po' finito dentro. Invece tirandosi fuori, visto anche il successo, era stata rivalutata un pochettino anche la sua immagine al di fuori del ring, gli aveva fatto bene, quindi oltre a essersi divertito aveva guadagnato chiaramente qualche soldo che detto ha speso tutto per ripagare i debiti che aveva in giro, ma gli ha dato una sorta di nuova vita.
1: You

0: Radio 3 Tele suona.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Keep on Jumping 1978, questa qua suona molto molto da disco music e noi continuiamo con la nostra cavalcata musicale all'interno della notte con Bruno Mars featuring Cardi B e la loro Fine.

nostra canzone notturna per eccellenza, i Depeche Mode con la loro Precious. E noi siamo arrivati ufficialmente, è arrivato il momento di salutarci, ma alziamo anche un pochettino il ritmo, o meglio, questa qua per una generazione sicuramente ha rappresentato tantissimo. Libertà, musica, ha fatto scatenare sempre quando, come succedeva un po' con Summer Jam, anche quando parte l'intro di questa qua, non puoi che metterti lì, ascoltare e andare a ritmo, cercare di cantare un pochettino assieme a Max Pezzali e agli 883 con Sei un mito. Noi ci sentiamo a partire dalle 6 con la Moca. Ciao!

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al venerdì. Questa è la cosa fondamentale in questa settimana. Vabbè, ci sta, perché quando si arriva al venerdì si ha chiaramente un approccio diverso alla giornata, ci sono tante cose propositive. C'è la nostra musica, questa è la cosa fondamentale, nonostante l'ora sia molto molto presto. Siamo in piena notte, tra le 4 e le 6.

Boy George ci ha riportato indietro di qualche anno nella sua parentesi solista con questa The Crying Game. Bella, è una canzone che anche questa non sentivo da molto tempo, era il 1992 quando ci regalò questa canzone, così abbiamo avuto modo di riapprezzarla nel nostro appuntamento di questa mattina.

Una delle canzoni importanti di Miriam Makeba, che ci ha regalato un sacco di cose interessanti, ovviamente parliamo del passato. Pensate che questa era del 1967, quindi sono passati un bel po' di anni, però ancora adesso è una di quelle che cantichiamo, e quando la risentiamo, perlomeno per quanto mi riguarda, è sempre, ti dà quella bella sensazione. Non so se anche a voi capita questo. L'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi in questo venerdì 11 di settembre.

Ivy Cross con Gossip, questa canzone. Cerchiamo di darvi un po' di ritmo anche in questa mattina, anche se magari effettivamente a quest'ora magari sai, hai bisogno di altro, perché riuscire a svegliarsi nella maniera giusta non è semplice, immagino. E dall'altra parte immagino che qualcuno dirà, per te è facile parlare alla radio. Però la sveglia è uguale per tutti, quindi insomma è così anche per me. Magari ho cominciato un attimino prima, quindi adesso sono magari un po' più sveglio del solito probabilmente. Si continua, ben trovati, c'è anche Gloria Gaynor con la sua Never Can Say Goodbye.

Questa è una frase che sembra banale, però è vero, non è mai troppo tardi per determinate cose, quindi ce lo ricorda anche Federico Rossi in questa sua canzone del 2021, del duo Benji e Fede per intenderci, nel periodo in cui si erano un po' divisi, insomma, che avevano avuto qualche attrito e quindi ognuno ha percorso la propria strada, e lui aveva fatto anche questa canzone che durante l'estate di quell'anno funzionò alla grande, era il 2021 se non vado errato. Ora arrivano i Moda con M.

Nel nostro appuntamento anche un grande Elvis che abbiamo riapprezzato con questa Hound Dog 1956. Quando arriva lui è quasi sempre una festa, no? Perché sono tutte quelle cose che effettivamente conosciamo tutti a memoria e che quindi magari ci sbizzarriamo un pochino anche a cantarle. Non lo so se a quest'ora qualcuno c'è che ci ha provato. Io no, assolutamente, anche perché sarebbe veramente un disastro. Sometimes

The Chainsmokers, qui la collaborazione con i Coldplay e Something Just Like This, un'altra delle collaborazioni importanti di qualche anno fa di questa formazione, i Chainsmokers, che hanno avuto il loro periodo di successo e effettivamente hanno continuato, insomma, ad essere tra i personaggi importanti della musica, e così abbiamo voluto risentirli anche oggi. Arrivano anche Huey Lewis and the News, a loro famosi più o meno a metà degli anni Ottanta, con diversi album, un paio d'album interessanti. Una delle loro canzoni importanti era questa, This Is It.

è sempre emozionante risentire la voce di Pino Daniele. Poi in questa versione abbiamo scelto proprio la versione live di A Testa in Giù del 1981, perché insomma ci ricorda i suoi live, i suoi concerti dal vivo, e chi ha avuto occasione di sentirlo cantare e suonare dal vivo ha presente di cosa sto parlando. Insomma, uno dei personaggi che veramente ci ha lasciato in eredità un sacco di bella musica, e così di tanto in tanto ci fa venire i brividini quando lo riascoltiamo, come in questo caso. Buon venerdì, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando di svegliarsi e di capire dove stanno. È venerdì, dai, questa è sicuramente una delle cose positive. C'è la nostra radio, c'è la nostra musica, quindi questo è un altro dei buoni motivi per affrontare alla grande questa giornata. Arrivano i Pet Shop Boys con questa Love Comes Quickly.

Bruno Mars, la sua canzone intitolata Grow Up 2016, quindi una decina d'anni fa, questa canzone che ebbe veramente un discreto successo e così abbiamo anche voluto risentirla oggi. Quali sono i vostri programmi per il weekend? Beh, insomma, bisogna parlarne, visto che è venerdì, è presto e magari ancora alcuni non hanno carburato, però insomma bisogna chiederselo, perché effettivamente abbiamo questo weekend alle porte, quindi insomma sicuramente molti di voi avranno già degli impegni, qualcosa già di prestabilito, qualcosa che devono fare sicuramente, e pensateci, dai, anche perché qua è venerdì, quindi...

La formazione di 30 Second to Mars con questa Stuck è uno dei successi importanti di questo gruppo. Beh, loro che ci hanno regalato delle cose davvero molto molto interessanti. Questa era del 2023, così abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento. Ben trovati, buongiorno, ben svegliati a chi lo stesse facendo proprio in questo momento. Vi regaliamo una bella canzone di Robin Gibb, questa è Juliet.

Una bella collaborazione tra Katy Perry insieme a Skip Marley, che è uno della stirpe, insomma, dei Marley. Questa era Chain to the Rhythm, che è praticamente anche la penultima del canzone del nostro appuntamento di oggi. Dai, vi lascio, tra poco c'è l'appuntamento con Ruben, la moca è già prontissima, già si sente gorgogliare come fa la moca di solito. Noi ci risentiamo più tardi nell'appuntamento delle 15 con i tre tenori, quindi con me, Riccardo e Boris, ci risentiremo nel pomeriggio. Vi abbraccio forte, buon venerdì, questa è l'ultima canzone di Teddy Swims con noi.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati anche a venerdì, come state? Avete passato un'ottima settimana, una buona settimana? Dai che siamo alla frutta per questa seconda settimana di settembre. È arrivato anche il venerdì, il weekend, anche per questo weekend tante cose che ci sono, tante cose in ballo e quindi vabbè, si spalancano le porte. Poi domani dovrebbe essere anche una bella giornata con del sole, con delle temperature molto più, diciamo, sopportabili, almeno parlo per il sottoscritto, rispetto a quelle dello scorso weekend. Diciamo che il calo delle temperature era stato paventato da Meteo Svizzera ed è arrivato anche questa notte, questa mattina, bel fresh king, cioè uscendo. Adesso ho iniziato a mettere il giacchettino almeno per uscire la mattina, perché comunque erano 16 gradi o giù di lì e quindi sì, ci sta. Diciamo che eravamo abituati forse troppo ai 30 e passa, invece adesso qualcosina è cambiato e si sta veramente bene. Detto questo, il venerdì fa rima con mantra, anche se ufficialmente non fa rima, noi li facciamo far rima e allora andiamo.
3: Anche venerdì, anche venerdì, dai, dai, dai, anche venerdì.
0: Lo potremmo chiamare mantredì o una roba del genere. Allora partiamo subito con la musica, con Leon Rimes e questa Can't Fight the Moonlight.

E questa qua era una giornata, cioè una nottata quando inizia la luna nuova. Dovrebbe essere proprio in questi momenti che riparte. Ecco, ho dimenticato la base, complimenti. Non ho ancora imparato a usare il nuovo mixer. Detto questo, per quello che è anche una serata molto molto scura, a scendere questa mattina si vedeva che non c'era una nuvola. Poi, cioè no, non c'era nuvola, non c'era nemmeno una luce. E di conseguenza, oltre alle nuvole, era proprio buio, buio, buio. Sarà anche per quello che sono riuscito a dormire come un ghiro questa mattina e questa notte, proprio secco come un sacco. Quando mi sono coricato, sono partito e puff, andata, ripartito e via. Questa mattina sono andata alla sveglia. Classica sveglia da venerdì, che sei lì un po' con il tra virgolette peso della settimana. Però dici, sì, dai che venerdì, ci sono un po' di cose da fare, ma va bene, no? Così, ultimo giorno della settimana, si viaggia. Noi ci svegliamo bene con ancora una canzoncina. Dopo Leon Rimes arriva The Bowser con la sua Magnetic, uscita proprio in questo 2026. Cambio un pochettino di ritmo, però va sempre bene col caffè.

The Bowser Magnetic, c'è anche un compleanno che ricorre in questi giorni. Sentite dalla musica qualcosa di pauroso. No, non è l'esorcista, ma è un'altra di quelle cose che faceva paura. Poi ho provato a riguardarlo. Mi fa paura, ma paurina, diciamo, in confronto quando è il primo episodio in assoluto di X-Files che vidi. Ero abbastanza giovane con un amico, lo facevano tardi la sera, quindi era uno di quei nerdi sera. Avete in mente, no? Quando si andava a scuola e dice: ma posso restare a dormire? Sì, quindi si organizzava. Siamo andati da sta roba qua e devo dire che mi aveva un po' fatto paura, effettivamente. Poi se dici non vuoi farlo vedere, però mi faceva abbastanza paura. Comunque, X-Files compie 33 anni. Magari in tanti questa serie cult se la ricordano, c'è chi la registrava. Poi all'epoca c'erano ancora le videocassette che si potevano acquistare in... ovunque, o si potevano anche noleggiare con i vari episodi. Non è che si parlava di stagione su videocassetta, ma ogni videocassetta era praticamente, o forse due, erano due episodi su una videocassetta poi quando venivano pubblicati. E ci sono diverse cose di questa serie cult degli anni 90 che avete in mente. Scully, quindi interpretata da Gillian Anderson, la Fox, produttrice della serie, avrebbe voluto qualcosa di un po' più così femminile, possiamo dire. Chiaramente i tempi erano diversi, avrebbe voluto un'attrice che avevano definito un po' più attraente, che poi dico, cioè non lo so, signori, io metto le mani avanti, ma comunque era stato pensato di arruolare Pamela Anderson, che all'epoca era una star di Baywatch. C'erano un po' di problemi, nel senso che non avrebbe potuto fare i due, che bisognava tirarla via da una serie che funzionava per poi farla andare a X-Files, solamente che il regista ha detto no, teniamo lei, io voglio lei, ho scelto lei e andiamo così. Il problema era anche tecnico, perché David Duchovny è molto alto in confronto a Gillian Anderson, che appunto è abbastanza piccolina, quindi per girare diverse scene c'era sul set una cosa che era stata chiamata Gillian Board o Scully Box. Era praticamente una scatola di legno sulla quale lei stava in piedi, per ridurre un minimo l'altezza e riuscire a fare delle inquadrature con una sola camera, perché sennò lui sarebbe risultato tagliato, diciamo, dalla fronte in su, e quindi no, non è proprio il massimo. Allora andiamo con la musica, poi facciamo anche un punto sul traffico tra poco, ma adesso è il momento degli UB40. Cambiamo decisamente ritmo, questo qua ci dà tranquillità nell'affrontare l'ultimo giorno della settimana. Keystone Town. No.

UB40, Kingston Town era il 1989. Andiamo velocemente sulle strade, che il traffico si sta intensificando sulla 2, chiaramente. Tra Menderiso e la galleria di San Nicolao si vede una bella sfanalata dalle webcam. Devo dire che però si circola verso Marogia, così nonostante il tappo iniziale, poi, nonostante ci sia tanto traffico, poi sembrerebbe comunque andare. Tra poco aspettiamo anche le informazioni che ci arrivano puntuali da Via Suisse, e noi continuiamo con la musica American Cremont featuring Serena Brancale and The Colors. Mamma mia, quanti sono sul palco? Questa è Partenope. Questa mette allegria, dai.

0: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
8: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, traffico intenso sulla A2 tra Menderisio e la Galleria di San Nicolao, traffico anche tra Bizzarrone e la Colombera, anche qua il traffico è molto molto intenso, a tratti rallentato. Andando a vedere sulle webcam, poi volevo tranquillizzare un po' quelli che magari stanno arrivando adesso a Menderisio, sembra essere fermo, ma poi appunto, come diciamo, verso Maroggia così si circa. Piano piano, con tanto traffico, ma si circola. Se avete delle informazioni, 079 449 9537.

Pink nel 2006 ci cantava questo Stupid Girl, e così noi ascoltiamo sempre volentieri Pink. Adesso è finita un po' nelle bighe per delle critiche fatte a Macklemore, che ha fatto un appello pro Palestina. Lei ha detto che forse era un po' troppo, e in poche ore ha perso 100.000 follower su Instagram, oltre chiaramente a tutti i messaggi e tutte le cose. Insomma, è sempre molto molto delicato infilarsi in discorsi politici, il rischio di un ritorno tipo boomerang. Allora Ruben, ciao, come stai? Bene. Tragno Magliaso, c'è tanta colonna, è successo qualcosa, un incidente o altro? Io non ho notizie di incidenti o altro sulla strada del Malcantone. Credo che sia tutta la giornata, magari anche qualcuno che fino all'altro giorno andava in scooter, mo si muove comunque con la macchina perché fa freschin. Intanto sulla rampa del Ceneri in direzione sud, poco prima della galleria, c'è un'auto in panna, è sulla corsia d'emergenza, grazie Luca, però se state scendendo dovete scendere. Attenzione, attenzione. Adesso dobbiamo parlare di un eroe. Un eroe di 81 anni che arriva dal Bedfordshire, siamo chiaramente in Inghilterra, lui si chiama Bruce Masters e ha un record abbastanza bizzarro, praticamente imbattibile, almeno qualcuno si... uno giovane si deve svegliare adesso per farla, però la vedo molto molto dura. Nella sua vita, calcolate che Bruce adesso c'ha 81 anni, ha iniziato il suo record nel 1960, quando di anni ne aveva 16, e ad oggi ha visitato 53.250 pub, e continua, cioè non è che si è fermato, in ogni pub beve almeno una mezza pinta o una pinta di birra locale, possibilmente anche magari fatta dal pub stesso. Ci sono quelli che hanno il birrificio, soprattutto in Inghilterra, comunque birra locale, e chiede al gestore del pub o alla società che gestisce il pub di donare una sterlina in beneficenza a sostegno della diciamo della sua causa, del suo giro per pub per tutta l'Inghilterra. Terra, ripeto, 50, cioè anche se volete provarci, 53.250 pub, e continuano ad aumentare. Quindi Bruce, lui gira dagli anni 60, dal 1960, di pub in pub, tipo un locustone da pub, e va in giro, assaggia le birre locali e chiede di donare una sterlina in beneficenza, che poi chiaramente lui raccoglie e dona a sua volta. Quindi unisce l'utile al dilettevole, possiamo dire. Adesso è il momento di ascoltarci ancora un pochettino di musica. Arriva lui, Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz, e su suggerimento di Tom ho detto: ma ti rendi conto di quante birre si è bevuto quest'uomo nella sua carriera da record? Sì, allora ho chiesto in questo caso l'intelligenza artificiale viene in soccorso. Chissà cosa pensa l'intelligenza artificiale quando gli faccio queste domande. Comunque, se calcoliamo dal 1 gennaio 1960 a oggi 11 settembre 2026, sono trascorsi 24.360 giorni. Il totale, se appunto lui avesse bevuto solo, ripeto, solo delle mezze pinte britanniche, sarebbe di circa 15.130 litri nella carriera. E quindi 15.130 litri spalmati su quello che sono i 24.360 giorni e che il chelè, ecco che la media giornaliera è di circa poco più di una pinta britannica al giorno, circa 6 decilitri qualcosina al giorno. Vuol dire che questo signore in determinate giornate se ne è scassate anche un paio, perché qualche giorno di pausa, cioè almeno magari portare fuori la moglie a cena, vuoi che magari due impegni a Natale ce li hai, facendo così due conti al volo, una passione viscerale. C'è anche da dire che di pub in Gran Bretagna ce ne sono particolarmente tanti. Comunque questo record è recensito nel Guinness World Record, ecco, giusto per è qualcosa di ufficiale, perché insomma è qualcosa di abbastanza particolare, non da rifare, perché insomma non è proprio il ritratto della salute, anzi, però insomma chissà se ha fatto anche una classifica di quelli che gli sono piaciuti di più come pub. Non, su questo qua non ha detto niente, anche perché avrebbe dovuto tenere un quadernone gigantesco. Noi continuiamo con la musica e arriva lui, Lewis Capaldi, a trovarci. Wish You The Best, questa è la sua canzone.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
2: Ah, lo so. Il traffico.
1: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
2: Ah, lo so. Il tramonto.
1: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
2: E vabbè, ma così è troppo facile.
1: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
2: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
1: Chiamala Trapletti pittori.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
5: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
6: Allora sì che è spaziosa.
7: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Coldrerio.
8: Questa è Radio 3i. 3i.

La 1990 con Proibito. E allora andiamo ancora sulle strade, grazie al messaggio di Luca che dice: ti confermo che il tappo dopo Menderisio arriva più o meno fino all'altezza di Marogia, più o meno circa, poi si circola lentamente ma si circola. Adesso vedo che si è liberato, almeno sulle webcam si è liberato parecchio Menderisio, ormai va ondate, è impossibile da prevedere, però sappiate che è il traffico normale della giornata, il classico traffico pendolare. Almeno non ho notizie che sia successo qualcosina. Andiamo, noi siamo così negli ultimi sorsi della nostra moca, la moca da una tazza, avete in mente, quella piccolina, poi ne fanno gigagalattiche fino a... cos'era più grande? Quella da 12 tazze forse, che comunque ti serve una carrucola per alzarla dalle placche, se c'hai le placche abbastanza grosse, perché comunque ti serve una bella piastra e quelle belle importanti, o il gas, o comunque ancora quelle vecchio stile, perché se già c'hai l'induzione sei fregato. È vero che adesso vendono quei dischi d'acciaio magnetici che te lo metti sotto, poi li metti sopra la moca e puoi farla funzionare anche sull'induzione, ma la roba migliore resta ancora sì il gas, o se no le placche, quelle classiche, quelle che scaldano normalmente. E via, continuiamo con James Blunt, Taste Like Summer. Questo weekend magari un pochettino di più, molto meno fortunatamente, dico io, rispetto al weekend scorso. Questa qua è la sua ultima uscita in questo 2026.

E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata della Mocha, alla fine anche di questa settimana. Io vi ringrazio, vi auguro una splendida giornata, uno splendido weekend, dei giorni di libero. C'è chi farà la vendemmia, chi andrà in giro, chi lavorerà, quindi un buon lavoro anche a coloro che lavoreranno questo weekend. Noi ci risentiamo lunedì mattina per ripartire assieme, così come la ruota che gira. Adesso sei su, lunedì mattina sarà più dura, però dopo assieme ci diamo forza per andare avanti. Vasco Rossi, come vorrei, in chiusura di puntata, tra poco l'informazione. E come detto, noi ci sentiamo lunedì. Ciao! Che qua, bella canzoncina che ti distende, se vi siete sintonizzati adesso, che state bevendo il caffè. Questa qua, una partenza bella.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Cosa vede qui?
7: Un body check lungo la balaustra.
6: Un body che? E qui?
7: Un gol in power play.
6: E nient'altro?
7: Ah sì, era in fuorigioco.
8: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Buongiorno, le 6.58.
11: Ticino News.
12: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti. Ci sono morti e feriti, è un bilancio tragico, seppur ancora incerto, quello dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadina. Un bus carico di turisti è uscito di strada e si è capovolto. Alessandro Cocca.
13: Per il momento le informazioni restano frammentarie. Quel che la polizia grigionese ha reso noto è che diverse persone sono morte nell'incidente verificatosi ieri, poco prima delle 17, tra Zernezze e Sushi in Engadina, quando un pullman olandese sul quale viaggiava una comitiva di 48 turisti, in gran parte persone anziane, ha sbandato, ha urtato il guardrail, è uscito di strada e si è ribaltato su di un fianco. Stando al blick, sul tratto in questione erano attivi alcuni lavori di rifacimento del manto stradale che avevano ridotto la circolazione ad un senso unico alternato regolato da semafori temporanei. Sembra che l'autobus abbia urtato un ostacolo, a confermarlo il portavoce della polizia cantonale Roman Rueg, che ha precisato che vi sono anche diversi feriti. Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo per il recupero delle vittime, all'opera 5 elicotteri, diverse ambulanze e numerosi soccorritori. Una detta stampa dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio dei Paesi Bassi ha dichiarato al Blick che il gruppo era partito lunedì, era diretto in Austria e si trovava in Svizzera per una gita di un giorno e si è detta profondamente addolorata per l'accaduto. A seguito dell'incidente la strada è stata completamente chiusa al traffico.
12: Dopo le sirene martedì, ieri è stato il giorno del silenzio tra Dalpe e Piotta, dove le comunità colpite dalla tragedia alla centrale del Ritom si sono raccolte nel lutto per la perdita di due operai, uno di soli 18 anni, residente proprio ad Alpe, dove ieri le bandiere sventolavano a mezz'asta e dove il municipio sta valutando l'organizzazione di un momento di raccoglimento aperto a tutta la popolazione. L'altro, 55 anni, viveva invece nel Luganese. Su richiesta della famiglia, in questo caso non vengono diffusi ulteriori particolari. Tra le conseguenze della tragedia accaduta alla centrale del Rito, ma anche quelle per i treni, la centrale infatti è fonte importante di energia elettrica per la rete ferroviaria FFS, che smentisce lo spauracchio di un blackout. Nel frattempo le ferrovie stanno comunque adottando soluzioni alternative, guardando oltre. San Gottardo ci spiega di più, Samuele Quadri.
11: L'esplosione avvenuta ieri alla vecchia centrale del Ritom ha avuto un impatto importante anche sulle ferrovie federali svizzere. E non solo perché la struttura è di proprietà delle stesse FFS. La centrale di Piotta è infatti una delle fonti di energia elettrica per la rete ferroviaria del nostro cantone. Ieri si è rischiato un blackout dei treni. Le FFS smentiscono categoricamente questa ipotesi. L'approvvigionamento elettrico è sempre stato garantito, ci dicono. Quel che è sicuro è che la centrale al momento è fuori uso. La produzione del Ritom è stata sospesa fino a nuovo ordine, ci spiega il portavoce delle FFS Patrick Walser, e aggiunge: il collegamento con il resto della rete di alimentazione ferroviaria è stato interrotto. Detto ciò, le ferrovie si stanno adoperando per un'alternativa. Le FFS, conferma Walser, stanno lavorando a pieno ritmo per realizzare un collegamento che consenta al Ticino di essere rifornito di energia ferroviaria dal resto della Svizzera, passando per Göschenen. Intanto, le ferrovie possono contare su altre due fonti. Attualmente il Ticino viene rifornito dai nostri impianti di produzione a Giubiasco e Mendrisio. Va detto che la circolazione dei treni del nostro cantone è stata regolare. È un dato di fatto, però, che per scongiurare altre situazioni estreme, FFS stanno adottando soluzioni a tecniche alternative collegando la rete del nord delle Alpi con quella ticinese, bypassando la centrale idroelettrica del Ritom.
12: Dall'estero cala il sipario sulla convention repubblicana a Dallas. Nel suo intervento di chiusura, Donald Trump ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori, ovvero l'erogazione di un dividendo di $5,000 destinato ad ogni cittadino americano adulto. Giurate di andare a votare, ha detto, perché ho riportato l'America all'età dell'oro. Il vicepresidente J.D. Vance ha attaccato i democratici. Non diamo il paese a quei pazzi, ha ricevuto il coro della platea, che lo ha proiettato già come potenziale erede della leadership del movimento conservatore per le prossime elezioni presidenziali. E negli Stati Uniti oggi è il giorno del ricordo. Sono infatti passati 25 anni esatti dagli attentati dell'11 settembre 2001, ma secondo Alessandro Colombo, ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, quell'attacco continua a segnare profondamente il nostro modo di guardare al mondo. Interpellato dal Corriere del Ticino, Colombo afferma che la paura è cambiata oggi, ma rimane protagonista culturale del XXI secolo, ricordando il passaggio dal terrorismo alla crisi economica, al Covid e al timore di un confronto con potenze esterne. In chiusura torniamo a Locarno, dove piovono critiche sulla presidente del Locarno Film Festival, Maya Hoffman, accusata in una lettera anonima di essere distante e poco coinvolta nella rassegna. Ne dà notizia oggi la regione, che spiega come nel mirino della lettera stia soprattutto la sua partenza durante la 79esima edizione e una presunta scarsa presenza nei rapporti con territorio, istituzioni e organizzazione. Gli autori chiedono al Consiglio d'amministrazione di intervenire, ricordando che il festival sia più importante delle persone che lo guidano. La missiva è stata inviata, tra gli altri, alla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, alla presidente del governo cantonale Marina Carobbio Guscetti e al sindaco di Locarno Nicola Pini. Il CDA, da parte sua, respinge le accuse. Hoffman afferma: esercita il mandato in modo completo, continuo e propositivo.
14: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
15: Infotraffico.
12: Sono le 7:04. Via Suis comunica forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Stessa situazione sulla cantonale da Magliaso a Serocca d'Agno su più tratti, nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio.
16: Dove l'avete nascosto? Dove l'avete nascosto?
17: Allora, non so bene da che parte partire, ma penso si debba tirare un po' le somme. Sono passate solo 2 settimane.
16: Neanche 2 settimane. 9 giorni.
17: 9 giorni. No.
16: Eh sì, perché questa non si è ancora consumata.
17: Ah, vabbè, vabbè, vabbè.

0: cosa dove... abbia detto di Sasha Dal Colle.
1: No, no, Max Liss è ridotto uno straccio, ragazzi. Ma se ci pensate, io sono 2 settimane con raffreddore e non mi passa.
2: Vero, vero, anch'io ho avuto mal di gola per parecchio tempo, ho fatto gargarismi, ma non mi aiuta.
1: Quindi, il prossimo
0: tra
1: chi è?
0: Tra la rotta mare.
1: No, sì, ma sai lo studio che porta... Il prossimo
0: io
1: sei tu.
0: Io, raga,
2: si sta allontanando.
0: Ho da fare.
1: Col dito puntato tipo pubblicità anni 90.
2: Ieri Maxi ci ha mandato una fotografia del termometro e sullo sfondo si è vista la casa di
1: sì,
2: Maxi,
1: bella.
2: Il tavolino. E sì. Devo dire che Marghe ha fatto degli apprezzamenti su una lampada a forma di...
1: Di cagnolino palloncino gonfiabile. Lui povero ha condiviso il termometro. Oddio che bella lampada. Perché, poveretto, l'obiettivo ovviamente non era farmi vedere la lampada.
0: Però Margherita no.
1: Sì, subito
0: col dito. Allarga.
1: Subito, perché io le cose kitsch, il mio occhio va subito
0: Infatti le piace la lampada a cagnolino palloncino.
1: Palloncino gonfiabile. Sapete quando vi danno un palloncino e lo fanno a forma di... Ecco.
2: Io invece a Ruben avevo regalato per il suo compleanno, o non so se l'avete vista nel suo ufficio, una lampada che è un personaggino con al posto della testa ha il cappellino che va giù. E per accenderlo c'è il pirulino in mezzo alle gambe.
1: No!
2: Tira su e giù. Bellissimo.
1: Perché non ce l'ho?
0: Età percepita.
2: Però
0: cominci la scuola quest'anno qua.
2: Però lui con fierezza la espone.
1: Beh certo.
2: Cioè, nonostante la sua carica da vice
0: di banco.
1: Con orgoglio.
2: No, è che oggi siamo un po' persi, non essendoci Maxi, che il venerdì è il suo giorno.
1: Perché ci sono gli anni 90 il venerdì.
0: No.
1: E non lo so cosa possiamo fare un...
0: Beh, ma... No, come facciamo senza gli anni?
2: Allora, io non me la sento.
0: Questa base...
1: Raga, come la risolviamo?
2: Io non me la sento.
0: Ci starebbe il frame della faccia di Marghe ieri.
1: Esatto, riutilizza il mio frame. Beh, scusatemi.
0: È meraviglioso. Posso dire, guarda, due parole sul reel che ha fatto Marco.
1: Bravo, Mike.
0: Montaggio pazzesco.
2: Mi faccio gli applausi da solo?
1: Sì.
0: Bravo.
2: Gianni.
1: Allora, io non me la sento di fare gli anni 90 perché non ho le capacità. Lupins?
0: Oddio, neanche meno.
2: Ma secondo voi è corretto fare gli anni 90 quando non c'è Maxi B? Cioè, secondo me è una cosa che non fa bene comunque al concetto degli anni 90. Senza Maxi B è difficile, capito?
1: O basta comunque buttar dentro, non lo so, degli anni 90 così a caso e vi accontentate lo stesso? Però ovvio, non c'è la maestria di Maxi dietro, raga, Fammi sentire un mood, accennacelo solo.
2: Ti accenno un mood degli anni 90?
1: Sì.
2: Vabbè, per esempio questa, veramente questa vi fa piangere.
3: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu.
2: Tutti insieme!
1: Ci sono!
3: Indoletto e forte tu.
1: Allora lanciamo il sondaggio?
2: Lanciamo il sondaggio, dai, vai.
1: 079-449-9537, premettendo che il nostro Max Olins è insostituibile. Ma buttate lì alla cacciara, vi vanno bene comunque le canzoni anni 90 o preferite di no?
2: Volete che entriamo nella cartella privata di Maxi B?
0: Io voto sì.
1: Il primo voto sì.
2: Basta un sì e un no, però ne devono arrivare almeno 100.
1: Va bene.
2: Allo 079-449-9537, se arriviamo a 100 sì,
1: sì,
2: noi facciamo mezz'ora con la cartella illegale di Maxi B.
1: E hai la password per accedere?
2: Ce l'ho la password.

0: State ascoltando La cartella illegale di Maxi B. Sentiamo questo vocale.
1: Allora Marghe, se li metti tu gli anni 90 mi fido, se li mette il novellino no, perché settimana scorsa aveva fatto un'uscita poco infelice sugli anni 90, ma se li metti tu mi fido Marghe.
2: Allora, è arrivato il momento del riscatto.
0: Certo.

0: Cioè, puoi sempre farti perdonare.
1: Non è un caso che Maxi non c'è.
0: Ah,
1: è l'occasione.
0: Ti ho messo alla prova.
1: Eh sì. E allora andiamo, quanti siamo? A quanti si siamo?
0: Adesso conto.
1: Siamo allora, a 50, mi sa. Siamo a 50.
0: Sì, saremo 40-50, ne mancano ancora la metà.
1: E allora avete ancora un minuto e 10 secondi, vai!
0: 079-449-9537, scrivete sì!
1: Altrimenti vi mettiamo Salda Vinci, eh!
0: Anzi, ve lo mandiamo a casa!
1: Vai! Parabà!

0: sboccia. Ah no, scusate.
1: Allora, non abbiamo ancora messo né la sigla del programma, niente, né lo sponsor del programma. Cioè, secondo me, poi abbiamo i cecchini.
0: C'è un sequestro di persona. Cioè, c'è una ragazza che deve tornare a lavorare.
2: Tanto sotto c'è Cocca.
0: Ma sì.
1: Grazie. C'è Cocca, tanto.
2: Lo lasciamo giù da solo.
1: Lui è il braccio e tu sei la mente, però, giusto? Sì.
2: Bello, mi piace. Bella, questa. Non so a lui come vada.
1: Lui è...
2: Non glielo chiederemo.
0: Allora, la Vale oggi compie gli anni. Auguri, la Vale.
1: Auguri, Vale. Allora, cosa facciamo? Mettiamo tutti gli sponsor, che così almeno siamo nella regola.
0: La povera Lauretta.
1: Ciao,
0: amici.
1: Ciao Laura.
0: Ciao, amore,
1: grazie.
0: Buon anno.
2: Quindi si sboccia?
0: Si sboccia, ovvio. Ciao, amore, dopo.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Ecco. Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Come mai?
2: E basta. Signore e signori, è giunta l'ora di alzare le mani al cielo. Anzi, una mano, perché l'altra vi servirà per digitare 079 449 9537 e dirci che avete voglia di anni 90.

0: Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: No, è che purtroppo non c'è Maxi.
3: In realtà esatto, doveva essere così, vai.
2: C'è Gigi? No, e non c'è neanche Maxi
3: esatto.
2: Oggi.
3: Esatto, purtroppo non c'è Maxi, ma in realtà Maxi c'è. Perché è una canzone di Maxi, possiamo metterla.
2: Ah sì!
3: Così è tra noi in un qualche modo.
2: Sì?
3: È come se non
2: oddio,
3: ci fosse
2: ti
3: più.
2: Prego. Allora, lo spirito di Maxi è con noi.
3: Sì.
2: Ed ecco perché abbiamo scelto di mandare comunque in onda lo spirito anni 90, ok?
3: Esattamente, avete ancora tempo per votare, vi diamo tempo 3 minuti e 48, che sì, è la canzone di Maxi fuori controllo, dovete voi essere fuori controllo.
2: Bravo.
3: Per ottenere qualcosa, cioè per ottenere il caos.
2: Sì.
3: Che stamattina, giustamente, il venerdì c'è il caos.
2: Al nostro via scatenate l'inferno.
3: 3, 2, 1,
2: via!
4: Mani su, mani su, mani su, mani su. Oh. Mani su,

0: Infatti tra i mille messaggi arriva anche il ragazzi che perla. A chi scrive cosa è successo a Maxi? Ragazzi, purtroppo Maxi non sta bene. Erano due o tre giorni e continuava a dire che gli prendeva la gola. Alla fine, ragazzi, non ce l'ha fatta. Stamattina ci ha scritto, 10 minuti fa più o meno, KO tecnico.
1: Poi i vostri messaggi vocali, perché stanno arrivando ovviamente delle contestazioni, ma è giusto ricevere delle contestazioni quando uno dice A il venerdì e poi il venerdì successivo racconta B.
0: Perché Mike ha detto, se volete, e abbiamo raggiunto i 100 messaggi, metto mano alla cartella privata degli anni 90 di Maxi B e facciamo comunque il nostro intrattenimento del venerdì, ok?
2: Buongiorno, certo che dall'elemento di disturbo Michael Casanova che dice perché il venerdì c'è il caos, quando settimana scorsa è arrivato con una petizione per annullare gli anni 90, è troppo bello, vuol dire che già in una settimana si è convertito. Io sono proprio molto molto felice perché gli anni 90 devono sempre esserci.
0: E su gli anni 90 devono sempre esserci, vi invito ad alzare le mani, anzi, come sempre, una sola, l'altra vi serve ad alzare il volume.
1: Dovete essere felici, anche se non c'è Maxi. Dovete essere felici, no? Perché comunque non siamo in tre ma siamo in due.
0: Dovete essere felici per Maxi.
1: Dovete essere felici per Maxi, che si è svegliato con 39 di febbre.
0: Amore.
1: Dovete essere felici per Maxi perché domani comunque lavorerà.
0: Ma poverino. Dovete essere felici per Maxi perché comunque il suo spirito è qui con noi e lo sentite alzando il volume
1: con le mani.
0: Felicità. Sei, sei. Sentilo. 079 449 9537. E allora fateci sapere quanta voglia avete di anni 90 e quanto sentite pulsare il weekend nelle vene. 3, 2, 1, si parte!
1: Anche con i piedi!

0: io vi voglio bene, ma andate a lavorare in un circo in questo momento, come Maxi, nessuno mai.
1: Allora, signore e signori, vi ricordo che siamo sulla cartella illegale di
2: sì,
1: Maxi B.
2: Sì, sì.

0: dovete assolutamente aggiungere una canzone alla cartella di Maxi. Ho provato già con Danny un po' di tempo fa, è Maledetta Primavera versione remix. Vediamo se voi ci riuscite. Buona giornata a tutti.
1: Non è come Maledetta Primavera, però diciamo
2: però
1: che questa,
2: secondo me, la richiama.
1: Si fa apprezzare.
2: Qui scrivono: siete meglio di un Voltaren.
1: È un complimento?
2: Penso di sì.
3: Scendete alle stelle!

0: Quest'estate sono stato in Puglia, in una discoteca al Praia, e c'era una vocalist che era, diciamo, un po' come te, e che tratteneva tutto il pubblico.
1: Ah, sì, eh?
0: E tutti che guardavano lei, e tutti che ascoltavano lei. Eri tu, eri tu.

0: Un sacco di messaggi di buona guarigione al nostro Max Solins.
1: Vabbè Maxi, non preoccuparti, alla fine in questa vita siamo tutti passeggeri.
0: Anche come... ecco come sai vincolare la gente, tu nessuno vai.
1: E vai con la chitarra. Schitarrami tutto.
0: Ah, carina questa. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Io dopo voglio sicuro What is Love e Gigi Dug, te lo dico. And everything looks good. I am the passenger. Quella.

0: Solitamente voi ci fate delle richieste, io mi rendo conto, lui dice, esprimo un desiderio, poi tanto non si avvererà. E invece quando meno te lo aspetti, maledetta primavera versione remix arriva.
1: Se e allora ditelo
2: per innamorarmi ancora,
1: che siamo la radio migliore.
0: Allora direi che il novellino è ufficialmente entrato nel cerchio della fiducia.

0: Ma che sound pazzesco. Allora ragazzi, abbiamo tempo ancora per una canzone. Poi dobbiamo
1: perché andiamo col classico, il sì. classicone. Quello che vogliono tutti è questo.
0: E quindi è sulle note del nostro autore, perché è lui che ci ha fatto la sigla.
1: Sì, esattamente. Mr. Maxi B, che ha musicato questa sì. canzone, che prende i diritti di questa canzone. Quindi sappiate che Maxi B è miliardario.
0: Sì.
1: Per cui non è che è a casa per malattia, ma è andato alle Bahamas.
0: Signore e signori, grazie al nostro Maxi B per averci concesso, senza volerlo, l'accesso cartella. Alla sua cartella privata. E adesso è giunta l'ora di abbassare i pensieri e alzare il volume. Forza!

0: sono le mosse che mi colpiscono.
1: Mi piace, sì. Altro che Luca Sciarini.
0: Ma infatti. Allora, il nostro Miccio stava andando in ufficio, pronto a mandare a quel paese tutti quanti, ma dopo questa compilation che mi avete fatto ascoltare lo farò ancora, ma con più ritmo.
1: Salite sulla giostra, adesso.

0: bravo Miki.
1: Sì, ma ha fatto tutto la cartella di Max B, che tra l'altro,
0: ovvio,
1: sai qual è la password? Profiteroles.
2: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.

0: presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autoneck a Riazzino. Info su autoneck.ch e sui social.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
7: Indovina chi apre a Lugano?
8: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
8: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
8: Perfetto, ci vediamo lì!

0: comunque, cuoricini, sono arrivati un botto di messaggi. Spero di non sbagliarmi, perché veramente le richieste erano tante. Oggi compie gli anni Romina, auguri dalla tua mamma. Tanti baci, mamma Rosy, mi sembra, però non vorrei dire una castroneria, vabbè.
1: Ci siamo persi un po' con i messaggi. Magari poi nella seconda ora faremo gli auguri di buon compleanno, magari anche con la chitarra, fatti bene.
0: Va bene.
1: Quindi se compite gli anni, scriveteci. Adesso sì. Però ci spostiamo a Lucarno Monti.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Caro Lorenzo Di Marco, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti Lorenzo, vieni a compensare un po' il vuoto che ci ha lasciato Maxi, perché oggi poveretto è decimato.
3: Ok.
0: Ecco, veramente stravolto, spappolato a casa. E quindi facci capire un attimo che china prenderà il tutto, perché devo dire che in effetti con questi sbalzi la stiamo prendendo un po' tutti, raffreddore, robe.
3: Eravamo abituati al caldo nordafricano, adesso quando torniamo vicini alla norma subiamo un po' tutti, quello sì. Allora, di per sé di sbalzi grossi non dovrebbero più essercene, la zona, la saccatura con l'aria più fredda si trova a est del nostro paese, si sta allontanando, e oggi abbiamo una piccola occlusione che transita, questo porterà un po' di velature in quota, però sarà una giornata generalmente soleggiata. 25 gradi con le massime, anche in montagna si torna ad avere un isoterma di 0 gradi, leggermente in rialzo a 3400 metri, poi ora di domani salirà pure fino a 4000, e poi restiamo di per sé sotto condizioni anticicloniche con qualche variazione, magari sabato e domenica mattina qualche banco di nube bassa sul sottoceneri, ma per il resto generalmente soleggiato in tutto il territorio sudalpino. Temperature minime restano come quelle che abbiamo avuto questa mattina, tra i 12, 16, magari 17 gradi, massime sempre sui 25, quindi variazioni grosse così non se ne vedono per il prossimo fine settimana, ma anche per la prossima settimana.
0: Ah, ma posso dirvi che secondo me tipo ieri si stava una fragola, stasera mi sono messa stanotte mi sono messa nel letto con la mia copertina, ho detto questa per me è la temperatura perfetta. No ragazzi, si possono sfoggiare anche le giacche di pelle, cioè quel giusto peso.
1: Io preferisco il caldo
0: davvero,
1: mi sto abituando al caldo, proprio quello
0: africano
1: che... non lo so, sto meglio
3: adesso,
1: anche
3: quasi freddo
1: io adesso.
0: No,
1: freddo
0: vabbè.
1: Ma sto meglio,
3: no,
1: anche
3: non
1: a
3: si
1: livello
3: può dire, non si può dire fino a
0: dai,
3: metà novembre non si può dire
0: dai,
3: freddo,
0: ho
3: dai.
0: Sentito Danny ho sentito Danny ieri, lo stavo ascoltando che ha acceso il riscaldamento in macchina, gli volevo scrivere ma stavo guidando quindi non potevo farlo. No ma ragazzi, invece per me questa è la temperatura, cioè pazzesca. Sta veramente bene.
3: Sì, quindi, comunque anche se fresco siamo sopra la norma, è quello che trovo abbastanza pazzesco, che eravamo così tanto sopra inizio settembre che adesso che ci stiamo avvicinando alla norma, ma siamo comunque leggermente sopra, non dico ieri, l'altro ieri, ma con oggi in realtà hai già la sensazione che è fresco, no? Perché
0: sì,
3: ti sei già abituato.
0: Sì sì, è vero, se ci pensate una volta verso fine settembre era già da cappottino leggero.
3: Sì.
1: Ma mi raccontava mia mamma che negli anni, fine anni 90, già agosto, le ultime due settimane d'agosto, faceva già freschino.
0: Ah sì?
1: Qui da noi. Possibile, Lorenzo?
3: Sì, ben possibile. Adesso non vorrei sparare sentenze senza avere i dati davanti, però ben possibile.
0: Dai, che poveretto può sapere anche cosa succedeva 20 anni fa.
1: Sai dirci però cosa succederà? Così sono il primo a fare questa domanda, perché voglio sempre essere io il primo.
3: Sarà
1: un bianco Natale.
0: No vabbè,
1: lo sai già?
3: No, non lo so ancora e non ho ancora guardato.
0: Però
3: quella domanda è sempre dove il bianco Natale.
0: Bravo.
3: Magari sulla Jungfrau dici boh sì, probabile, però
0: però quando lo scopri ce lo viene a dire? Senza dirlo alle altre radio.
3: Quando lo scopro ve lo dico. Quando troverete un post sui social sul bianco Natale potrei essere io, sì.
0: Quando meno te lo aspetti. Va bene, Lorenzo Di Marco, grazie. Ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend.
3: Grazie altrettanto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Allora dimmelo che degli accordi con Valerio Ventura che ti piazza questa canzone. E la tua canzone è questa, eh?
1: Sì, allora questa è la canzone che secondo me esprime proprio, lo sapete, no? Quando devo raccontarvi qualcosa di un po' succulento, di un po' carico di emozioni, questo è il mio sound.
0: E quindi la mettiamo come base. Vai!
1: Sì,
0: vai,
1: sì, sì, sì, sì. Signore e signori, siete ufficialmente all'interno di Amici in Affitto. Purtroppo quest'oggi Maxi fisicamente non è con noi, ma con lo spirito avvolge lo studio e ci abbraccia. Detto questo, nella prossima ora guai a chi cambia frequenza, perché giochiamo con Narin. E oh, alle 9 c'è l'oroscopo di Sergio Labruna.
0: Esatto, lui che è fra le stelle. Fra le stelle anche i nostri ascoltatori che con gli anni 90 si stanno gasando, si sono gasati. Sentiamo.
2: Ciao Amici in Affitto.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
8: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS. Da 45 anni la storia dell'auto a Lugano.
9: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
12: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
13: Non cambia niente vincerlo il mercoledì o il sabato. Il jackpot è il jackpot.
12: Adesso più di 25 milioni nel jackpot. Su Islotto. Nessuno crea più milionari.
14: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
15: Allora vuoi un HR-V?
16: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
17: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
18: Ammorbidente Mon Amour, 3 litri, 2 franchi e 99, solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto, 50 lavaggi, 3 franchi e 99, solo con Fidelity Card.
17: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
19: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta ai sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
0: Hai presente quando dici
20: esco a bere un caffè al volo con un amico
0: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
20: Dalle 8 alle 12.
0: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
20: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
0: Un caffè al volo.
21: Solo qui. Solo con noi.
0: Solo con la nostra Fede Volo.
22: Sono le 7:58.
0: Ticino News mattina.
23: Venerdì 11 settembre, ben ritrovati, l'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
24: Buongiorno.
23: La cronaca in apertura è un bilancio tragico, seppur ancora incerto, quello dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadina. La polizia grigionese ha reso noto che diverse persone sono morte poco prima delle 17 tra Zernezze e Susci in Engadina, dopo che un pullman olandese sul quale viaggiava una comitiva di 48 turisti, in gran parte persone anziane, è uscito di strada e si è ribaltato su di un fianco.
24: Secondo il Blick, sul tratto in questione erano attivi alcuni lavori
1: lavori di rifacimento del manto stradale, che avevano ridotto la circolazione a un senso unico alternato regolato da semafori temporanei. Sembra che l'autobus abbia urtato un ostacolo. A confermarlo il portavoce della polizia cantonale, Roman Rueg, che ha precisato che ci sono anche diversi feriti. Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo per il recupero delle vittime, all'opera 5 elicotteri, diverse ambulanze e numerosi soccorritori.
23: Una detta stampa dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio dei Paesi Bassi ha dichiarato al Blick che il gruppo era partito lunedì, era diretto in Austria, si trovava in Svizzera per una gita giornaliera. A seguito dell'incidente la strada è stata completamente chiusa al traffico.
1: Bandiera a mezz'asta ad Alpe, in segno di lutto per la morte del 18enne nell'esplosione della vecchia centrale del rito Mapiotta. Perdere un giovane così è una tragedia, ha detto il sindaco Mauro Francioli. Il giovane deceduto nella deflagrazione è il figlio dell'attuale vice sindaco, mentre il nonno è stato a capo dell'esecutivo per più di 30 anni. Il cordoglio per la tragedia che ha visto perdere la vita anche a un 55enne operaio del Luganese unisce tutta la comunità della Leventina. Così il sindaco di Quinto, Davide Gendotti.
2: Sicuramente molta tristezza. La comunità, oltre che essere toccata da vicino perché il cantiere è sul nostro territorio, è toccata anche perché le persone coinvolte, l'azienda coinvolta è ritenuta un'azienda locale. Il personale che interviene in questa occasione è anche personale locale della comunità e dunque sicuramente molto sentito. Evidentemente ci si limita al cordoglio e non c'è altro da aggiungere in queste situazioni.
23: L'esplosione avvenuta alla vecchia centrale ha avuto conseguenze anche sull'approvvigionamento energetico dell'FFS, visto che l'impianto di Piotta è una fonte importante di elettricità per la rete ferroviaria ticinese. FFS che hanno però smentito categoricamente il rischio di un blackout. La fornitura di energia ai treni è sempre stata garantita, la circolazione è rimasta regolare. La centrale è attualmente fuori servizio, ha spiegato il portavoce Patrick Walser. La produzione dal Ritom è stata sospesa fino a nuovo ordine.
1: Interrotto anche il collegamento dell'impianto con il resto della rete ferroviaria. Le FFS stanno quindi lavorando a una soluzione alternativa per collegare il Ticino alla rete elettrica ferroviaria del resto della Svizzera, passando da Göschenen. Al momento il cantone può inoltre contare sulla produzione degli impianti di Giubiasco e Mendrisio. L'obiettivo è creare un collegamento con il nord delle Alpi che permetta di bypassare la centrale del Ritom e garantire maggiore sicurezza all'approvvigionamento.
23: Sono passati 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 al World Trade Center, ma secondo Alessandro Colombo, ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, quell'attacco continua a segnare profondamente il nostro modo di guardare al mondo. Ma l'effetto più importante, secondo l'analista interpellato dal Corriere del Ticino, è stato anche quello di distogliere l'attenzione dai grandi cambiamenti geopolitici in corso.
1: L'11 settembre, ha detto, ci ha impedito per anni di vedere ciò che stava cambiando nel contesto internazionale, afferma Colombo, indicando soprattutto la crescita della Cina e il progressivo superamento della centralità di Europa e Occidente. Oggi la paura però ha cambiato volto. La paura è la protagonista culturale del XXI secolo, dice, ricordando il passaggio dal terrorismo alla crisi economica, al Covid e al timore di un confronto con potenze esterne.
23: Ferruccio De Bortoli sul Corriere del Ticino confronta l'America dell'11 settembre 2001 con quella odierna. Dopo gli attentati, scrive, gli Stati Uniti seppero reagire con unità e coraggio, diventando il punto di riferimento morale dell'Occidente.
1: Oggi, a suo dire, un'America profondamente divisa e più isolazionista difficilmente riuscirebbe a suscitare lo stesso senso di solidarietà. Il 61% degli americani teme ormai maggiormente l'estremismo interno. De Bortoli conclude auspicando che la memoria dell'11 settembre continui a insegnare qualcosa agli americani e all'Europa.
23: È calato intanto il sipario sulla convention repubblicana Dallas. Nel suo intervento di chiusura Donald Trump ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori, l'erogazione di un dividendo di $5,000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. Giurate di andare a votare, ha detto, perché ho riportato l'America all'età dell'oro. Ha parlato anche del conflitto in Iran. Se dovessi rifarla, agirei esattamente come ho fatto. Tuttavia, il presidente ha ammesso di interrogarsi talvolta al riguardo.
1: Da parte sua il vicepresidente J.D. Vance ha duramente attaccato i democratici. Non diamo il paese a quei pazzi, ha detto, ricevendo in cambio il coro della platea che lo proietta già come potenziale erede della leadership del movimento conservatore per le prossime elezioni presidenziali.
23: Parliamo ora di una lettera anonima di cui riferisce la regione, che accende il dibattito sulla gestione del Locarno Film Festival, in particolare sul ruolo della presidente Maya Hoffman, accusata di una presunta totale assenza e di un disimpegno emotivo, culturale e istituzionale. Chi l'ha scritta chiede al consiglio d'amministrazione di intervenire prima che, citiamo, sia troppo tardi, sostenendo che il festival è più grande delle singole persone. Il malcontento viene contrapposto alla lunga presidenza di Marco Solari, molto legata al territorio.
1: La missiva è stata inviata tra gli altri alla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, alla presidente del governo Marina Carobbio Guscetti e al sindaco della città Nicola Pini. Il consiglio d'amministrazione respinge però le critiche e assicura che il festival dispone di una struttura gestionale chiara, completamente e costantemente operativa, mentre Maya Hoffman esercita il suo mandato in modo completo, continuo e propositivo. Secondo il consiglio, anche durante la 79esima edizione, gestione e responsabilità sono state garantite e i risultati hanno confermato la solidità e il buon funzionamento dell'istituzione.
23: Francesca Verda, già giudice al Tribunale Penale Cantonale, destituita alla pari del collega giudice Siro Quadri sull'ondata del cosiddetto caos TPC,

0: Sa uguaglianza davanti alle regole e capacità delle istituzioni di ascoltare e agire devono valere per tutti. Uno Stato forte, conclude, non ha paura dei cittadini che parlano, ha paura semmai del giorno in cui i cittadini smettono di farlo.
1: Nuove nubi sul futuro del Centro Valle di Chiasso. La società anonima, che fino a poche settimane fa era proprietaria della struttura, è stata dichiarata provvisoriamente in fallimento il 9 settembre. La società, ricorda il CDT, aveva recentemente ceduto l'immobile destinato ad un progetto di rilancio come centro di intrattenimento digitale con il nome di Ellipticum ad una nuova SA fondata il 30 giugno. Resta ora da capire se il nuovo proprietario manterrà il progetto oppure cambierà completamente destinazione. I lavori, già rallentati da difficoltà contingenti, non avevano rispettato i tempi inizialmente previsti.
0: A Bellinzona è nel frattempo iniziata la trasformazione dell'ex posteggio riservato ai gran consiglieri di via Ghiringhelli in un parco urbano di 1390 metri quadrati accessibile liberamente a tutta la popolazione. La decisione di eliminare i posteggi aveva suscitato la forte contrarietà di 56 deputati su 90, costretti a lasciare l'auto al posteggio Tatti a percorrere a piedi un tragitto più lungo verso il gran consiglio. I lavori al via il 14 settembre costeranno circa mezzo milione di franchi e dovrebbero concludersi entro la metà di dicembre.
1: Da Berna il Consiglio federale sostiene la mozione della consigliera nazionale PLR Nadine Gobet, che propone di abolire lo stato civile divorziato. Il divorzio continuerebbe ad essere registrato nella cronologia dello stato civile, ma la persona potrebbe dichiararsi semplicemente single. Per Gobet lo stato civile deve descrivere una situazione giuridica attuale, non un percorso di vita. La proposta è sostenuta trasversalmente, punta anche a tutelare personalità e proporzionalità. In Svizzera nel 2025 si sono registrati quasi 16.000 divorzi, in Ticino il tasso di divorzio è tra i più elevati al 51%.
0: La Federazione Internazionale di Hockey ha squalificato per 4 anni Patrick Fischer, ex allenatore della nazionale svizzera, a causa dell'utilizzo di un falso certificato Covid durante le Olimpiadi di Pechino nel 2022. La sospensione riguarda le squadre nazionali, quindi Fischer potrà teoricamente allenare un club, ma non assumere incarichi internazionali fino al 2030. Possibile il ricorso, nel frattempo resta pendente l'esito dell'indagine di Swiss Sport Integrity, che potrebbe portare a una sanzione estesa anche all'hockey professionistico svizzero.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Prudenza a causa di oggetti sulla carreggiata sulla 2 tra la Galleria del Montecineri e Bellinzona Sud per chi viaggia verso nord. Traffico poi fortemente rallentato sulla 2, sempre tra Mendrisio, in questo caso è la Galleria di San Nicolao, per chi viaggia verso Lugano. Identica situazione sulla cantonale da Magliaso a Bioggio su più tratti, su quella da Gnuzzo a Loreto nelle due direzioni, nel Mendrisio 8 sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrelli.
2: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: come suggeriscono i Pink Floyd in apertura della seconda e ovviamente non ultima ora di Amici in Affitto, Another Brick in the Wall. Noi mettiamo un altro mattoncino in questo muro che andrà a chiudere questa seconda settimana insieme, perché insomma c'è un formato nuovo, è vero che è sempre Amici in Affitto, ma con la presenza del nostro Mikey che si sta facendo perdonare per quella che è stata la sua uscita sugli anni 90. Devo dire che ha cominciato in maniera egregia quest'oggi. Purtroppo, per chi si fosse appena collegato, il nostro Maxolins non ce l'ha fatta per oggi, ovviamente parliamo dal punto di vista della salute, speriamo che torni più fresco che mai lunedì. Ma purtroppo ci siamo assentati un secondo che c'erano le news ed è successo putiferio.
1: Sì, Claude ci manda questo vocale.
2: Buongiorno, comunicazione urgente, autostrada 2 direzione sud all'altezza dell'area di sosta del Ceneri, c'è stato un tamponamento tra 4 auto.
0: Aia.
2: Le forze dell'ordine non sono ancora sul posto, le auto sono sulla destra ma ci sono forti rallentamenti, prestare attenzione, buona giornata.
0: Ciao Claude, grazie. Viene segnalato anche un incidente, non so se si possa collegare o perché incidente nella rotonda di Camorino e polizia sul posto, quindi penso che le cose siano separate,
1: Poi
0: traffico congestionato. Poi
1: c'è il nostro Barbetta che praticamente per Radio 3 e Teleticino è colui che clicca il pulsante on e off,
0: sì.
1: Cioè lui dal suo ufficio può spegnere tutto o accendere,
0: esatto.
1: Quindi non bisogna farlo arrabbiare.
0: Mai.
1: E questa mattina lo stiamo facendo arrabbiare perché le prospettive non sono ottimali. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Quindi alle 9 c'è l'oroscopo. Bene, grazie dell'informazione, così cambio canale. Grazie, ciao.
0: Allora, fermi tutti. Vi abbiamo detto che in questo nuovo format il venerdì, ma esattamente come l'anno scorso, alle 9 scatta l'oroscopo, ma non è un oroscopo qualsiasi, è l'oroscopo di Sergio Labruna. Chi ha goduto della sua presenza venerdì scorso sa già di cosa stiamo parlando. Lui vi riporta una situazione di tutti i giorni e vi dice come reagiscono i vari segni. Ma nonostante questo il nostro Barbetta non accetta.
3: È più forte di me, quando sento l'oroscopo mi viene un rush cutaneo e devo cambiare canale.
0: Senti amico, stavamo leggendo come se sei memorizzato su
4: io, stop.
0: E dunque si ritrova a cambiare canale e come suggeriva Michael addirittura la macchina pur di non ascoltare.
1: Esatto, potremmo anche chiamarlo per capire se possiamo fare l'oroscopo delle 8:17.
0: Secondo me l'astrotris va giù più veloce. E allora, cosa stiamo aspettando?
5: Astrotris.
0: Oh, mi emoziono esattamente come il primo bacio. Va bene, allora, non essendoci Maxolins,
5: Astrotris.
0: Ecco, gestiremo questo...
1: questo podio?
0: No, era questo...
5: Astrotris.
0: Grazie. In una maniera differente, il podio, quindi i tre segni che conquistano il weekend, li dirà Michael e come sempre la gufata, quindi la 12ª posizione spetta a me, va bene?
1: Terza posizione oggi per lo Scorpione, quel ritardo che vi farà sbuffare potrebbe evitarvi una bella rogna. Il destino oggi lavora con calma. La frasetta finale ci dice: non tutto ciò che arriva tardi arriva male.
5: Astrotris.
0: Secondo posto, non perdermi questa gioia e questa emozione.
1: Secondo posto per il Leone. Vi danno dei testardi? Perfetto! Potrebbe essere la conferma che finalmente state seguendo la vostra strada.
0: Oh.
1: Frasettina finale?
0: Sì.
5: Astrotris.
1: Se vi dicono testardi, sorridete. Siete esattamente dove dovete essere.
0: Bello!
1: Questo è bello. Ci piace tanto.
0: Allora, invece, conquista il podio del weekend solo ed esclusivamente per voi
1: i pesci. Cari pesci, sappiate che avete un weekend incredibile. Nel momento difficile arriva la risata che scioglie tutto.
0: Ah.
1: E fa bene anche agli altri.
0: Certo.
1: La frasetta finale ci dice: oggi la vostra superpotenza è ridere proprio quando serviva.
0: Sì, è da interpretare, sì. Però penso che vada bene, sì.
1: Però le buone notizie vengono sempre accompagnate anche dalle cattive notizie.
0: Beh, insomma, non sempre, però nel caso dell'Astrotris, purtroppo sì. Signore e signori, a conquistare l'ultima posizione dell'Astrotris c'è il Sagittario. Una vecchia fotografia riporta a galla qualcosa che pensavate definitivamente chiuso. Insomma, oggi il passato bussa e non ha nemmeno avvisato. Frasetta.
1: Aia.
0: Avevate archiviato tutto. Peccato che l'archivio abbia deciso di riaprirsi da solo.

0: per la pubblicità. Dopo la pubblicità si gioca con Narin.
1: A parte che non ci separiamo mai. Noi di spirito siamo sempre qui, anche se non ci sentite, non ci vedete, ma
0: potete chiamare già adesso allo 091 6462462 oppure l'altro
1: 091 6463463 per prenotarvi.
2: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Risparmia alla Migros, 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
1: Wow, indovina chi apre a Lugano?
2: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
2: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
2: Perfetto, ci vediamo lì.
3: Il milionario dell'otto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
4: Con Quick Tip giocare a Lotto è semplicissimo. Ho già messo una crocetta sui numeri. Per te questo è altro.
3: Adesso più di 25 milioni nel jackpot. Swiss Lotto. Nessuno crea più milionari.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.

0: Stavo pensando, sì, Marghe, sì, che è la prima volta in assoluto che andiamo in onda insieme, da soli.
1: Ma lo sai che ci ho pensato prima quando stavi facendo la regia delle news?
0: Non è mai successo.
1: No.
0: È la nostra prima volta.
1: Separati. Cioè, forse un motivo c'era, ma noi non lo sappiamo. Cioè, lo scopriremo solo vivendo.
0: Vabbè, se noi insieme siamo riusciti a far fuori Maxi, che non ce la faceva più.
1: Chi è il prossimo che abbandona? Perché ne rimarrà uno solo.
0: Tu hai notato che ogni tanto Maxi ci guarda e rimane scioccato ogni tanto da come dialoghiamo e dall'immenso vuoto che ci.
1: Sì, sì. Io noto, noto proprio che si sente solo e abbandonato. È povero.
0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Esatto.
0: Vabbè, non siamo nel vuoto perché abbiamo già una concorrente all'ascolto.
1: Perché la cosa importante è, come dice The Weeknd, save your tears, risparmiate le lacrime, perché Narin aprirà fisicamente un centro il 1° di ottobre, tra l'altro, in via Frasca 12, che fa angolo con via Pioda, per intenderci, sì, e si gioca per portarvi a casa una bottiglia di Narosan.
2: Questo appuntamento è offerto da
3: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
1: C'è chi dice Narin, c'è chi dice Narin, ma il risultato non cambia. Ale, pronto?
4: Pronto?
1: Ale, ma dove sei? Cosa mi stai combinando? Sei in macchina?
4: Sono in macchina, sì. Mm.
1: E dove stai andando? Al lavoro?
4: Sto portando mia figlia a scuola.
1: Ah, quindi sei pure in ritardo?
4: Sono in ritardo, sì.
1: Oh no, ecco perché, ragazzi, è qui. Però...
0: La scuola che ora inizia?
4: 8:30.
1: Ah, ecco.
0: E che ore sono?
4: 8:30.
1: Scusami, ma vuoi lasciare giù la bimba prima e giochiamo dopo?
4: Ma sì, dai, facciamo così.
1: Perché scusami. E non possiamo dover giocare adesso.
0: No, possiamo anche aspettare.
4: Niente,
0: no,
4: dai, no, vi chiamo domani.
0: Ah, ci chiami domani?
1: Ah,
0: va bene, allora abbiamo un altro ascoltatore eventuale.
1: Okay,
4: ok,
1: va bene. Ciao Ale.
0: Ciao carissima.
1: Ciao.
0: Buona scuola.
1: Se alle 8:30 comincia la scuola, la vedevo grigia.
0: È iniziata la scuola
1: alle 8:30, sono le 8:31.
0: Chi è la fortunata o il fortunato? Pronto?
5: Buongiorno, sono Paolo.
1: Paolo,
0: attenzione.
1: Io ti assumerei immediatamente come voce più sensuale di Radio 3. Di dove sei?
5: Sono qua, del cantone nostro Ticino.
1: Ah,
5: ciao.
1: Bene. Con orgoglio.
0: Sì. No, ma hai fatto colazione, Paolo?
5: Non è ancora, mi sono appena svegliato.
1: Sì. Ah, buongiorno, fiorellino. No?
5: Buongiorno.
1: Dalla voce non si direbbe, sì, no. Senti, Paolo, tu conosci già Narin?
0: Paolo, o
1: Narin?
0: Con la U.
5: Paolo,
1: scusami.
5: Paolo.
1: Pardon.
5: Paolo.
1: Conosci già Narin? Ma...
5: No, cos'è?
1: Quindi, è come chi è? È con Narin che stiamo giocando adesso.
5: Ah, ok.
1: Fanno integratori alimentari, grazie, fanno un po' veramente di tutto. In palio c'è un bel bottiglione di Narosan, ce ne sono 6 tipi, uno capite da te, fragranze diverse, obiettivi diversi da raggiungere, e apre il 1° di ottobre. Sei pronto a giocare?
5: È un vitaminico. Io non ne ho bisogno.
1: Ah, e allora?
0: No, vabbè, ma come non hai bisogno? Un po' di vitamine ne hai bisogno, fidati.
1: Credimi.
0: Fidati.
1: Tu non hai idea, ma sono 6 diversi e ognuno serve a qualcosa. È tra ferro, magnesio, zinco, calcio, ognuno c'è il suo. Ma se non lo vuoi, passiamo un altro, eh?
0: No,
5: dai, ci tengo, dai, proviamo.
0: Così almeno si rivitalizza un attimo, perché alla fine comunque si è svegliato, è venerdì. Tu lavorerai
1: però
0: il weekend?
1: Fermi, Paolo, scusami, perdonami. Io rilancio
5: Paolo,
1: comunque...
5: Paolo.
1: Sì, aspetta che adesso lo pronuncio meglio. Paolo, ascolta, io rilancio il numero comunque, perché magari c'è qualcuno che invece è lì che con le unghie e con i denti vuole tutti i costi.
0: C'è
1: Narin,
0: già qualcun altro.
1: Paolo, ti facciamo giocare per qualcosa che ti interessa di più, no?
5: Ma sì, dai, proviamo.
1: Dai,
0: vuoi provare?
1: Paolo.
5: Sì.
1: Io dire no, fa niente, dai. No, ma tanto abbiamo capito, no? Un po' come la solfa.
0: Sì, non...
1: Paolo, lo facciamo giocare per qualcosa che...
0: Chi c'è dall'altra parte? Sentiamo chi c'è dall'altra parte. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, pronto. Con chi parliamo?
6: Simona.
1: Simona, tu conosci Narin?
6: Non conosco, ma sono interessata.
1: Ah, quindi...
0: Sei interessata?
1: È interessata. Paolo, allora cedi la linea alla nostra... Non ho sentito il nome.
5: Nostra?
6: Simona.
1: Simona, Paola. scusami. Paola. No, perché tra Paola, Paolo, Alessandra.
0: Mamma, sto morendo, ragazzi.
1: Va bene, Paolo, un bacione. Ti lasciamo al tuo risveglio.
5: Allora va bene, volevo giocare ma fa niente, sarà per la prossima. Ciao, ciao bello, auguri Simona.
0: Ciao Paolo.
5: Bene. Buona fortuna Simona.
1: Ciao
0: Paolo.
1: Eccoci qua. Che mattinata bella friccicarella. Allora Simo, mettiti comoda perché allora oggi non puoi neanche scegliere l'argomento. Li abbiamo esauriti tutti, è rimasto solo Omega 3 Complex. Quindi vuoi Omega 3 Complex o vuoi Omega 3 Complex?
6: Omega 3 Complex.
1: Ottima scelta, Simo, ottima scelta.
0: Tu non hai visto su WhatsApp cosa sta arrivando?
1: Sì, non lo sto leggendo.
0: Su WhatsApp sta arrivando il mondo. Ringraziamo Paolo per il suo intervento.
1: Sì, grazie Paolo, grazie a tutti. Allora, purtroppo Simo, non essendoci Maxolins, c'è una sola persona che può giocare al posto tuo ed è Michael. Accetti Michael o vuoi Michael?
6: Michael, va bene.
0: Ma io
6: Michael.
0: Sono sempre l'ultima ruota del carro.
1: No, non ti sottovalutare in questo modo.
0: No, ma avresti scelto anche se ci fosse stato Maxi?
1: Sì, sì.
6: Non lo so.
0: Allora io rivoglio Paolo io.
1: Sai che io apprezzo la sincerità della nostra Simo.
0: Sì, brava Simo.
1: Allora Simo, hai degli aiuti lì vicino a te?
6: No.
1: Ah, sei sola?
6: Sì.
1: Va bene. Dove sei, tra l'altro?
6: Sto passando a casa che ho fatto la passeggiata mattutina.
1: Ok. Bene.
6: E poi vado al lavoro.
1: Bene. Non hai bambini da portare a scuola, no? Perché sennò ci sentiamo in colpa, perché sono già 8:35.
6: No,
1: ok.
6: No,
1: vado, Omega 3 Complex in capsule di Narin permette di integrare gli omega 3, che sono fondamentali nella nostra alimentazione, e oltre a essere indiscutibilmente un grande nutrimento per il cervello, ad aiutare ad abbassare il colesterolo e a migliorare visibilmente la qualità della pelle, ha un'altra caratteristica particolarmente apprezzata. Quale?
6: Ok.
1: Ascoltatemi bene. Mike, ascolta,
0: sì,
1: che devi rispondere tu.
0: Quante opzioni ci sono?
1: Quattro,
0: vai.
1: Ah! Dopo qualche settimana, avete in mente, no? Omega 3 ci si trova nel pesce, per intenderci.
0: Sì, nel pesce, io lo prendevo una volta.
1: E di solito il problema è che appena tante pastiglie succede che risalga un po'.
0: Avevo quel problema io.
1: Dopo qualche settimana fa sviluppare un'insolita attrazione per i documentari sui pescherecci dell'Atlantico. B. È studiato per evitare lo sgradevole ritorno del gusto di pesce dopo l'assunzione. C. Modifica le papille gustative di chi non ama il pesce, facendo in modo che da quel momento in poi ogni orata sappia di pollo.
0: È per me. È per
1: D.
0: Me.
1: Essendo omega 3, dopo la terza capsula si sbloccano automaticamente omega 4 e omega 5. Ora ragazzi, non datemi risposte affrettate, ok?
0: Allora, secondo me...
1: Sì.
0: Io, allora... A
1: ragiona
0: me non piace
1: con Simo.
0: Simo, a me non piace il pesce.
6: Ah.
0: Quindi non è che sono un pesciomane.
1: Sì.
0: Però, ecco. Tuttavia, secondo me potrebbe essere la B. La B cos'era già?
1: La B è studiato per evitare lo sgradevole ritorno del gusto di pesce dopo l'assunzione.
0: Per me è la B.
1: Non che ti fa venire voglia di guardare i documentari sui pescherecci dell'Atlantico?
0: Con questa base magari.
1: Pensateci bene ragazzi, perché una volta che mi date la risposta è quella definitiva.
0: Ma non è possibile, scusa.
1: Pensaci bene. Cioè, Simo ragiona con Max, sì, con Michael.
0: Vedi che alla
6: fine. Allora Michael, quella che faccia venire voglia di mangiare il pesce? Non lo so. Non lo so, gli altri tre, una ti faceva venire sentire il pesce come carne e anche questa l'escludo.
0: Quella è impossibile.
1: Però posso dirvi che sarebbe divertentissimo.
0: Sì, ecco. Sai che bello. Un bel chicken nugget.
6: E gli altri due quali erano?
0: E l'altra era che, appunto, quella che dico io, che secondo me è la B, cioè studiato proprio per non dare il reflusso di pesce, ecco.
6: Ah, ok. Sì.
0: Secondo me è la B.
1: Secondo voi è la B?
6: Potrebbe essere.
0: È la B?
1: Ragazzi.
0: È la B.
1: È ufficiale. Omega 3 Complex di Narin ha questa cosa meravigliosa.
0: E andiamo!
1: E non torna su quello sgradevole odore di pesce.
0: Questa l'hai vinta anche per Paolo. Anche per Paolo.
1: Sì, questa vittoria è anche per Paolo, ragazzi.
6: Magari faceva meglio anche a lui.
1: Ma noi gliel'abbiamo detto, Ma vedrai che cambierà idea. Simone!
0: Alzala Champions, alzala.
6: Yeah.
1: Alza le capsule. Senti Simo, ti sei?
6: Io e Stellina.
1: Sei contenta,
6: Sì.
1: Ma a parte che fortuna, perché davanti a te c'erano due persone, manco una. Quindi ti sei aggiudicata una bella bottiglia di multivitaminico Narosan. Ti mando un bacio, non chiudere la linea perché dobbiamo prendere i tuoi dati e non è una minaccia.
6: Assolutamente.
1: Ciao.
6: Buona
1: Simo.
6: Giornata a tutte e due. A dopo.
0: Ciao.
2: Questo appuntamento è stato offerto da
3: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
0: Yeah. Ma non vogliamo dare un'altra chance a Paolo in futuro su un altro gioco?
1: Ma no, ma Paolo va richiamato.

0: Un pelino mi sento in colpa, nel senso che sapete, quando si fa questo lavoro bisogna anche capire i limiti di determinate situazioni, sì, e andare oltre. Nel caso della povera Alessandra mi spiaceva, ma lei, avendo la bambina che entrava alle 8:30, lo sentivo che era una donna che aveva bisogno di fare in fretta. Il gioco va goduto con calma.
1: E poi è arrivato Paolo.
0: E Paolo
2: con la U.
1: Con la U.
0: Devo dire grazie per tutti i messaggi per Paolo, perché comunque ha lasciato il segno.
1: Ne saranno arrivati 30-40 messaggi per Paolo.
0: Sì, solo per Paolo.
1: Paolo.
0: Paolo anche One Love hanno scritto. Quindi se vi va, sempre allo 079 449 9537, in caso voleste un ultimo saluto al buon un ultimo saluto nel senso di telefonata, no, perché ha detto così,
1: no, più che altro è diamo un'altra chance, cioè se volete dare un'altra chance a Paolo in futuro per qualsiasi situazione legata a Nari, non legata ai gadget di Radio 3, al miele o quello che ci sarà,
0: beh, ma anche ecco, solo una chiacchierata, lo richiamiamo, capiamo bene che cosa fa Paolo, dai,
1: cosa fa nella vita,
0: dai.
1: Ma tu davvero vuoi scoprire cosa fa Paolo nella vita?
0: Secondo me gli ascoltatori, dato il successo di Paolo, direi di sì.
1: Va bene, allora 079 449 9537 sarete voi a decidere se Paolo tornerà a sorridere oppure no.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
9: Amore, andiamo al salone del camper.
10: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
9: Davvero?
10: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
9: Wow, andiamo!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Toto con Africa. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione.
1: Brava, brava.
0: Uno, siamo su Radio 3i e fin lì. Però, sai, uno magari ha fatto zapping radiofonico, si è perso.
1: Sì. Vediamo se ti ricordi cosa significano le 3i.
0: Oh, no.
1: Te l'abbiamo chiesto la prima puntata che sei venuta qua.
0: No. Allora, informazione.
1: Brava. Poi quello che stiamo facendo noi adesso.
0: Intrattenimento.
1: Sì. E la terza.
0: E introspezione.
1: Non è introspezione.
0: Innovazione.
1: Non è innovazione.
0: Intelligente.
1: Non è intelligenza.
0: Non può essere perché siamo in onda io e te.
1: Intercape. Intercape.
0: Ma non è vero. Non è vero. Che cos'era la terza I?
1: Aiutatela.
0: Tu lo sai?
1: Io sì che lo so. L'altro giorno tu non hai visto che Boris ha mandato un documento di quando è stata creata Radio 3i? Non l'hai vista sulla chat? Ha mandato un documento sulla chat della radio.
0: Scusami, io stavo guardando Teleticino. Non ho visto.
1: Brava,
0: grazie.
1: Ma che ruffianona
0: aumento,
1: che sei.
0: Grazie.
1: Aumento sì. No, davvero io ho apprezzato Boris perché sulla chat della radio dopo magari facciamo sentire. È stato fatto un servizio sulla RSI della fondazione di Radio 3i. Cioè proprio il giorno in cui è stata fondata c'era stato un servizio e dove c'erano persone che parlavano e spiegavano perché
0: beh, insomma, cos'è sta terza I?
1: La terza I è integrazione. Integrazione.
0: E dovrei saperlo visto che mandiamo avanti un progetto integrazione con me.
1: Bravissima.
0: Vabbè, quindi siamo su 3i e abbiamo anche capito cosa significano significhino le varie I. Poi siamo la Marghe e Michael Casanova perché Maxi, poveretto, non sta bene e quindi siccome in onda anche domani era ridotto uno straccetto, abbiamo detto patatino stai a casa, ecco. Sappiate che tra pochissimo alle ore 9 qui su queste frequenze arriva Sergio Labruna con l'oroscopo non oroscopo, cioè quello che in giro non trovate.
1: Adesso però noi ci facciamo cullare dalla musica.

0: Circle Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
12: Sono le 9.
0: Ticino News.
2: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti, sono profondamente scioccato. Così su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin in merito al grave incidente in Engadina che ha causato diversi morti e feriti dopo che un autobus olandese con 48 turisti a bordo è uscito di strada e si è capovolto. Il suo pensiero va alle vittime e ai loro cari. Parmelin ha ringraziato i soccorritori per il loro intervento e assicurato che le autorità competenti provvederanno affinché venga condotta un'indagine esaustiva e approfondita per fare luce su tutte le circostanze dell'incidente. Ricordiamo che il dramma è avvenuto ieri attorno alle 16.45 mentre il veicolo stava viaggiando da Zernez in direzione di Susha. Il bus avrebbe urtato un ostacolo sulla strada dove sono in corso dei lavori, poi il guardrail per uscire di strada e fermarsi su un fianco. Il numero esatto delle vittime ancora non è stato comunicato. Voliamo oltreoceano perché sono passati 25 anni dall'11 settembre del 2001, l'attacco terroristico al World Trade Center continua però a condizionare la visione del mondo e i suoi nuovi equilibri. Alessandro Cocca.
13: Le conseguenze dell'attacco all'America sono ancora profonde anche a 25 anni di distanza, secondo Alessandro Colombo, ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. L'attacco, ha spiegato al Corriere del Ticino, ci ha impedito per anni di vedere ciò che stava cambiando nel contesto internazionale, in particolare la crescita della Cina e il progressivo ridimensionamento dell'Occidente. È cambiato anche il volto della paura, paura protagonista culturale del XXI secolo, osserva Colombo, dal terrorismo alle crisi economiche fino alla pandemia e al timore di nuovi conflitti. Ferruccio De Bortoli mette invece a confronto l'America del 2001 con quella odierna. Dopo gli attentati, gli Stati Uniti, dice, reagirono con unità e coraggio, diventando il punto di riferimento morale dell'Occidente. Oggi, a suo dire, un'America profondamente divisa e più isolazionista difficilmente riuscirebbe a suscitare lo stesso stesso senso di solidarietà. Il 61% degli americani teme, dice ormai maggiormente, l'estremismo interno. De Bortoli conclude auspicando che la memoria dell'11 settembre continui ad insegnare qualcosa tanto agli americani quanto all'Europa.
2: Cala il sipario sulla convention repubblicana a Dallas. Nel suo intervento di chiusura, Donald Trump ha ribadito e blindato la promessa lanciata all'apertura dei lavori: l'erogazione di un dividendo di $5,000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. Giurate di andare a votare, ha detto, perché ho riportato l'America all'età dell'oro. Il vicepresidente J.D. Vance ha attaccato i democratici: non diamo il paese a quei pazzi, e ha ricevuto il coro della platea che lo ha proiettato già come potenziale erede della leadership conservatrice per le prossime elezioni presidenziali. Dal Ticino, nuove nubi sul futuro del Centrovalle di Chiasso. La società anonima, che fino a poche settimane fa era proprietaria della struttura, è stata dichiarata provvisoriamente in fallimento il 9 settembre. La società, ricorda il Corriere del Ticino, aveva recentemente ceduto l'immobile destinato a un progetto di rilancio come centro di intrattenimento digitale con il nome di Ellipticum ad una nuova SA fondata il 30 giugno 2026. Resta ora da capire se il nuovo proprietario manterrà il progetto oppure cambierà completamente destinazione. I lavori, già rallentati da difficoltà contingenti, non avevano rispettato i tempi inizialmente previsti. A Locarno invece piovono critiche sulla presidente del Locarno Film Festival, Maya Hoffman, accusata di essere distante e poco coinvolta nella rassegna. Ne dà notizia oggi la regione, che spiega come nel mirino di una lettera anonima stia soprattutto la sua partenza durante la 79esima edizione e una presunta scarsa presenza nei rapporti con territorio, istituzioni e organizzazioni. La missiva è stata inviata, tra gli altri, alla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, alla presidente del governo Marina Carobbio e al sindaco di Locarno Nicola Pini. Il CDA da parte sua respinge le accuse e Hoffman afferma: esercita il mandato in modo completo, continuo e propositivo.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
0: Infotraffico.
2: 4 minuti dopo le 9, via Swiss segnala qualche rallentamento sulla strada da Contone a Sant'Antonino in entrambe le direzioni, su quella da Agno verso Bioggio e su quella da Loreto a San Grato.
14: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
2: A sud delle Alpi ben soleggiato nonostante qualche annuvolamento soprattutto nella prima parte della giornata, massime attorno ai 25 gradi.
14: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: invece?
1: Ci siamo, cara Margherita. Siamo arrivati a un momento importante della nostra, del nostro venerdì, della nostra settimana, del nostro nuovo morning show, che in realtà è sempre Amici in Affitto, ma ci sono nuovi anche ospiti.
0: Diciamo che questa è la terza e ultima ora insieme. Andiamo a chiudere la settimana purtroppo senza il nostro Maxolins, in caso vi foste appena collegati. Non sta benissimo, ma tornerà più in forma che mai. In compenso, pronto a spaccare le frequenze e a riportarci le notizie direttamente dalle stelle, è arrivato lui, signore e signori, Sergio Labruna.
2: Eccolo qui. Signore e signori, da oggi sono Paolo Labruna.
0: No, allora Sergio.
2: Sì. Sergio, sì, ragazzi.
0: Tu eri all'ascolto, no? Perché io, guarda, non ridevo così tanto da un po'. No, è un fenomeno, è un fenomeno.
2: Divertimento puro, dai. Max, che tutto bene, non so, ma il quadro clinico tutto a posto.
1: Allora Sergio, prima cosa che ti devo dire è non chiamarlo Max, perché sennò si arrabbia tantissimo. Lui si chiama Maxi con la I finale. Però si arrabbia.
2: Allora Maxi come sta? Quadro clinico di Maxi.
0: Allora Maxi, sono un po' di giorni che ha la gola non messa benissimo.
2: Aia.
0: E ieri quando è andato via dalla diretta abbiamo visto l'occhio lucido, si trascinava e ho detto aia.
2: Ho visto
0: alcuni film dell'orrore cominciare così. E infatti stamattina non è tra noi.
2: Ma vado veloce, io dal Kenya sono passato a St. Moritz così in un attimo, è stata veramente, le temperature sono veramente cambiate in un battibaleno, quindi
0: che
2: chiaramente
0: meraviglia.
2: Poi è normale. Oh ragazzi, ho ricevuto un sacco di complimenti, veramente, non me l'aspettavo, vi ringrazio, ringrazio Radio 3i perché veramente è fantastico.
1: Bene.
2: Veramente, sono molto felice. Oggi l'argomento lo lanciamo?
1: Aspetta che abbiamo la sigla prima, la tua sigla la dobbiamo mettere per forza.
0: Sigla.
1: Andiamo!
0: Certo.

0: JCB a scrivere questo pezzo incredibile. È già entrato in pole position nelle hit più ascoltate, nonostante non fosse mai andato in onda, e lo troverai nel nuovo CD del Festival Bar.
1: Grande, grande Maxi, veramente, grazie davvero della scelta.
0: Pure Bono, il nostro Sergio Labruna, lo potete osservare su Teleticino perché abbiamo creato una copertina ad hoc.
2: Esatto.
1: Che bello.
0: Ricordatevi che se lo volete contattare / stalkerizzare, lo potete fare sui social. Quindi, com'è che eri tu, Sergio?
1: Sergio _ Labruna, Instagram.
0: Semplice, rapido.
1: Esatto.
2: È indolore.
1: molto indolore.
0: Ma è peak. Va bene. Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, Sergio vi ricrea una situazione quotidiana nella quale inciampiamo spesso e volentieri e ci fa capire come reagiscono in quel caso i vari segni.
1: I segni zodiacali, certo. Uno dei grossi problemi della vita è ti svegli una mattina e non hai internet, cioè ti svegli, prendi il telefono, WhatsApp gira, Instagram, e uno dice dai, funziona niente, Google niente, Wi-Fi morto, e lì capisci che non sei semplicemente senza internet, sei tornato nel 1994,
0: è chiaro.
1: Solo che nel 1994 eravamo preparati, oggi dopo 4 minuti senza internet siamo già davanti al modem, come davanti a un parente in terapia intensiva. Dai, forza, fammi vedere una lucina. Ma soprattutto come reagiscono i segni zodiacali? Adesso andiamo a vedere.
0: Beh, dipende. Ragazzi, anche se sei in dolce compagnia o no. Cioè, se sei solo disperato,
1: e
0: devi postare una collaborazione o qualcosa, entri in panico. Ma se sei lì con del buon vinello e un bel Bono, io non mi preoccuperei, no? Mikey?
1: Di che segno sei, Marghe?
0: Acquario,
1: dopo lo guardiamo, sì. Allora, il leone invece non è preoccupato, perché manca internet. È preoccupato perché manca lui a internet. Cioè, la prima domanda è, ma le mie storie si vedono? No, come no? Per il leone una giornata senza social è una giornata in cui il mondo perde contenuti importanti. Dopo 20 minuti apre la finestra alle 7 del mattino, buongiorno a tutti! Una vicina gli dice, oh, guardi che sono le 7 del mattino. Sì, ma oggi devo fare tutto live. Quindi, la Vergine invece, ecco, la Vergine non dire non funziona internet. È troppo vago. La Vergine vuole la causa, vuole il codice guasto. Vuole sapere chi ha posato la fibra, in che anno, con quali certificazioni. Lui alle 7.13 ha già controllato modem, router, cavi, prese, DNS, password, contratto e condizioni generali. Chiama l'assistenza, buongiorno, l'operatore dice, ha provato a spegnere e riaccendere il computer? La Vergine dice, lei vuole davvero cominciare questa telefonata così?
0: Sì, perché poi sono precisi. Beh, Max è della Vergine,
1: Sì, ha ragione, dai, ma che domanda è spegni, accendi, dai. È la prima cosa che si fa, no? Il Sagittario invece è felicissimo, niente internet, meraviglioso, usciamo, viviamo, avventura. Dopo 10 minuti parte in macchina, poi si accorge che non va Google Map e allora si ferma, guarda una rotonda e dice ma sarà prima uscita, seconda, terza. Il grande esploratore dello zodiaco è disperso a 800 metri da casa. Il Cancro la vive emotivamente, internet non funziona? Primo pensiero, oddio. Mia mamma forse mi ha scritto, chiama la mamma, mamma tutto bene? Sì, papà? Sì, la zia? Sì, il gatto sta dormendo, internet? Ma a noi funziona, silenzio. Il Cancro cambia espressione, come sarebbe che a voi funziona? Finché il problema era nazionale, lui, certo, il Cancro, era tranquillo, adesso si sente abbandonato personalmente dalla fibra ottica. L'Ariete invece non chiama l'assistenza, ragazzi, perché l'Ariete non chiede aiuto, no. L'Ariete combatte, va davanti al modem, lo spegne, lo riaccende, niente. Lo spegne più forte, perché secondo l'Ariete, se premi il pulsante con rabbia, il pulsante capisce.
0: Ma chiaro, anch'io lo vedo.
1: Dopo 3 minuti guarda che io ti cambio. Sta litigando con un apparecchio della Swisscom. La moglie, amore calmati, io sono calmissimo. E ha già strappato 2 cavi del telefono. Vabbè.
0: Scusami Sergio, la bilancia, a quanti segni siamo? 6?
1: Ce li ho tutti.
0: Cioè, no, ma perché almeno facciamo pausa musicale e torniamo come reagiscono gli altri 6.
1: Va bene.
0: Ok, tenetemela
1: perché
0: lì.
1: Perché c'è la bilancia che è interessante.
0: Lo so, il mio ragazzo, voglio sapere tutto.
2: Visto che si è bloccato internet, chiamiamo Benji e Fede con il loro amore wifi.
0: No,
1: che bella.
0: Che radio.
1: Bellissima. Che link. Gli avevo promesso.

0: tu che password hai del wifi a casa?
1: Se te la dico poi dopo tutti i miei vicini me lo prendono. Scusami, sono al 10° piano, siamo in 114.
0: È vero, scusami.
1: No, ma pensa a te.
0: Ma ce l'hai lunga come quelle classiche che ti impostano all'inizio?
1: La l'hai... mia è breve, intensa ed efficace.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Sì.
0: Hai dato...
2: Non è 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: No,
0: è
1: anzi,
0: breve, intensa
1: anzi,
0: e cos'è
1: anzi,
0: che...
1: Sì, scusatemi. Ed efficace. In realtà l'ho scelta da ridere, cioè che quando uno ti chiede la password, tu rispondi, fa no, ho detto la password, appunto. È un gioco.
2: Bella, bella. Sì,
1: quindi
2: sì.
1: Quando vi inviterò a casa, solo in quel momento scoprirete la mia password. Prima di allora non me la sento, ragazzi, non siamo così, no?
0: Ma
1: mintimi.
0: C'era anche una gag al ristorante dove qualcuno andava a ordinare qualcosa, però prima di ordinare chiedeva la password al cameriere.
1: Sì.
0: E la password era prima ordina qualcosa.
1: Che carino!
0: Sì! Cioè la password era proprio prima ordina qualcosa.
1: Ma la password
0: è prima ordina qualcosa. Così alla fine.
2: È bellissimo.
1: Adesso cambio la mia e la metto quella lì. Vabbè.
2: Sì.
1: Allora scusami Sergio, giusto per andare a toccare con mano il riscontro che c'è in Ticino, perché stai piacendo tantissimo, condivido uno dei tanti messaggi.
3: Ragazzi, buongiorno, ma non ci credo. Dai. È proprio così. Soprattutto mio figlio è Leone. Oh, va che è così. Lui, buongiorno, apre la finestra, buongiorno a tutti. La mia collega Vergine, guarda, ma non un minuto senza wifi. Non un minuto, non ci credo, ed è vero. E io sono Ariete.
1: Ecco.
3: Ieri ho litigato col telefono di casa. In effetti pensavo che se schiacciavo più forte il bottone si sarebbe avviato.
1: Beh, Sergio, sei un fenomeno, quindi stiamo tentando di capire.
2: Ho sentito qua e là perché purtroppo vedi, internet fa anche questo scherzo, no? Però ho sentito che lei è dell'Ariete,
1: sì,
2: corretto?
1: Sì, sì, sì.
2: Vedi,
1: e confermava l'Ariete, che premi sul
2: l'Ariete,
1: pulsante.
2: L'Ariete è veramente molto selettiva, deve andare a conoscere, capire, insomma, l'abbiamo visto, no? E adesso siamo alla bilancia, ragazzi, ve l'ho detto che c'è la bilancia invece deve decidere, chiamo l'assistenza, ma aspetto, potrei, forse riavvio, però magari uso i giga, sì, ma poi li consumo, dopo 45 minuti è ancora lì, e il telefono in mano, modem davanti, nessuna decisione, insomma, internet torna da solo e la bilancia, perfetto, era proprio quello che volevo fare, insomma. Attenzione che c'è il toro mi sembra che sia Michael.
0: Ah, sono io il toro, sì.
2: Ecco, il toro vede che internet non funziona, dice, guarda, zero problemi, vado in cucina, apre il frigorifero, perché quando tutto il mondo digitale crolla, signori, il parmigiano rimane, si prepara pane, salame, formaggio, si trova una bottiglia, poi due olive, poi già che ci siamo facciamo un aperitivo, insomma internet torna alle 9:30 del mattino e il toro, ma come adesso? Ma non poteva tornare verso pranzo? Effettivamente no?
0: Sono così io sono così, io sono proprio così perché
2: è vero?
0: Contrariamente a quanto si possa pensare non sono così navigatore e non è che mi piace tantissimo.
1: È vero, perché io che adesso lo sto vivendo anche nel fuori onda non mi è assillato da guardare il telefono, condividere.
2: È vero.
1: Devo dire, cioè quando lo fa gli fa piacere anche con Bella Gianna e tutto, però poi chiude e sta con noi.
2: È vero, sì. È vero.
1: Sì.
0: Poi abbiamo altri segni, abbiamo fatti tutti, Sergio.
2: No, c'ho l'acquario.
1: Ci sono io.
2: L'acquario, Gemelli.
0: Quanti
2: allora,
0: ne mancano?
2: Ecco, l'acquario non crede al guasto, mai. Guarda il modem, strano. Cos'è strano? Tutto. Sì. Dopo 10 minuti ha già una teoria. Secondo me stanno facendo delle prove. Ma chi? Loro. Ma chi sono loro? Se non lo sai, meglio. Internet torna. Tutti contenti. L'acquario no. Sorride. Esattamente come aveva previsto l'acquario. Non aveva previsto un bel niente, ma ormai è troppo tardi per fermarlo. Invece i gemelli senza internet, ragazzi, vive il vero dramma. Non può parlare con 14 persone contemporaneamente, WhatsApp non va, Instagram non va, Telegram non va, dopo 7 minuti guarda il compagno o la compagna che vive con lui e dice ciao, tu cosa fai nella vita? Dopo 10 anni di convivenza scopre cose incredibili e lavori lì? Sì, da 8 anni, sa. Internet separa le persone, senza internet il gemelli rischia addirittura di conoscere la propria famiglia. I pesci, attenzione, senza internet entra subito nella fase spirituale, forse l'universo mi sta mandando un messaggio, tesoro, non può non c'è internet, si siede vicino alla finestra, guarda gli alberi, ascolta gli uccellini, respira, quanto è bello tornare alle cose vere. Passano 3 minuti, ma secondo te il 5G prende sul balcone? Perché poi alla fine ci caschiamo. Attenzione Capricorno, vado veloce, eh? Il Capricorno non perde tempo, internet non funziona? Problema significa soluzione. Alle 7:20 ha già aperto il ticket, reclamo e richiesta rimborso. 7:35 sta calcolando il danno economico, internet è mancato 48 minuti, pago tot al mese, quindi mi devono, attenzione, sta chiedendo un rimborso di 0,67 franchi.
1: Giusto.
2: Cioè, è una roba incredibile. Non è per soldi, è una questione di principio.
1: Certo,
2: con il Capricorno, tutto è una questione di principio, soprattutto quei 67 centesimi. Se posso andare veloce, abbiamo concluso con lo Scorpione. Lo Scorpione davanti al modem spento non pensa c'è un guasto, pensa chi è stato. Guarda il partner e dice: hai toccato qualcosa? No. Sei sicuro? No. Molto sicuro? Sì. Silenzio. Perché ti stai innervosendo? Dopo 20 minuti la casa sembra una puntata di CSI. Chi è stato connesso ieri sera alle 23:17? Il figlio, papà, è saltata la linea in tutto il quartiere. Ah, è quello che volevo fare, ti credere. Insomma, lui, lo Scorpione, fa veramente delle indagini a livello proprio CSI. Insomma, la morale, ragazzi, è proprio questa. Il WhatsApp, 127 messaggi, cioè tu accendi il telefono, ritorna a internet e vi arrivano 127 messaggi, mail, Instagram, notifiche, news, gruppo scuola, gruppo famiglia, gruppo calcetto, gruppo creato nel 2018 e non hai mai avuto il coraggio di uscire, e dopo 5 minuti dici: Madonna, avrei bisogno proprio di staccare un po' da internet. Ed è lì che capisci quando siamo coerenti, perché quando c'è, basta, voglio disconnettermi. Quando invece manca, chiamate l'esercito, perché noi vogliamo stare senza internet, certo, ma con il wifi funzionante.
0: Ma grandissimo Sergio La Bruna! Direttamente da Miami, CSI Miami, Sergio La Bruna!
2: CSI Miami mi piace.
1: Guarda, no, sei proprio bravo. Senti, allora, Sergione, noi ti salutiamo adesso oppure torni con l'oroscopo?
2: Io ho la classifica del weekend, come sempre.
0: Ah, ce l'hai? Allora,
1: ragazzi,
2: ho la classifica, andrò molto veloce se
1: Sergio,
2: posso,
1: no, tu non devi fare nulla di fretta. Noi adesso andiamo in pubblicità.
2: Va bene.
1: Così torniamo e ci godiamo la classifica, ok?
2: Va bene.
0: Hai certo, tempo, Sergio? Qui. Hai tempo?
2: Sì, ho tempo, ma figurati, tutta la vita.
1: Allora.
0: E allora pubblicità.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato. A tutto Pilates. A tutto Pilates. Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.

0: differenza di quello che intona Jessie J, vi dico che price tag, quindi un cartellino col prezzo, non serve. Questo programma è gratuito e potete usufruire dell'oroscopo del nostro Sergio Labruna.
1: Ciao Sergio.
2: Ma che meraviglia, Marghe, ti sento forte e chiaro. Oh. Questo è un messaggio in codice.
1: Ah, quindi hanno messo a posto. Ah, bene.
2: Non lo so, però i potenti mezzi della Svizzera sono questi. Guarda, Radio 3 fa miracoli.
1: Quindi noi abbiamo la classifica in ballo adesso, perché
2: attenzione, settimana passata, trascorsa, adesso abbiamo il weekend, quindi la classifica è fondamentale. Allora vediamo dal 12° posto, perché sono 12.
1: Ti dico, Sergio, si è avvicinata adesso la nostra tizia alla porta e ci guarda con uno sguardo minaccioso.
0: Anche perché lei non sente in realtà, eh?
2: Cioè, no.
0: Perché abbiamo sulle cuffie.
1: E chiamiamo Bazzero.
0: Ma vieni con le cuffie.
1: Dai, vieni qua che
0: dai, tizi,
1: le cuffie.
0: Mettiti le cuffie,
1: ma
0: ascolta,
1: dai, tiz,
0: su.
2: Vieni Tiziana.
1: Di fianco.
2: Tanto ci sono ancora 5 segni prima del tutto.
0: Sì, vieni.
2: Abbiamo spoilerato già, però non ho detto il segno.
1: Ha detto che ci sono 11 segni.
0: Ma no,
1: per la classifica ancora prima del tuo.
2: Ecco,
0: classico telefono senza fili.
1: Allora, okay. la vedi perché Sergio ci sta seguendo anche tramite il teleticino, ovviamente.
0: Chiaro. Vieni, tizi,
2: eccola.
0: Siedi qua. Hola.
2: Allora, si siede a fianco a Margherita in questo momento.
0: Sembrava un quiz.
1: Vieni più vicino.
0: Cos'è che ha appoggiato un padiglione?
2: Radio Cronaca.
0: No, non parli, amore.
1: Non
0: dai,
1: parli, però siediti
0: qua,
1: almeno.
0: Dai.
3: No, dai.
1: Ma no, ma è già seduta.
0: Vabbè.
1: Ah, no, sei in piedi.
2: Dai, Michael.
0: Ragazzi, dobbiamo fare classifica. La gente è aggrappata con le unghie e con i denti.
2: Sì. Partiamo?
1: Vai.
0: Sì.
2: Signore e signori, 12° posto in discesa, Vergine. Questa settimana il pezzo non gira.
0: Sì. È vero, infatti è casa che non sta bene.
2: Il pezzo non gira. Volete avere tutto sotto controllo, ma il weekend vi risponde no. Meno programmi, meno tabelle, meno ansie. Il titolo della canzone che vogliamo lasciarvi è Lascia perdere. All'11° posto... lo scorpione stabile, purtroppo avete già deciso che qualcuno ce l'ha con voi, magari non è vero, ma intanto avete aperto l'indagine. Weekend da vivere con meno sospetti. Il titolo della canzone? Chi è stato? Al 10° posto i Gemelli. Troppe tracce nell'album. Volete uscire, partire, vedere amici, cambiare programma, poi ricambiare programma. Alla fine rischiate di passare il weekend a organizzare il weekend. E quindi il titolo della canzone è Deciditi. Al numero 9, Capricorno.
0: Scusatemi, domanda, ma sono pezzi che esistono davvero o devono ancora essere incisi?
2: No, però è un'idea così che stiamo dando ai nostri discografici.
0: Va bene.
2: Magari magari qualcuno c'è. Al numero 10, Gemelli. Ah no, l'abbiamo detto. Al numero 9, Capricorno. Fuori dalla top 10, signori. Fisicamente siete nel weekend, mentalmente siete ancora al lavoro. Provate almeno a non controllare le mail mentre state ordinando la pizza. Il titolo della canzone è Ci penso lunedì, anche se non ci credete. Al numero 8, remix pericoloso. Attenzione per l'Ariete. Energia altissima, pazienza bassissima. Basta una persona che parcheggia male e parte il concerto. Weekend buono, ma abbassate il volume. Il titolo della canzone è Non provocarmi.
0: Questa la voglio incidere io, Non provocarmi.
2: Bravo,
0: mi piace,
2: Non provocarmi, Margaret, è tua. Allora, numero 7, attenzione Tiziana, perché è il tuo momento. Sale lentamente il Pesci. Sognate, fantasticate, vi fate film bellissimi, poi qualcuno vi chiede dove andiamo stasera? E voi, aspetta, stavo vivendo un'altra vita. Il titolo di oggi della vostra canzone è Torno subito sulla terra.
0: Bene.
2: Al numero 6, Bilancia, a metà classifica. Weekend piacevole, ma dovete prendere una decisione. Dovete mangiare, dovete andare, con chi uscire. Insomma, dovete capire dove volete andare, ma non potete fare un referendum per ogni aperitivo. Il titolo di oggi è Scegli tu. Al numero 5, Acquario, nuova entrata, aria nuova. Persone nuove, idee strane, quindi praticamente il vostro habitat naturale.
0: Vero.
2: Se vi propongono qualcosa di diverso dal solito, buttatevi. Il titolo di oggi è Perché no?
0: Perché no, sì, è un po' la mia filosofia di vita, vi devo dire.
2: Esatto, è vero?
0: Sì,
2: è vero,
0: sì,
2: Acquario?
0: Sì.
2: Lo so. E a quanto posto, signori, sotto la canzone?
0: Sì.
2: Al numero 4, il Cancro. Sale forte, affetti, famiglia, amici e qualcuno che potrebbe farvi stare particolarmente bene. Weekend caldo, emotivo e rassicurante. Occhio solo a non mandare messaggi di 3 pagine alle 2 di notte. Il titolo di oggi è "Ti devo parlare". Al numero 3 adesso entriamo nel podio, signori. Al numero 3 c'è il Sagittario. Sagittario, finalmente il weekend che piace a voi. Movimento, inviti, partenze, gente da vedere e magari una piccola fuga improvvisata. Se vi chiamano e vi dicono "partiamo", non chiedete neanche dove.
0: Andate.
2: Il titolo di oggi è "Andiamo".
0: Vai, vado al massimo.
2: Al numero 2, Michael, ci sei tu, Toro.
1: E andiamo.
2: Questo weekend. Sì, questo weekend avete capito tutto della vita. Mangiare bene, sempre mangiare. Stare comodi, vedere le persone giuste e non fare cose inutili.
0: Giusto.
2: Se qualcuno vi propone trekking alle 7 del mattino, eliminate il contatto, ragazzi.
0: Giusto.
2: Il titolo di oggi è "Divano e felicità". E signori, numero uno davvero incontrastato anche nella foresta, nella savana, è il leone. Il leone, primo posto meritatissimo, presenza, energia, fascino e quella vostra incredibile capacità di entrare in una stanza come se fosse già iniziato il vostro applauso. Weekend perfetto per uscire, farsi vedere, organizzare e trascinare gli altri. E se nessuno vi fa i complimenti, tranquilli, ve li fate da soli. Il titolo di oggi della hit numero 1 è "Guardatemi tutti". Beh, dai, narcisismo totale. Questa è la classifica del weekend, signore e signori. Siete contenti? Pesci, sei contenta? Tiziana?
1: Tiziana, sei contenta?
0: Ha detto sì, dai.
1: Metà classifica, sei.
2: Vabbè. Signori, io non so se ho ancora tempo, proprio 2 secondi, ma vi volevo lasciare con una frase meravigliosa.
1: Certo.
2: Allora, oggi sono 25 anni dell'11 settembre e sicuramente questa mattina ne ho già sentito che avete parlato tanto di questo momento. Voglio aggiungere una cosa, mi è semplicemente tornata in mente una frase che anni fa aveva colpito molto. Si tratta da CSI, è una frase che è arrivata da CSI, e il personaggio che ha inventato è Mac Taylor. Racconta di aver perso sua moglie alle Torri Gemelle e dice, raccontando della moglie Claire, morta quel giorno, dice che aveva eliminato tutto ciò che gli ricordava di lei perché faceva troppo male, ma una cosa non era riuscita a buttarla via: un pallone da spiaggia che aveva gonfiato sua moglie, perché dice il suo respiro è ancora lì dentro.
0: Oh no, ragazzi,
2: questa ti giuro, io
0: no.
1: Mi basta, piangere.
2: Ho fatto una storia su Instagram, andate a vederla.
0: Guardo la pelle d'oca.
1: Grazie, anch'io. Grazie Sergio, davvero.
0: Ragazzi, sì. Allora, mettimi un applauso, sennò continuo a piangere. Allora, Sergio Trattino Basso La Bruna, grazie davvero.
2: Grazie
0: per
2: a voi.
0: Questo secondo venerdì insieme. Tantissimi messaggi per te.
2: Grazie a voi.
0: Buon weekend e ci risentiamo. Ovviamente.
2: Buon weekend anche a voi, amici, vi voglio bene.
0: Venerdì prossimo.
2: Ciao.
0: Alle 9, ma aspetta, cosa importante per tutti. Ragazzi, lo potete riascoltare l'oroscopo,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Ok.
1: Su radio3.ch o sulle nostre applicazioni, appunto, di Radio 3, ovviamente.
0: Ciao
1: Sergio.
2: Ciao amici, buon weekend.
1: Ciao,
2: a
1: ciao.
2: Tutti.
1: Ciao.
2: A venerdì.

0: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
1: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
2: Tanti puntini a forma di disco.
1: E con l'altro?
2: Due bastoni che si incrociano. È grave.
1: No, signora. È ok.
3: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
5: Volkswagen.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Quattro giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
8: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
9: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNASS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNASS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Devo dire che è stata percepita da noi che l'abbiamo vissuta una puntata breve.
1: Stavo dicendo a Mikey, ma scusami, ma abbiamo finito, dobbiamo andare? Sì, ma di già.
0: Sì.
1: E gli faccio, ma cosa abbiamo fatto stamattina? In effetti, poco niente. Avete fatto voi, gli anni 90 erano di Maxi. Poi c'è stato Locarno Monti.
0: Poi c'è stato Paolo.
1: Paolo che ha fatto la giornata.
0: Esatto. Anche il nostro Riccardo Bazzaro, che è il nostro tecnico.
1: Bravo Ricky.
0: Tecnico, responsabile di tutto qua. Ci sta dando una mano per magari i problemi con le telefonate. Anche lui ci ha citato,
1: sì,
0: Paolo.
1: Sì, sì. Paolo, cioè, ragazzi, è ormai un'istituzione di Radio 3.
0: È rimasto nel cuore, sì. E proveremo a rintracciarlo. Però sai, uno come lui magari non ha voglia di concederci il bis.
1: Lui secondo me è tipo un supereroe. Arriva, interviene, scompare e non sempre riappare. Capisci?
0: Vorremmo capire se la sigla di Sergio Labruna si è sentita oppure no. Perché per esempio Sergio non l'ha sentita.
1: Ok.
0: E lui adesso all'ascolto gliela facciamo sentire.
1: Bravo, è all'ascolto, merita di sentirla. E anche il nostro Maxolins da casa, visto che è stato lui a idearla. Signore e signori, la sigla di Sergio Labruna.

0: Come mai
1: e basta.
2: Siamo alla fine.
3: No, come mai siamo già alla fine? È finita così.
2: Weekend importante per Margherita Zanatta.
3: Raggiungo Magnum, se torno viva e integra. Ci vediamo lunedì. Ciao!

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamytennis.ch.
2: Auto Ronchetti presenta...
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
2: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Buongiorno, sono le 9:59.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. 5 morti, 40 feriti e il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri nei Grigioni. Il presidente della Confederazione esprime cordoglio e vicinanza alle vittime. Si tratta di turisti olandesi che si trovavano a bordo di un bus uscito di strada. In studio con gli ultimi aggiornamenti Laura Zucchetti.
13: Sì, buongiorno. Dunque, fino a pochissimi minuti fa le autorità parlavano genericamente di diversi morti e feriti. Ora dunque il bilancio ha un numero: sono 5 le vittime, 40 le persone rimaste ferite in questo gravissimo incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadina, quando un bus turistico partito dall'Olanda è uscito di strada e si è capovolto. Sono profondamente scioccato, ha scritto in queste ore su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, con un pensiero mandato alle vittime e ai loro cari. Parmelin ha ringraziato i soccorritori per il loro intervento e assicurato che le autorità competenti provvederanno affinché venga condotta un'indagine esaustiva e approfondita per fare luce su tutte le circostanze dell'incidente. Il dramma, lo ricordiamo, è avvenuto poco prima delle 17, mentre l'autobus stava viaggiando da Zernez in direzione di Such. Stando al Blick, sul tratto in questione erano attivi alcuni lavori di rifacimento del manto stradale che avevano ridotto la circolazione a un senso unico alternato regolato da semafori temporanei. Sembra che l'autobus abbia in qualche modo urtato uno stato. A confermarlo è il portavoce della polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rueg. Imponente il dispositivo di soccorso che è stato messo in campo per il recupero delle persone coinvolte nell'incidente, all'opera 5 elicotteri, diverse ambulanze, numerosi veicoli di soccorsi. Una detta stampa dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio dei Paesi Bassi ha dichiarato al Blick che il gruppo era partito lunedì, era diretto in Austria e si trovava in Svizzera per una gita di un giorno, si è detta anche lei profondamente addolorata per l'accaduto.
12: Grazie Laura. È scomparsa, notizia di poco fa, all'età di 78 anni, Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. Era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali Bonino ha combattuto diverse battaglie, ricoperto vari incarichi sia a livello nazionale che internazionale. La siccità, cambiamo decisamente tema, sempre più frequente, mette sotto pressione le acque sotterranee da cui proviene circa l'80% dell'acqua potabile svizzera. Gli esperti del settore chiedono alla Confederazione di favorire la ricarica delle falde e rendere le infrastrutture più resistenti. Fra le misure più proposte, più monitoraggio, deimpermeabilizzazione dei suoli e rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. Servono inoltre una gestione coordinata tra Confederazione, Cantoni, Comuni e piani d'emergenza per i periodi di siccità. Il CEO di UBS, Sergio Ermotti, vede la grande banca sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse. Gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati, ha assicurato il 66enne in un'intervista all'emittente americana CNBC. L'obiettivo è riportare la redditività della società a livello precedente. Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera, ha inoltre affermato, respingendo così le voci su di un possibile trasferimento della sede di UBS al di fuori della Confederazione. In chiusura la borsa svizzera, che apre in rialzo l'ultima seduta della settimana con l'indice dei valori guida SMI che segna 13.780 punti, in progressione dello 0,29% rispetto a ieri. L'attenzione è rivolta ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che saranno pubblicati in giornata in un contesto che vede il prezzo del petrolio ancora in aumento.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: Infotraffico.
12: Traffico intenso ancora tra Quartino e Cadenazzo, così come tra Magliaso e Dagno.
14: Buongiorno,

Buona mattina, buongiorno, ben arrivati a Lolly Day, questa mattina speciale dedicato all'11 settembre con degli ospiti molto molto molto interessanti. Tra poco infatti andrò a raggiungere un nome e un volto molto noto anche nella Svizzera italiana, Paola Nürnberg, che in questo momento si trova come corrispondente a Gerusalemme, ma l'11 settembre del 2001 si trovava a New York, e quindi ci faremo raccontare ancora una volta cosa è successo per chi si trovava proprio lì, insomma, da quelle parti. Nella seconda ora alle 11 invece andrò a recuperare un insegnante che adesso è qua a Lugano in Ticino, ma per una parte della sua vita ha insegnato negli Stati Uniti, e quindi alleggerendo un pochino l'argomento andremo a parlare degli Stati Uniti visti e vissuti dagli occhi di un'europea, e ce n'è di roba da dire. Poi concluderemo ritornando a collegarci con la libreria Pagina 21. Anche oggi ritornano i consigli dopo un'estate, dei consigli appunto di lettura, ovviamente a tema. Quindi restate con noi, mattinata carica. E non è tutto, perché tra poco mi raggiungerà anche il nostro Ruben Bassi. E sapete che quando arriva lui, lo studio esplode praticamente. Sono le 10:07, spero che questo venerdì sia iniziato.

0: Ci sono giornate che ricordiamo attraverso le immagini viste in televisione e poi ci sono persone che quelle immagini magari le hanno viste accadere. Noi questa mattina siamo veramente felicissimi di ospitare una grande voce, una grande giornalista internazionale, Paola Nürnberg, con noi in diretta da Gerusalemme, dove ora lavora per Mediaset. Buongiorno Paola e benvenuta.
1: Buongiorno a voi e grazie di questo invito.
0: Grazie a te, mi permetto di darti del tu, grazie per la tua disponibilità. Partiamo da quel giorno. Dove ti trovavi quando hai capito che a New York stava succedendo qualcosa di terribile?
1: Allora, io sì, sono passati 25 anni dall'11 settembre, è incredibile, lavoravo lì da 3 mesi e lavoravo in un'agenzia di stampa di contenuti economici e finanziari sul web ed ero all'Empire State Building perché lavoravo lì, ero al 41esimo piano, il mio capo stava al 73esimo piano e noi lavoravamo presto perché lavorando con le borse e con la finanza si inizia molto presto. E mi ricordo che erano arrivate delle telefonate da una mia collega che lavorava a Milano alla Reuters e poi ci ha chiamato il capo. Io avevo le finestre affacciate su Nord e sul fiume Hudson, per chi conosce New York sarà facile da capire. E il capo, quando si è schiantato il primo aereo, ha chiamato dicendo: si è schiantato un aereo sulle torri. E io ho detto: ma Luca, è normale con questi aerei turistici? No, è un jet. E io ho detto: ma tu come fai a saperlo? Perché ho il brevetto da pilota. Poi aveva visto, le sue finestre si affacciavano su. E poi da lì sono iniziate tutte le, non si capiva, sembrava obiettivamente un incidente col primo aereo e dopo c'è stato il secondo e siamo stati evacuati perché i grattacieli di New York sono organizzati così: in caso di incendio, di incidenti e anche in quel caso di emergenza suonano le sirene d'allarme e bisogna subito lasciare il building, il grattacielo.
0: Questa è un'immagine fortissima e a proposito di immagini, il primo ricordo di quelle ore che ti torna subito alla mente qual è?
1: Allora, io avevo da poco cambiato casa da una settimana, circa da 10 giorni, e abitavo dietro le Torri Gemelle, 2 isolati dietro, quindi 2 blocks, come dicono in inglese, alla 110 di Greenwich Street, e quindi il mio primo pensiero era stato correre a vedere verso casa mia cosa stesse succedendo, poi anche giornalisticamente, perché tanto eravamo evacuati. Ma lì è stata una cosa molto strana perché ho preso un taxi, poi man mano che andavo c'era grande caos, c'era tutta New York per strada perché erano stati evacuati tutti, perché non si sapeva cosa stava succedendo. Bisogna ricordare per i più giovani che ascoltano che non esistevano gli smartphone, quindi o uno o ascoltava la radio o si sentiva al telefono con qualcuno, ma era impossibile avere un telefonino con internet portatile al momento. Io avevo un vecchio Nokia, non potevo neanche fare foto, e sono andata verso le Torri Gemelle, però c'era già l'FBI, c'era polizia, c'era tutto, c'era anche Rudolf Giuliani, erano tutti molto nervosi, molto così, e poi non sono neanche riuscita ad arrivare giù e hanno cominciato a far defluire la folla verso Nord. E a un certo punto, quando io risalivo, non funzionavano i telefoni, non si poteva chiamare, i telefoni pubblici, e io volevo chiamare mio fratello, che è l'unico familiare che ho in vita, molto stretto, e per dire che stavo bene, perché mi è venuto il panico quando ho visto che non funzionavano i telefoni, poi ho visto crollare una torre e lì è stato veramente molto impressionante, un colpo al cuore.
0: Hai detto giustamente che quando il primo aereo colpì la torre si poteva pensare ancora a un incidente, ma quando arrivò la notizia del secondo, cosa successe intorno a te, intorno a voi?
1: Era ancora il caos, il panico, ma anche grande compostezza, perché la situazione veramente quasi incontrollabile era proprio al sito che poi è diventato purtroppo Ground Zero, perché sono crollate tutte e due le torri. Sappiamo che c'erano i pompieri che stavano cercando di salire per salvare le persone, che chiamavano disperate, che seguivano le indicazioni che ricevevano, poi quelli famosi che purtroppo si sono gettati dalle Torri Gemelle ma non avevano altra possibilità. Tutti noi intorno che non vedevamo questo avevamo poche informazioni, come detto, dell'aereo caduto in Pennsylvania, di quello sul Pentagono ancora non si sapeva, poi non sono stati tutti e 4 contemporaneamente, però si capiva che c'era qualcosa di grosso. Alla fine, con una città bloccata, Manhattan ospita milioni di persone tra abitanti e commuters, no? I pendolari. E quindi eravamo bloccati, era tutto fermo, tutto chiuso. Io mi ricordo che, non potendo più andare a casa, cercavo una camera in un hotel e non era possibile, perché non avevo vestiti, non avevo nuovi vestiti, altri vestiti, certo, non avevo niente, perché i turisti non potevano lasciare, hanno bloccato tutto lo spazio aereo per sì, giorni. I turisti non potevano lasciare le stanze d'hotel e non si sapeva più di chi fidarsi, quindi si sapeva ormai che era terrorismo e non si poteva capire cosa sarebbe successo. Io non sapevo dove andare in realtà, perché non potevo chiamare nessuno.
0: Un blocco, insomma, bloccati in una situazione, sì, senza riferimenti. Ma com'era New York nelle ore e nei giorni successivi? C'era silenzio, c'era paura, solidarietà? Cosa ricordi di più?
1: Io ricordo soprattutto la solidarietà, e poi ovviamente per me c'era questo distacco dove osservavo tutto, perché non avendo familiari, amici, vivevo lì da 3 mesi, avevo i miei colleghi di lavoro ovviamente, li guardavo, c'era molta solidarietà, tutte le finestre avevano esposto la bandiera americana, spesso ovunque, in qualche bar, nelle piazze, cominciavano a cantare così spontaneamente God Bless America. Era veramente una nazione sotto shock, una cosa mai sperimentata, mai vista, e tutti da subito, già la sera dell'11 settembre, dicevano retaliation, rappresaglia. Avevano capito subito che poi sarebbe successo qualcosa, infatti poi c'è stata l'invasione dell'Afghanistan, ma c'è stata veramente tanta solidarietà, tanta commozione, tanto rispetto e sostegno reciproco, ed era una città devastata, piegata su se stessa. Cioè, immaginiamoci New York, forse una provincia ce la possiamo immaginare di più, ma New York è un simbolo, io penso, per tutte le generazioni di grandezza, di indistruttibilità. E anche le Torri Gemelle sembravano indistruttibili. Io non ci sono mai salita, mi dicevo farò domani, come sono maestose, sembrano incrollabili. Una cosa impressionante pensarci subito dopo. È stato veramente, come ho già detto, terribile, e per loro un colpo devastante. E se ho tempo per dire anche questo, certo, la cosa più drammatica è stato che per mesi, non settimane, per mesi, due cose non dimenticherò mai: la città tappezzata di foto di chi cercava, chi non sarebbe più tornato, no? Perché la speranza rimane. E foto sorridenti di matrimoni, di momenti felici, tutti che si cercavano, quindi le stazioni delle metropolitane tappezzate di foto ovunque, le chiese allestite per ospitare i pompieri che lavoravano a Ground Zero e tutti i volontari che davano lo spazio, c'erano le brandine, il caffè, il tè, e poi appunto queste foto di chi cercava senza arrendersi, le persone, perché il silenzio che resta è pazzesco, tu non sai più se quella persona può essere viva, speri, certo, con i mesi poi la speranza. E poi i primi funerali, che sono stati tanto tempo dopo, mesi dopo, con le bare vuote. E anche lì mi ricordo, perché non c'è stato niente da recuperare.
0: Certo.
1: E una cosa impressionante, e se ci penso mi commuovo ancora adesso.
0: Ho la pelle d'oca, perché sentire queste parole da chi veramente ha vissuto questi momenti è veramente toccante. Paola, ormai sono passati 25 anni, quando guardi le immagini delle Torri Gemelle oggi, le guardi ancora da giornalista o torni ad essere la Paola che quel giorno era lì?
1: Allora, le due cose, perché mi ricordo la frase di una mia amica che mi aveva chiamato, una collega di Reuters, mi ha detto, mentre tutti, ma cosa fai, torni, ma adesso che succede, lasci New York? Io dicevo, ma no, perché devo lasciare New York? Mi ricordo che lei mi disse, è il tuo momento, ovviamente giornalisticamente non mettiamoci sempre il cinismo, quindi si guardano le cose in tutte le prospettive. Ricordiamoci che quella è stata una guerra che per la

0: e anche essere un po' patetica. Il mondo, bisogna saper osservare le cose anche non con distacco ma con lucidità, ecco, questo sì. Però rimane New York la mia città preferita, dico sempre che io vorrei morire a New York, da quanto l'amo, da quanto mi sento attaccata, e ci torno spesso e penso spesso, certo, a quel periodo, ma mi ricordo molto le persone, non dimenticherò mai le persone.
1: Paola, io ti ringrazio perché ci hai donato un racconto preziosissimo, e a proposito, ti possiamo vedere tra poco, giusto?
0: Sì, vado in diretta al TG5, una versione flash fra circa 30 minuti.
1: Allora
0: sì.
1: Ci colleghiamo.
0: E poi anche ai TG Mediaset, li chiamo i TG di mezzogiorno, ma tra le 12 e le 13 andrò in onda, mi hanno appena comunicato appunto quali sono le mie scalette di oggi.
1: Bellissimo.
0: Quindi, TG4 alle 12 e Studio Aperto alle 12 e 25.
1: Ci
0: con
1: saremo.
0: Questi sono i miei prossimi appuntamenti. Grazie.
1: Grazie a te, non potrò mettere l'audio ma ti guardo, Paola Nürnberg. In diretta da Gerusalemme, grazie di cuore per questo racconto. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch. Amore, andiamo al salone del camper.
1: Così lontano.

0: Milano. Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
1: Davvero?
0: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
1: Wow, andiamo!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Rinnova la tua casa con le fantastiche offerte di Jusk. Abbiamo un vasto assortimento per vivere momenti di puro comfort. Risparmia ora dal 30 al 60% su molti piumini, trapunte e guanciali e dal 20 al 60% su molti mobili. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Auto Ronchetti presenta.
6: Amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
8: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drerio.
9: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.

0: tu sei il numero due, vero? Che qua non capisco più niente.
1: Numero
0: io.
1: Numero due è scritto qua.
0: Svaiz, vai, eccoti. Mi si sente bene? Perché ogni tanto sembra che io sia chiusa nella cabina della Swisscom. Sai quando c'erano le cabine telefoniche?
1: Non ce ne sono quasi non più praticamente.
0: Quel suono non lo conoscono tutti, però io me lo ricordo quando entravi, c'era questa specie di rimbombo strano. Ruben Bassi, buongiorno.
1: Ciao Lolli, ribongiorno a tutti e buongiorno alla Lolla.
0: Siamo ritornati, eh. Non è ora buca, perché è ora buca un'altra cosa.
1: Però è il venerdì, così il venerdì un po'...
0: Vogliamo alleggerire un po' questo venerdì?
1: Sì, ma poi ci divertiamo con voi.
0: Esatto.
1: Cioè, speriamo di farvi divertire almeno.
0: Quello è l'obiettivo, poi non ci riesce sempre bene.
1: Esatto, poi dopo alla fine siamo io e te che siamo qua che ridiamo tipo...
0: Solo noi, esatto. Allora, oggi hai, come si può dire, snocciolato un argomento coi baffi.
1: Coi baffi, perché ieri, o l'altro ieri, non mi ricordo più, comunque cercando varie cose mi sono imbattuto in un... possiamo dire in un post che mi ha riportato a quella volta che io e te avevamo fatto una puntata e me l'ho divertito tantissimo sul fatto se gli esseri umani avessero la coda,
0: mi ricordo,
1: quale sarebbe stato il loro lavoro.
0: Vuoi fare due reminder? La coda del palestrato che ha sei pesi con la coda.
1: Esatto, c'era ad esempio anche, cioè, quelli che lavorano ad asfaltare avrebbero dei bei codoni tipo castori, no? Che così,
0: per appiattire l'asfalto.
1: Però ci sarebbero stati anche i parrucchieri per la coda, cioè i centri estetici per la coda,
0: l'extension per la coda, i
1: gioielli per la coda,
0: gioielli che ci sono per i gatti tra l'altro, no?
1: Sì, ma perché c'hanno le code sue, quindi se non vuoi vedere là dove non batte il sole puoi mettere il gioiellino. Mi sembra una forzatura, poro gatto.
0: Leggermente. Comunque questo era un po' il tema di qualche anno fa, bellissimo.
1: Esatto, e allora ho detto, ma c'è un altro tema che non dico che gli va dietro, ma gli assomiglia un pochettino. O meglio, cosa sarebbero gli animali nella vita reale? Cioè le caratteristiche dei vari animali, come si rispecchiano nella nostra cerchia di conoscenze? Mm-hmm. Detto così è complicato.
0: Se fai un esempio è più facile, è molto easy.
1: Per esempio il Golden Retriever, sì. Tutti noi lo conosciamo, bello simpaticone, no? Che ti vede, ma anche il pastore bernese mi viene in mente, no?
0: Sì, quel bello anche lui, morbidoso.
1: Sarebbero quell'amico o quella persona che quando incontri ti abbraccia, che è sempre entusiasta di tutto, che non per forza è un amico stretto, ma quando lo vedi ti mette già allegria.
0: Mm-hmm. È vero. Sì, è sempre felice.
1: È sempre felice.
0: Sorridente, sì, hai ragione.
1: Invece... Un oca, cioè...
0: Cosa sarebbe?
1: Ovviamente le oche sono in giro così, si guardano un po' guardinghe, poi non è che si fidano di tutti, fanno anche la guardia. Mm-hmm. Io me lo vedo un po' come il vicino, non cattivo, ma un pochettino brontolone, che ti riprende, no? Che tipo... che ti arriva sventolando le ali e ti dice, te ma che non si può fare
0: la
1: Zacchi Boy la mattina.
0: Le tue foglie nel mio giardino.
1: Quindi... Quando è che la tagli l'erba?
0: Quindi l'oca è il vicino noioso, puntiglioso.
1: Esatto, il vicino puntiglioso. Mm-hmm. Oppure il, per dire, anche il chihuahua è, ah. È in mente, tutti conosciamo quella persona che è abbastanza piccola ma un po' arrabbiata, nel senso quando è in giro un po' nervosa, no? Che lo vedi, dici, ma cosa c'è?
0: Sì.
1: Vabbè, no, stai tranquillo, no?
0: Rilassati.
1: Però comunque piccolino, e nonostante piccolino c'ha una carica micidiale che mette via il Golden Retriever che è lì che ti saluta coi pon chips.
0: Hai ragione, sai che mia figlia ha una dote che è quella di vedere le persone e identificare subito l'animale che c'è in questa persona, perché in ogni persona vede un animale.
1: Okay.
0: Guardando me vede una volpe.
1: Ok.
0: Non ho ancora capito il motivo, però vabbè.
1: Oh, la volpe è bella, cioè elegante.
0: Però fa un suono strano, sono andata a sentirlo tra l'altro.
1: Abbaiano le volpe.
0: L'ho imparato grazie a te, perché l'altra sera avevi una volpe che abbaiava fuori casa.
1: Esatto, e fanno
0: un
1: bel rumore.
0: È un suono stranissimo. Allora chiediamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, avete accanto a voi un animale, o meglio, le persone che conoscete vi ricordano un animale? O che animale sarebbe vostro marito?
1: Sai, anche per dire, non so, il tecnico di turno potrebbe essere un lucertolone, che te lo vedi, no? Che l'elettricista che mette le mani a destra e a sinistra.
0: È vero, molto lungo, elastico, effettivamente sì, ci sta. Allora, 079-449-9537, mi è venuta in mente un'altra puntata che potremmo fare degli stereotipi. A dipendenza di come nasci, hai un mestiere già scritto, eh?
1: Bella.

0: Ruben, una nostra ascoltatrice sta individuando un animale per ogni speaker di Radio 3i.
1: Attenzione.
0: Ha iniziato con la Chiaretta, che è un Labrador.
1: Ma il Labrador è simpaticissimo,
0: sì,
1: bravissimo.
0: Molto, molto affettuoso, un po' pagliaccetto anche ogni tanto.
1: Sì,
0: il Labrador.
1: È divertente.
0: Molto, molto. Hai altri?
1: No, abbiamo capito che c'è qualcuno che non è in buoni rapporti con la suocera.
0: ex suocera.
1: Ex, a quanto pare ex. C'è la Simo che dice: mio marito è un bradipo.
0: Come mai un bradipo?
1: Oh, dorme tutto il giorno.
0: Si muove lentamente.
1: Pensa te, uno psicologo, cioè un capibara tutta la vita, che ti guarda con quel muso un po' così.
0: Con gli occhialini.
1: Con gli occhialini, con su anche un giacchettino, un jipunin, quelli fatti a maglia.
0: Della nonna, certo.
1: Che è lì tutto tranquillo, ti
0: amore,
1: ascolta con calma, ti guarda.
0: Quindi un animale saggio, lo psicologo, no? Il capibara ci può stare.
1: Che va in giro tranquillo.
0: O una capretta anziana anche col pizzetto.
1: È più... la capretta già tu. Il capibara.
0: Hai ragione, sì, il capibara. Ci sta,
1: ci sta,
0: ci sta, concordo. Poi abbiamo una nostra amica, dice: piccola e puntigliosa tipo chihuahua sono io. Poi il nostro jamming, ecco, che animale potrebbe essere jamming? Alto, penso tranquillo, no? Molto gentile, educato. Un animale alto, gentile, una giraffa.
1: Una giraffa.
0: Una giraffa gentile ed educata.
1: Sì, la giraffa sì che va in giro, tranquilla, si fa
0: le
1: sue cose.
0: Tu ne hai un altro?
1: Beh, se, allora se vogliamo vedere, ci sono quelle che sono un po' delle fashion victim, ma sia al femminile che al maschile,
0: certo,
1: no? Quelle che guardano molto, e loro sono dei pavoni. Cioè,
0: dei pavoni.
1: Che sono sempre lì, guarda, faccio la ruota, mi faccio vedere un po'.
0: Ne abbiamo qua? No, non ne
1: col abbiamo. Selfie stick, me lo vedo al pavone.
0: Dentro, incluso nel petto già, ce l'hanno attaccato e incollato al selfie.
1: E poi, se vuoi, posso chiudere prima che, se no ci tirano le orecchie, c'è... Hai in mente, tutti abbiamo quell'amico un po' nottambulo, un po' casinista, che
0: festaiolo,
1: mangia sempre.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì, festaiolo.
1: Quello lì è un procione.
2: Lolly Day, il tuo momento più pop. Più
3: pop. Renault.
2: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria?
6: Sì, ma tutta da scoprire.
5: Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Questa è Radio 3i.

0: Ruben, hai creato lo psicologo classico della Svizzera italiana in vacanza, ma posso farlo vedere in tele?
1: Sì, dai, facciamolo
0: allora,
1: vedere.
0: Se siete uno psicologo all'ascolto, guardate Teleticino e confermateci.
1: E prendeteci un appuntamento.
0: E guardalo col giacchettino, cioè è lui, dottor Capibara, bellissimo.
1: Lui
0: bellissimo.
1: Che ti guarda senza giudicare.
0: Esatto.
1: È lì tranquillo. Visto, non so, anche per dire, l'impiegato di una boutique di lusso.
0: Sì.
1: Yeah, pantera o ghepardo, no?
0: È qualcosa che si muove delicatamente,
1: elegante,
0: sì, ci sta.
1: Snello.
0: Non può essere un San Bernardo, ecco,
1: no,
0: è un po' troppo.
1: No, il San Bernardo secondo me è più da impiegato di negozio... Fai da te.
0: Sto pensando anch'io. Un negozio che vende, sì, esatto, macchine per tagliare l'erba, quelle
1: esatto,
0: robe là.
1: Esatto, simpaticissimo anche
0: sì,
1: lui.
0: Sì.
1: È sul pezzo, su
0: è
1: tutto,
0: sul pezzo,
1: molto forte.
0: Sì, bello, sì. Sto pensando altre similitudini, perché ce ne sarebbero tantissime. Voi ne avete mandate. Abbiamo Seba che dice: ho un incrocio vicino a me tra Rottweiler e Pitbull. Sono meravigliosi ma letali ed è mia moglie.
1: Apprezzerà.
0: Sarà felicissima. Il mio psicologo è più Bradipo che Capibara, ci scrive qualcuno, perché è lento e parla lento, lento, lento.
1: E diciamo che sono... potrebbe essere, ecco, uno... secondo me c'è un po' il filone, lo psichiatra è più koala, che ti guarda, un po' così.
0: Attaccato al... Tra l'altro dicevamo, ti ho chiesto, secondo te Sacha Alcol che animale sarebbe, che animale è?
1: Io ho detto un gufo, perché
0: saggio
1: controlla sempre tutto e lì...
0: Poi, la mia
1: niente.
0: Mente malata cosa ha fatto? Ha elaborato un trespolo nell'ufficio di Sacha Alcol e mi vedevo dal collo appollaiato
1: sul trespolo
0: che poi si muove un po' a destra e un po' a sinistra in riunione, no?
1: Per avere tutti gli appunti, tutte le cose sotto mano.
0: Sto male, è bellissimo. Allora, Alano, secondo voi ci scrivono che professione potrebbe rispecchiare un Alano?
1: Allora, secondo me se anche lì siamo nel tecnico, me lo vedo nelle costruzioni piuttosto
0: un architetto?
1: Un architetto però
0: potrebbe.
1: È più Weimar Runner l'architetto.
0: È più Weimar Runner, è vero. È più Weimar Runner. L'Alano, sì, è ingegnere edile,
1: esatto.
0: Qualcosa del genere.
1: Cioè, comunque qualcosa che ha a che fare con una pianificazione e anche però sporcarsi un po' le mani.
0: Ci sta. Giulia dice i fisioterapisti sono gatti. Perché impastano, quindi lei vede il gatto fisioterapista.
1: Può darsi, sì, esatto, e non è male. Come...
0: Quindi l'Alano non può fare fisio comunque, è esonerato.
1: No, neanche il San Bernardo.
0: Esatto. Allora Ruben, è bellissimo questo
1: e
0: tema.
1: E perché il pizzaiolo proprio il mastino napoletano?
0: No. Facciamoci due domande. C'è un po' di Teddy Swims, lui è un orsetto.

0: Grazie alla Mary ci ha mandato l'Alano sul cantiere col caschetto. Bellissimo, bellissimo. È lui.
1: Eh sì, guardalo lì, il cantiere è il suo luogo naturale, osserva, comunque c'è anche una certa prestanza fisica, sì, una certa stazza per richiamare un po' l'ordine.
0: Invece dicevi giustamente il Weimaraner era un po' più altezzoso, fa l'architetto che guarda.
1: Che si guarda un po' in giro e arriva lui e gli abbai addosso tra l'altro,
0: certo,
1: sta litigano, facendo il Weimaraner, dai.
0: Litigano tra di loro.
1: E poi arriva il chihuahua della ditta esterna che dice, oh architetto, ma sì.
0: Secondo me chihuahua è il capo dell'impresa di pulizia.
1: Anche
0: che alla fine dei lavori, esatto, viene, controlla tutto, sistema.
1: Tra l'altro che insacca tutti, perché
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Dall'Alano al Weimaraner tutti le prendono dal chihuahua, perché gli fa, oh te cosa stai facendo, no, sei ancora qua, oh te architetto, ma che dobbiamo pulire.
0: Senti, invece la martora, se dovesse lavorare con noi, dove la metteresti? La martora è vabbè, questo animaletto che gira di notte e rosicchia i cavi dei freni delle macchine,
1: rosicchia i cavi, quindi mi verrebbe da dire che causa ogni tanto qualche gabola,
0: qualche fastidio,
1: esatto,
0: qualche disagio,
1: esatto, così che non ce ne può niente, oramai la sua natura è stata piazzata lì. Potrei dire, vabbè, magari chi è alle tassazioni, non me ne vogliano, assolutamente.
0: Mi piace,
1: no,
0: questa. Saluti, che devo ancora farle io,
1: esatto,
0: tra l'altro, anche tu.
1: Arriverà il richiamo e tutta,
0: certo,
1: la multa.
0: Certo, certo. Adesso scriverò martora sulla mia dichiarazione.
1: Vi
0: tasse.
1: Vogliamo bene, comunque.
0: Ruben, grazie mille. Ci
1: ciao,
0: sentiamo
1: Lola,
0: presto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ma io resto, però.

0: Lovely Day. Bella da sentire. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. 50 morti e 40 feriti, 3 dei quali in modo grave. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri in Engadina, quando un bus turistico targato Landa è uscito di strada e si è capovolto. Sono profondamente scioccato, ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, al quale ha fatto eco il governo retico, manifestando la propria solidarietà alle persone coinvolte e annunciando per questo pomeriggio un minuto di silenzio. Il ministero pubblico dei Grigioni ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell'accaduto. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Alessandro Cocca.
12: La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi sia a livello nazionale che internazionale. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era stata poi trasferita in una struttura privata. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Così lo staff della storica leader radicale ha annunciato la scomparsa. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese, del mondo libero. La sua vita, continua la nota, è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega la libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione, afferma sui social la premier italiana Giorgia Meloni in un messaggio di cordoglio per la morte della storica leader radicale.
11: Un grande attacco informatico potrebbe causare oggi sconvolgimenti economici simili a quelli degli attentati dell'11 settembre del 2001. Lo afferma Santos Brivio, capo economista della Banca Migros, in un contributo pubblicato oggi in occasione del 25esimo anniversario degli attentati di New York e Washington. La moderna equivalenza di un attacco a edifici sarebbe, secondo lo specialista, un'azione coordinata contro banche, traffico di pagamenti, approvvigionamento energetico o telecomunicazioni. La cronaca dal Ticino: fermati a Ligorneto con 30 kg di funghi, protagonisti due uomini di nazionalità italiana a bordo di un SUV con il carico fuori norma. La legge ticinese limita infatti la raccolta a 3 kg al giorno per persona. Il carico superava quindi di 5 volte il quantitativo consentito. La polizia cantonale ha denunciato i due uomini all'Ufficio della Natura e del Paesaggio del Dipartimento del Territorio per infrazione alla legge cantonale sulla raccolta di funghi. Funghi che sono stati donati a una casa per anziani della zona. Chiudo ricordando la notizia di apertura con il bilancio ufficiale dell'incidente stradale avvenuto ieri in Engadina. Sono 5 i morti e 40 i feriti, di cui 3 in modo grave.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
11: 3 minuti dopo le 11, via Suisse segnala traffico fortemente congestionato tra Magliaso e Agno, così come sul piano di Magadino tra Cadenazzo e la rotonda dell'aeroporto di Locarno.
14: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
13: Previsioni del tempo.
11: A sud delle Alpi ben soleggiato nonostante qualche annuvolamento soprattutto nella prima parte della giornata, massimi attorno ai 25 gradi.
15: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: wanna dive. In questa mattinata Lolly Day sono veramente molto felice di aver raggiunto Mary, che ha vissuto e ha lavorato negli Stati Uniti negli anni 90 come insegnante. Buongiorno Mary, benvenuta a Radio 3i.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questo prezioso invito.
0: Grazie a te del tuo tempo. E visto che non vogliamo perderne, io parto subito con la prima domanda. Sei stata tanti anni negli Stati Uniti, qual è la cosa più americana che a noi europei continua a sembrare stranissima?
1: Ma c'è un'abitudine americana un po' particolare che ricordo a me aveva colpito particolarmente e tuttora. Ogni volta che torno negli Stati Uniti mi lascia sempre sorpresa, che è quando si va al supermercato, quando arrivi alla cassa, c'è sempre qualcuno che ti imbusta la spesa. È strano perché noi, anzi, appunto con le casse automatiche siamo abituati a fare tutto noi da soli velocemente, mentre là c'è qualcuno che ti imbusta la spesa e che magari ti metti in un sacchetto soltanto 4 o 5 degli articoli che hai comprato, così che tu esci con tanti sacchetti. Ecco, a me questa cosa fa sempre sorgere un sorriso.
0: La mancia negli Stati Uniti è quasi una regola sociale. Tu da europea quanto hai impiegato ad abituarti?
1: Allora, dico la verità, ho fatto fatica, ma più di tutto perché bisogna capire il meccanismo che c'è dietro la mancia, e cioè che lo stipendio di un cameriere, ecco, io parlo di un ristorante, diciamo un family restaurant, un ristorante tra virgolette comune, non un ristorante di lusso, lo stipendio di un cameriere sono pochissimi dollari all'ora e il resto è proprio costituito dalle mance. Quindi nel momento in cui una persona si siede al tavolo, sa che la sua mancia contribuirà allo stipendio di quel cameriere che è lì a lavorare quella sera e magari ha lasciato a casa una famiglia o altro. Quindi nel momento in cui per me è scattato questo meccanismo, la mancia è diventata una sorta di responsabilità sociale, tanto che adesso addirittura quando si paga con la carta appare, se non sbaglio, la schermata del quanta mancia vuoi lasciare, 20%, 25%, e lì basta solo cliccare. Io mi ricordo negli anni 90, 1995, si tirava fuori la calcolatrice e si faceva proprio il calcolo per lasciare la corretta percentuale di mancia, che comunque era il 20%.
0: Mary, per noi 2 ore di macchina sono già un viaggio. Negli Stati Uniti invece cambia tanto il senso delle distanze?
1: Beh, cambia tantissimo, ma di base perché è la viabilità proprio che cambia. Una cosa che a me affascina sempre quando siamo negli Stati Uniti e viaggiamo, sia che viaggiamo nelle metropoli, sia che viaggiamo per esempio nelle zone più rurali o desertiche, è contare quante corsie per senso di marcia ci sono. Ecco, nelle metropoli si arriva anche a 6, 7, 8 corsie per senso di marcia. Nelle zone rurali, esempio Utah, Arizona, Nevada, c'è una lunga

0: strada, un lungo nastro di asfalto diviso in due carreggiate che prosegue per miglia, miglia e miglia. Mettiamola così, negli Stati Uniti si può guidare per 2 ore e non incontrare assolutamente nessuno e non cambiare neanche panorama. Così come si può guidare per 2 ore e fare pochissime miglia. Io ho una cugina che abitava in zona Los Angeles e che partiva al mattino alle 5 per essere in ufficio in un orario che poteva essere 8:30, ma di miglia ne faceva veramente poche. È proprio la congestione del traffico che risulta per me veramente sempre sorprendente.
1: C'è un'abitudine americana che all'inizio ti sembrava assurda e che poi col tempo hai finito per apprezzare?
0: C'è una cosa buffa alla quale poi ho anche appunto dato un valore. Quando ero negli Stati Uniti io lavoravo nella scuola e quando capitava che un ragazzo stava male, andava in infermeria, o mal di testa, o mal di stomaco, c'era un'unica cura, la Coca-Cola. Quindi si diceva al ragazzo di stare seduto, tranquillo, e gli si dava in mano una lattina di Coca-Cola. E chiaramente nella mia mente era un po' Coca-Cola uguale Stati Uniti, ecco. Poi effettivamente a pensarci, ok, la Coca-Cola con la caffeina fa bene per il mal di testa, per uno stomaco magari un po' in disordine le bollicine possono dare una mano. Ora, non sto dicendo che la Coca-Cola sia una medicina, però effettivamente poteva portare una sorta di beneficio momentaneo a un disagio che uno studente poteva avere. Ecco, questa cosa un pochino me la sono trascinata, cioè quando lo stomaco è un po' così, Coca-Cola e via, senza voler togliere nulla ai farmaci ovviamente.
1: Ti manca qualcosa, Mary, degli Stati Uniti?
0: Oggettivamente mi manca tutto, cioè è ovvio questo. Pur avendo vissuto nel momento prima dell'11 settembre e comunque frequentando gli Stati Uniti per amici, parenti, famiglia da sempre e in continuazione, pur avendo visto il cambiamento che c'è stato dal pre al post, tantissime cose mi mancano degli Stati Uniti. Ecco, mettiamola così, io sono riuscita nella mia quotidianità a riportare degli aspetti che erano abitudine per me negli Stati Uniti. Per esempio, quando vado al lavoro, io generalmente vado con le scarpe comode e poi in ascensore mi metto le scarpe col tacco. Ecco, questa è una cosa che facevo quando ero là e che là era proprio abitudine fare.
1: Come ti chiamavano gli allievi, teacher, prof? Come si usa negli Stati Uniti?
0: No, si usa soltanto miss o missis e il cognome. Quindi no, non esiste il concetto di teacher o prof come c'è da noi, sore, soressa.
1: Esatto.
0: Ma c'è solo il miss o il mister e il cognome. Assolutamente il cognome, mai chiamare un docente col nome.
1: Guai. E per concludere, Mary, vorrei farti raccontare cosa hai provato, cosa hai sentito quando sei ritornata negli Stati Uniti dopo l'11 settembre?
0: Ma diciamo che io sono ritornata negli Stati Uniti, dunque ricordo quando sono ritornata a New York e ricordo che lì in quel punto ho visto il vuoto, anche perché tutto quello che c'è adesso ai tempi non c'era, c'era ancora solo un enorme cratere e devo dire la verità, quello è stato un colpo allo stomaco, vedere questo grandissimo buco che adesso sparisce perché appunto ci sono le torri, c'è il memorial eccetera, quindi si dice soltanto qui c'erano le torri gemelle, ma dire qui c'erano le torri gemelle e vedere il buco, beh, quello è una sensazione veramente provante.
1: Mary, ti ringrazio per questa splendida condivisione e speriamo anche di poterti ospitare nuovamente qua a Radio 3i. Buon lavoro!
0: Grazie a voi e buona giornata anche a voi.

0: Family Day, il tuo momento più pop.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
7: Volkswagen.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

I Can't Stop the Feeling, il caso di dirlo, difficile fermare l'emozione questa mattina è tanta, soprattutto con queste meravigliose interviste che abbiamo condiviso con voi, Paola Nürnberg nell'ora precedente e poi Mary poco fa, insomma hanno scatenato molti messaggi ed è bello, sapete cosa è bello? Che voi riusciate ad aprire il vostro cuore e condividere le vostre sensazioni con me, quindi grazie per scrivermi, per aver condiviso appunto i vostri messaggi mentre ascoltavate l'intervista della nostra Mary, che ringraziamo ancora. Sono quasi le 11:30 e come dicevo prima ci sono degli eventi che fermano il tempo nella nostra memoria e quindi ritorniamo sempre a dove eravamo in quel momento quando avvenne anche qua in Svizzera l'annuncio con le breaking news, insomma l'ultima ora di questo attentato alle Torri Gemelle, e quindi si fissa nel tempo, si cementifica il ricordo di dove eri in quel momento. Io ricordo benissimo che andavo al liceo, in prima liceo, ed ero appena entrata a casa, quindi finivo lezione poco dopo le 16 o forse le 17, non mi ricordo bene l'orario, ma ero appena entrata in casa e un mio compagno di classe mi telefonò dicendomi: accendi subito il telegiornale, accendi la tele, guarda cosa sta succedendo, e le immagini, insomma, erano quelle che purtroppo conosciamo molto bene. Non mi ero neanche tolta lo zaino, cioè stavo guardando la tele seduta sul tavolino in sala con lo zaino e la giacca ancora addosso, perché ero veramente pietrificata. Allora lo chiedo a voi, vi ricordate dove eravate in quel momento quando avete purtroppo scoperto questa pagina di storia che ha completamente cambiato il nostro modo di vivere e ha aperto il capitolo di quello che insomma è il terrorismo? I Kings of Convenience, la musica che un po' rilassa anche le emozioni.

0: Ciao, buongiorno. Guarda, io lavoravo in Banca del Gottardo e più precisamente in borsa, e in borsa abbiamo forse una decina di televisori dove ci sono tutti gli indici dei vari paesi al mondo, e mi ricordo che a un certo momento tutti i televisori trasmettevano breaking news, proprio dove facevano vedere quello che stava succedendo. Se di solito in una sala borsa comunque non c'è silenzio, ti posso dire che non volava nemmeno una mosca. Tutti erano attaccati e si stava capendo già da subito che cosa, la gravità di quello che era successo.
1: Grazie per questa testimonianza. C'è anche il messaggio di Marika.
2: Ciao, io mi ricordo benissimo dove ero quel giorno. Erano circa le 7:30 del mattino, stavo aspettando il bus per andare a scuola e ho ricevuto una chiamata da quello che ai tempi era il mio ragazzo, che era americano, che viveva negli States, e mi diceva che suo zio e suo cugino erano nelle torri e purtroppo non ne sono mai usciti. Voilà, quindi come dimenticarlo?
3: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: come vi ho annunciato prima, ritorniamo con i consigli di letture in compagnia della libreria Pagina 21 di Locarno. Con noi quest'oggi c'è Ale, che ovviamente rimane in tema con il fil rouge della nostra mattinata. Ale, buongiorno.
1: Buongiorno Lolli e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Esatto, sapendo proprio della data speciale di questa drammatica vicenda che è successa 25 anni fa, dell'11 settembre, oggi ho deciso di consigliare un libro, tra l'altro di recentissima pubblicazione, che si intitola Meno America nelle nostre vite. Libro edito da Tron e pubblicato, scritto da Bruno Giussani. Bruno Giussani è un ticinese noto a livello internazionale, perché vabbè, è diventato direttore europeo di TED, poi collaboratore di diverse testate tipo New York Times, Wall Street Journal, Economist, Il Sole 24 Ore. Ecco, lui ha pubblicato questo libro che è uscito una quindicina di giorni fa, dove innanzitutto permetto, dico una cosa importante, che l'idea centrale del libro non è meno cultura americana e soprattutto non è un invito a essere anti-americano, ma diciamo il bersaglio principale di questo libro è la dipendenza europea da quelle che sono le tecnologie e le infrastrutture statunitensi. Infatti, secondo Giussani, l'Europa, diciamo che ha progressivamente ceduto una parte della propria autonomia in cambio di comodità, efficacia, in cambio di accesso alle tecnologie e soprattutto in quelle che sono le attività fondamentali, come possono essere la comunicazione, l'informazione, come possono essere i cloud, i social network, l'intelligenza artificiale e soprattutto anche infrastrutture e amministrazione pubblica, insomma tutto quello che ci circonda, diventando sempre più dipendenti dalle aziende statunitensi, che quindi questo rileva un problema. Poi naturalmente io parlo di Europa, ma si parla anche di Svizzera, cioè l'Europa come parte geografica e non politica. Quindi nel libro si tratta la tesi dove una dipendenza economica equivale poi di conseguenza a quella che è una dipendenza politica, no? Perché chi controlla i dati alla fine controlla lo spazio pubblico. E, diciamo che tra le varie tesi di risposta di Giussani c'è l'idea di cercare di ricostruire una propria autonomia, una propria sovranità digitale. Poi non vi dico nient'altro che il libro è un libretto non tanto spesso, è 140 pagine, però è molto molto interessante, è bello, è un assaggio però, diciamo assaggio estremamente divulgativo, perché per quanto io abbia detto che lui era una cosa mista cosa, è un libro, a me piace definire pop nel senso proprio bello del termine, popolare, certo. Quindi le persone si incuriosiscono, leggono, io l'ho letto veramente in una giornata, perché è interessantissima questa riflessione, ed è bello che poi lui non è, come ho detto all'inizio, un'accusa contro, è proprio una riflessione nel senso di che noi negli anni ci siamo sempre più avvicinati a quella cultura, abbiamo delegato molte cose e quindi siamo rimasti inevitabilmente indipendenti. Questo si vede anche nella guerra, in qualsiasi altra cosa.
0: Ma certo.
1: Quindi è un libro di riflessione, per questo che ho voluto porre questo in un momento come l'11 settembre.
0: Ed è giusto, infatti ti ringrazio per questa sensibilità. Quindi ricordiamo Bruno Giussani, Meno America nelle nostre vite.
1: Esatto, perfetto, edito da Tlon.
0: Ah, ecco, abbiamo dato tutte le informazioni e in tele si può vedere appunto anche la copertina di questo libro. Ale, ti ringrazio di cuore, il podcast come sempre dopo mezzogiorno, ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Grazie a voi, il prossimo venerdì, ciao.
0: Ciao Ale, ciao.

0: Lonely Day.
1: Lonely Day.
2: E non è un giorno qualunque.
3: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
4: A volte scegli 7 numeri giusti per vincere il jackpot. A volte è il jackpot a scegliere te.
3: Adesso più di 25 milioni nel jackpot. Swisslotto. Nessuno crea più milionari.
5: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco, auto potente e portafoglio coraggiooso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
11: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
12: Casino Lugano.
13: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
14: Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino

0: Ciao Lolly, io ricordo benissimo quell'11 settembre maledetto. Lavoravo in banca in consulenza e i ragazzi dell'ufficio borsa ci hanno telefonato dicendo: è venuta giù una delle due torri gemelle, abbiamo preso le nostre cose, siamo usciti in strada. Io lavoravo in una banca proprio attaccata a Piazza Dante e c'era una nota agenzia viaggi lì nella via. E mi ricordo che c'era la gente che guardava queste immagini che erano trasmesse dai televisori della vetrina di questa agenzia, e mi ricordo perfettamente che c'era una ragazza che piangeva disperata. E sono andata poi a prendere il bus e sul bus regnava un silenzio per le strade di Lugano, c'era un sacco di gente in mezzo alla strada ma nessuno diceva niente, la città era diventata silenziosa e io lo ricordo veramente come un momento difficilissimo. Sono arrivata a casa, mi sono fatta una doccia, mi sono buttata nel letto e guardando queste immagini ho cominciato a piangere a dirotto. È stato veramente qualcosa di impressionante, soprattutto perché lavorando nel mondo della finanza si è a contatto anche con New York e non sapere se le persone che magari sentivamo quotidianamente ci avrebbero risposto ancora è stato veramente difficile, è una cosa che difficilmente riuscirò a cancellare dalla mia memoria.
1: Vedete come un evento distante, un intero oceano da noi invece ci ha toccati, ma anche da vicino, perché sto ricevendo numerosissimi messaggi di ticinesi che erano in quel momento a New York, addirittura chi il giorno precedente si trovava nelle torri gemelle. Ma sentiamo Saul.
2: Io mi ricordo che stavo entrando al City Biliardo, al vecchio City Biliardo a Cassarate, pausa pranzo per andare a mangiare un panino. Quando sono entrato, svoltato a sinistra, ho guardato la televisione, ho visto l'immagine delle torri gemelle che stavano bruciando. Mi ricordo che stava bruciando una sola ancora, e la seconda, o tutte e due, non mi ricordo, ma era ancora su un tere. Dopo sono crollate durante che stavamo guardando le immagini. Mi ricordo, sai che sento ancora gli odori di quel bar, ritornando, perché si fumava ancora, se non mi sbaglio, se ricordo bene.
1: Grazie Saul. E poi Stefano dice: ricordo, ero in ufficio, avevo la TV accesa sulla CNN tutto il giorno in diretta, è stato agghiacciante, anche perché solo 4 giorni prima ero a New York ed ero stato dentro le torri e ho perso un amico nel crollo. Anche Chris ad esempio si ricorda perfettamente ogni dettaglio di quella giornata, dice: alla mattina ero in centro a Bailey a ritirare il tutore per il ginocchio, al pomeriggio ero da un amico ad ascoltare musica, da quando abbiamo appreso la notizia attaccati alla TV senza parlare, così come tutta la serata, ma a casa è sempre in silenzio, quel silenzio che ho provato solo altre 2 volte nella vita, entrambe quando ho visitato il Memorial appunto a New York, e penso proprio che quello sia il silenzio più assordante. È vero, è un posto immenso il Memorial e c'è un silenzio incredibile che parla ovviamente più di tante altre parole. I vostri messaggi sono tantissimi e tanti sono veramente da pelle d'oca, purtroppo non riesco a leggerli perché devo lasciare lo spazio all'informazione e poi a Danny Morandi, però vi ringrazio per aver reso speciale e magica questa mattinata, siete veramente i migliori. Grazie, buon fine settimana. Sunshine.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Auto Ronchetti presenta.
1: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
0: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
1: Allora sì che è spaziosa.
2: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
5: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
8: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
7: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
12: Solo?
11: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
12: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
13: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
15: Buongiorno, sono le 11.58.
0: Ticino News, giorno.
16: Grigioni in lutto all'indomani dell'incidente stradale in cui sono morte 5 persone e altre 40 sono rimaste ferite. Nel pomeriggio il comune rispetterà un minuto di silenzio, cordoglio anche dal presidente della Confederazione. In corso l'identificazione delle vittime e le verifiche sull'accaduto.
17: 25 anni dall'11 settembre 2001, l'America non è più la stessa. Dal trauma dell'attentato alle Torri Gemelle all'era Trump, un quarto di secolo che ha trasformato gli Stati Uniti e il loro ruolo nel mondo.
16: Addio ad Emma Bonino. Dalle battaglie radicali all'impegno nelle istituzioni, fu protagonista di decenni di lotte civile ed europeiste.
17: Meteo, giornata abbastanza soleggiata su delle Alpi con temperature massime attorno ai 25 gradi.
16: Ticino News, giorno, ben ritrovati. L'informazione di metà giornata venerdì 11 settembre. Al mio fianco Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
17: Buongiorno.
16: 5 morti e 40 feriti, di cui 3 gravi. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri nei Grigioni. Il presidente della Confederazione esprime cordoglio e vicinanza alle vittime. Si tratta di turisti olandesi che si trovavano a bordo di un bus uscito di strada. Francesco Facchiano.
18: Sono 5 le vittime, 40 le persone rimaste ferite, 3 delle quali in modo grave nell'incidente avvenuto ieri in Engadina, quando un bus turistico partito dall'Olanda è uscito di strada e si è capovolto. Sono profondamente scioccato, ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ringraziando i soccorritori per il loro intervento e assicurando che le autorità provvederanno affinché venga condotta un'indagine esaustiva sull'accaduto. Anche il governo retico oggi ha manifestato la sua solidarietà alle persone coinvolte, annunciando per questo pomeriggio un minuto di silenzio. La commemorazione si svolgerà nell'ambito di un incontro con il consigliere federale Cassi Sassoglio. Il dramma, ricordiamo, è avvenuto verso le 16:45 mentre il veicolo stava viaggiando da Zernez in direzione di Susch. Sul tratto in questione erano attivi alcuni lavori di rifacimento del manto stradale che avevano ridotto la circolazione a un senso unico alternato e regolato da semafori temporanei. Sembra che l'autobus abbia urtato un ostacolo, a confermarlo il portavoce della polizia cantonale Roman Rueg. Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo per il recupero delle persone coinvolte nell'incidente, all'opera 7 elicotteri, 13 squadre di ambulanze e numerosi soccorritori. L'identificazione delle vittime, precisano le autorità, è tuttora in corso. Il Ministero Pubblico del Canton Grigioni ha avviato un'inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale per chiarire le circostanze esatte dell'incidente. Da parte sua, il comune di Zernez ha allestito un punto di raccolta per le persone coinvolte e ha provveduto al rifornimento di cibo.
17: Sono passati 25 anni dall'11 settembre del 2001. L'attacco terroristico al World Trade Center a Manhattan continua però a condizionare la visione del mondo e i suoi nuovi equilibri. Ne abbiamo parlato con l'editorialista del Corriere del Ticino, Ferruccio De Bortoli.
19: Sono trascorse più ere geologiche, se ci pensate poi che nel mezzo abbiamo avuto la crisi della globalizzazione, la crisi finanziaria, dalla quale poi sono scaturiti i movimenti di destra, di estrema destra e di estrema sinistra, insomma il Tea Party da una parte, Occupy Wall Street dall'altra. C'è stata la crisi della globalizzazione, c'è stato anche il ritiro degli Stati Uniti da un ruolo che all'epoca orgogliosamente, dignitosamente vollero svolgere, cioè di guida dell'Occidente. Oggi non sono più la guida dell'Occidente.
20: Ha insegnato qualcosa quell'11 settembre?
19: Ha insegnato innanzitutto che la solidarietà del mondo occidentale, però oggi mi domando se l'Occidente esista ancora come insieme di valori, come insieme di civiltà, ha insegnato che bisogna avere una guardia alta nei confronti del terrorismo, della degenerazione dello scontro fra diverse aree, dello scontro anche di civiltà, della contrapposizione anche delle diverse aree del mondo. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che è ben diversa da quella di 25 anni fa, dove c'era al centro l'America. Oggi l'America non è più al centro, insomma. Però noi non possiamo essere periferia del mondo, soprattutto nella difesa delle nostre identità, delle nostre tradizioni, dei nostri valori.
20: E dopo gli attentati, gli Stati Uniti reagirono con unità e coraggio, divenendo il punto di riferimento morale dell'Occidente. Oggi, con Donald Trump al timone, sembra invece più divisa che mai. Ancora De Bortoli.
19: Oggi, se dovesse accadere qualcosa del genere, fatico a pensare che gli Stati Uniti potessero ritrovarsi orgogliosamente uniti, dando una lezione di patriottismo come quella che diedero dopo l'11 settembre. Per esempio, oggi mi sembra che qualcuno non voglia il sindaco di New York, che qualcuno pensi che a un certo momento il vicepresidente degli Stati Uniti non debba stringere la mano al sindaco di New York 25 anni dopo l'11 settembre. Poi, quandami, uno può anche non condividere le sue idee, ma è stato democraticamente eletto. Insomma, pensate soltanto alla scarsa legittimazione reciproca che c'è tra i due schieramenti politici degli Stati Uniti. All'epoca faticammo a trovare delle differenze, perché non c'erano delle differenze, perché erano tutti americani ed eravamo americani anche noi. Oggi faticheremmo a ripetere quello slogan fortunato: siamo tutti americani.
17: Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, in politica per mezzo secolo. Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Gianluca Albisetti.
21: La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni 70, durante i quali ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Ieri era poi stata trasferita in una struttura privata. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Così lo staff della storica leader radicale ha annunciato la scomparsa. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, ad esempio contro l'aborto clandestino e contro la fame nel mondo, o contro i genocidi e contro ogni forma di autoritarismo. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione, ha affermato sui social la premier italiana Giorgia Meloni in un messaggio di cordoglio per la morte della storica leader.
20: L'USI si prepara all'inizio del nuovo anno accademico previsto per lunedì, oggi il momento della giornata di benvenuto per gli studenti dei corsi in inglese, mentre ieri è toccato a quelli di in italiano, e i nuovi immatricolati portano ad un nuovo dato record per l'Ateneo. Il prorettore della formazione, Gabriele Balbi.
1: In questi ultimi due giorni 1453 matricole sono state nelle nostre aule e devo dire c'è un bel clima e sono molto ansiosi, mi pare, di cominciare questa nuova avventura. È un numero per noi importante, il più alto in termini di matricole da quando esiste l'USI, quindi da 30 anni a questa parte, e credo che certifichi anche il fatto che le persone continuino a sceglierci e che vedano nella nostra formazione qualcosa di importante, rilevante. Quindi sì, siamo pronti ad accogliere, lunedì prossimo iniziano le lezioni, insomma non vediamo l'ora che queste aule si popolino di studenti, di prof.
2: Ci sono magari brevemente alcuni dei fattori che fanno sì che l'USI sia così gettonata portando questo dato record di iscritti?
1: Direi ce ne sono diversi, però ne posso segnalare alcuni. Credo che il basso rapporto docenti-studenti sia importante, nel senso che se mettiamo da un lato tutti i nostri docenti assistenti e dall'altro gli studenti, c'è un rapporto di 1-7, quindi una vicinanza tra un docente e studente, credo che questo sia molto apprezzato. Una serie di servizi che forniamo allo studente, credo che questo sia un altro elemento che a volte fa scegliere anche le famiglie. Parlo dal servizio alloggi, quindi la possibilità di trovare appunto casa a Lugano, al servizio sport, a tutti i servizi che sono qui presenti sul campus, quindi questo credo faccia differenza. Mi faccio dire però, credo la cosa più importante sia la qualità didattica che offriamo, e credo che se siamo cresciuti così negli ultimi anni sia dovuto principalmente a quello. Quindi mi faccio ringraziare anche direttrice e direttore dei nostri programmi di studio.
17: La cronaca: fermati a Ligornetto con 30 kg di funghi, protagonisti due uomini di nazionalità italiana a bordo di un SUV con il carico fuori norma. La legge ticinese limita infatti la raccolta a 3 kg al giorno per persona, dunque il carico superava di 5 volte il quantitativo consentito. La polizia cantonale ha denunciato i due uomini all'ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del Territorio per infrazione alla legge cantonale sulla raccolta di funghi, funghi che sono stati donati a una casa per anziani della zona.
20: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Dominic Von Burg. Ciao Dominic.
22: Buongiorno a tutti.
20: Iniziamo da Lugano.
22: Sì, assolutamente, perché domani sera ci aspetta una grande serata all'AIL Arena, una AIL Arena che tra l'altro

0: Spazio anche al calcio della Promotional League, che sarà in campo domenica per quanto riguarda le ticinesi. Bellinzona che vorrà riscattarsi dopo la brutta sconfitta nel derby contro il Paradiso. L'appuntamento è alle 16 al Comunale contro il Kreuzlingen. In campo anche il Lugano Under 21 che sfiderà il Basilea Under 21, mentre il Paradiso sarà in trasferta contro lo Zurigo Under 21. Chiudiamo con l'hockey, perché ieri erano in programma le ultime amichevole di Lugano e Ambrì, ma ancora mai è sempre meno all'inizio di stagione. Martedì saremo qua in diretta su Tele Ticino proprio con Ajoa Ambrì Piotta. Ieri entrambe le ticinesi sconfitte, ma ne parleremo più nel dettaglio tra pochissimo. Prima puntata della stagione di warm up, qualche piccola novità, quindi tutti sintonizzati tra pochissimo.
1: Infotraffico. 5 km di colonna al portale nord della galleria del San Gottardo, attese di circa 50 minuti in direzione sud. Nella direzione opposta, tra Quinto e Irolo, code di 4 km, ritardi di 40 minuti. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla strada cantonale da Magliaso a Dagno, come anche su quella da Quartino a Cadenazzo.
2: Previsioni del tempo.
3: Giornata abbastanza soleggiata a sud delle Alpi, temperature massime attorno ai 25 gradi.

0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Warm Up. Warm Up, ben ritrovati, 12 e 14, buon venerdì l'11 di settembre, la prima puntata, come diceva poco fa Dom, giustamente, di Warm Up, parte una nuova stagione, ciao Dom.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti e benvenuto a te.
1: Grazie, grazie.
2: Prima puntata.
1: Per me prima puntata, prima volta di Warm Up, buongiorno anche a Patrick Della Valle.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, quindi come prima puntata oggi anche lui, chef.
3: La prima e l'ultima.
4: No, non è vero.
1: Lo sapevo, lo sapevo. Allora, Dom, ovviamente per noi Dom, per tutti Dominic Fonburg, giusto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Esatto. E, da quest'anno si cambia. Io mi ero già segnato convintissimo il coach. Ho detto, tanto sarà lui. Ed ero lì anche con la prova della pronuncia. Dico, si dice, non si dice, Pelletier, Pelletier, capito? Poi mi arriva il Dom e mi dice, guarda che quest'anno...
3: Non abbiamo facilitato il compito, oh, cognome ticinese.
1: Vero, vero, vero. Lo svegliamo già? No, facciamo, attendiamo.
2: Scriveteci chi pensate che sia. Ecco, c'è già il primo indizio, cognome ticinese, quindi
1: vero, vero,
3: non
1: vero.
3: È difficilissimo da immaginare. No.
1: Beh, però, però,
2: però ricordiamo anche il numero, no, Danny? Perché poi ci sono le domande. Ecco, anche lui risponderà come il nostro coach e qualcun altro, ma anche lui sarà pronto per le vostre domande. Quindi
1: 079 449 9537. Da quest'anno non c'è il coach, ma c'è un altro protagonista dell'hockey, ovviamente. Nome, anzi cognome ticinese, quindi sfogatevi,
3: ticinesissimo,
1: ticinesissimo, a farci compagnia. Poi al telefono avremo modo di avere il derby telefonico tra Doriano e Cristiano, dico bene?
3: Ahimè,
1: ricordo bene. Questo è il menù, come detto il numero ricordato, e tra poco iniziamo ufficialmente con tutto quello che c'è intorno all'hockey. Dico bene che inizia il 15 la prima di campionato?
3: Dici bene.
1: Ma vedi,
2: inizia su,
1: mi sono informato. Mi sono informato e poi mi sono anche evidenziato le partite delle ticinesi.
3: Bravissimo, Danny.
1: Mica arrivo impreparato.
3: Sentivi il peso di sostituire Pellegrini.
1: Infatti ho chiesto consiglio anche a lui. Vabbè, si parte con la musica tra poco con Warm Up.

0: ma qui siamo per warm up, prontissimi. Allora, c'è chi si è già lanciato tramite WhatsApp, Dom, sbagliando.
1: Sì, non è ancora arrivato il nome giusto, ma c'è anche chi si dispera. Tra l'altro, riconosciuto un fedelissimo delle scorse stagioni, ci scriveva sempre disperato per la partenza di Serge e spera che l'abbiamo sostituito con un pezzo da 90. Quindi, ecco, pressione per il nostro nuovo ospite.
0: Aspetta, forse ho sbagliato. Ecco, vai. Ci sei adesso.
2: No, dico partenza. Serge è ancora dei nostri.
1: Sì, no, partenza da warm up.
0: Sì, sì.
2: Poi
0: sì,
2: martedì sarà già con noi in studio. E
1: lanciamo l'appuntamento, Patrick, perché è importante.
0: Vai. Sì, molto.
1: Martedì a Juan Bripiotta, prima stagionale in diretta su Teleticino, ma ovviamente saremo collegati anche con la Corner Arena. Ci sarà Stefano Sala, Lugano contro Servette, quindi saremo su entrambe le piste. Copertura massima, prepartita, post partita, intervista, analisi. Quindi si ricomincia subito con il botto.
0: Allora, Duca, qualcuno scrive Duca. Io direi che mi piace il ragionamento, ma non ci siamo.
2: Duca ieri sera fuori gioco. Adesso lo lasciamo lavorare un po' per lo Zugo. Sai che è il nuovo CEO.
0: Sì, esatto, quindi
2: proprio rapirlo.
0: Non è lui.
2: Comunque volevo dire una cosa: martedì, Fombourg a Porrentruy, Canton Giura, io comodamente a Melide.
0: Ah, ecco!
2: Come sempre,
1: privilegi del capo, giustamente.
0: Però bello anche andare in trasferta, viverla da fuori, la partita.
1: Ogni tanto.
2: Porrentruy è anche vicina.
0: Cioè. Il pre anche bello, è importante. Verrà trasmessa in diretta, dico bene?
2: Certo.
0: Ah, ecco, questo è interessante.
2: Sei distratto, te.
0: No, non avevo capito se era in diretta o meno.
1: In diretta.
0: Perché quando seguo, a volte c'è quella in diretta e poi c'è quella fuori diretta che vedi l'immagine, quelle belle del pattino, per esempio, ma non della pista, hai capito? Non di chi sta giocando.
2: No, partiamo subito col botto. Ambrì, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate ultima e penultima, allora è bello vedere come sono migliorate nel corso dell'estate.
1: È arrivato un altro tentativo. Ecco, dopo Duca arriva anche Cereda. Non è neanche lui.
0: Però cioè, diciamo che hanno capito, cioè, la squadra, insomma, no? Dove hanno giocato.
2: Sì. Il problema è che i nostri ascoltatori citano tutte persone che devono lavorare. Invece noi chiaramente abbiamo preso uno che non ha niente da fare. Ciao.
0: Ciao. Allora, noi andiamo ancora un po' di musica. Ci separiamo per la pubblicità. Rientriamo. Avremo modo di chiacchierare con l'ospite. Il nuovo ospite. Il nuovo protagonista di Warm Up, della nuova stagione di Warm Up di questo 2026-2027, la casa dell'Occhio, ovviamente. Ora c'è anche Tiziano Ferro.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Renault.
2: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
5: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Risparmia alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
0: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: c'è chi si stava preoccupando tramite messaggio della presenza di Doriano e Cristiano. Abbiamo comunque
1: confermati,
0: tranquillizzato sì, sì, l'ascoltatore, confermati, più tardi li ascolteremo, li sentiremo. Ma il pianista non è arrivato, eh?
1: Siamo ancora ai piedi della scala, nessuno sì, l'ha azzeccata.
0: Nessuno.
1: Però niente, è arrivato il momento del reveal. Abbiamo anche una qualche sigla per introdurlo, no?
0: No,
1: la sirena,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Adesso arriva. Senti. Piace?
2: Vuole fare pure regista tra un attimo con voi, attenzione.
0: Sto male. No. Allora, buon pausa pranzo, buon pomeriggio, ancora non si dice buona pausa pranzo, scusa il disturbo a chi, Pat, lascio a te la parola.
2: Elias Bianchi, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Elias, tanta pressione, tanti stanno già ripiangendo Serge, quindi dovrai essere all'altezza.
3: Aia.
1: Non combinare frittate.
3: No. Speriamo.
1: Comunque ricordiamo che qua tutti hanno provato a indovinare il nome, ma nessuno mi ha dato ancora domande, quindi ecco, anche Elias è pronto a rispondere alle vostre domande. C'è già Luke che ci scrive: ehi là, ciao amico, quindi non so se lo conosce o no Elias, ma ti saluta.
2: E qualcuno quindi, ti ha insultato anche nel frattempo, giusto?
1: A me sì, subito coltello alla gola, non so, io solo ho risposto a un messaggio qua su WhatsApp e mi sono beccato un adesso non ripetiamo.
0: Sì, salutiamo Mary che ha fatto vari tentativi, ricordandole che non sono io a rispondere su WhatsApp, ci sono anche colleghi che ricevono messaggi, li leggono e rispondono, quindi penso fosse convinta di parlare con me, ma in realtà parlava con Dom, quindi è per te. No,
1: ma
0: è
1: tu
0: per
1: sei
0: me.
1: Abituato a ricevere insulti.
2: Sì, ma guarda che anche noi,
0: A voglia,
2: siamo specialisti.
0: Allora, Elias.
1: Prima domanda, proprio da Fiore. Fiore è grande affezionato anche dagli anni scorsi, mi ricordo. Chiede: l'Ambria è un po' debole, come lo vedi?
3: In generale o?
1: No, penso di sì, proprio sì, sulla stagione. Destinato agli ultimi posti, ecco, interpreto un po' la domanda.
3: Ma se guardiamo i valori in gioco sulla carta, probabilmente sì. Dopo ogni stagione è un po' la sua storia. È chiaro che inseriranno tanti giovani, quindi tanto passerà dallo sviluppo dei giovani durante il corso della stagione.
1: Ecco, è arrivato anche il messaggio di Mary che si scusa con me, pensavo effettivamente che fossi te, Daniel, erano rivolti a te gli insulti.
2: Neanche che Morandi lo si potesse insultare gratuitamente.
0: Sì, infatti, ma proprio, vai, liberatevi.
1: No, comunque perdonato, assolutamente, niente. Vai, abbiamo parlato dell'Ambrì, Elias, non possiamo parlare del Lugano. Qua cos'è l'obiettivo? Semifinali o si punta già troppo in alto?
3: Ma difficile, perché ai playoff ci sono tante squadre che possono far bene, alla qualità per far bene. Io penso che il Lugano sia una squadra che può ambire sicuramente ai primi sei posti e poi tutto può succedere. L'anno scorso sono arrivati bene, però sappiamo come è andata a finire, ci si aspetta magari, ecco, un passo avanti nei playoff. Adesso mettere obiettivi è difficile, però penso che ci si aspetta un passo in avanti nei playoff, essere più competitivi.
1: Altro messaggio da parte di X che ti chiede e X
0: la foto profilo è X e X,
1: c'è una X,
0: c'è anche
1: basta.
0: Una bella cotoletta però alla milanese come foto profilo,
1: se
0: quindi...
1: lo chiamavo cotoletta, se
2: no.
1: Cotoletta.
2: Scegli tu.
1: No, però anche lui è grande affezionato, me lo ricordo anche già dagli altri anni, che ti chiede di giudicare gli stranieri dell'Ambrì, come li vedi? Penso soprattutto quelli nuovi, ormai quelli dell'anno scorso li conosciamo.
3: Ma penso che sono andati sì, tranne Yerde, che è un profilo estremamente offensivo, che ha la possibilità di essere appunto produttivo. Gli altri sono tendenzialmente giocatori di squadra, dove l'abbiamo visto anche in questo preseason, Schnarr e Koditek sono giocatori che lavorano tantissimo per la squadra e quindi ci si può aspettare un lavoro più completo, ecco, però forse una produzione non così elevata come ce la si può aspettare da Yerventi. E il nuovo straniero è appena arrivato, quindi bisogna capire anche lui come si ambienta, soprattutto a livello di pattinaggio, visto la grande statura.
2: Parli del sostituto di Virtanen, sostituto, esatto, temporaneo. Sì. Senti, hai detto che probabilmente non riusciranno a produrre chissà cosa a livello offensivo i nuovi stranieri dell'Ambrì. Si è parlato tantissimo in queste ore di Inti Pestoni, no? Del suo futuro, anche ieri è finito in tribuna in sovrannumero. È una storia che è destinata a concludersi male, o pensi che da qui a fine stagione Pestoni riuscirà a trovare un ruolo importante?
3: Ma secondo me ci vuole un passo da entrambe le parti, no? Penso che come si dice spesso, la verità sta nel mezzo. Io trovo che chiaramente non fare quasi praticamente così poche amichevoli non è un gran segnale, perché anche se un giocatore magari non è a quel livello di standard che tu ti aspetti, penso che metterlo e farlo giocare nelle amichevoli è anche un modo per testarlo, quindi ecco, quello un po' mi lascia un po' perplesso. Dopo penso che starà al giocatore fare un passo verso lo staff e lo staff fare un passo verso il giocatore, perché a livello qualitativo personalmente trovo che l'Ambria ha bisogno di un pestone.
2: Se ne è parlato meno, però anche Kostner sta vivendo un po' questa situazione nel pre-season. Secondo te anche lui è un elemento che finirà o che rimarrà ai margini?
3: Ma, sì, allora, questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, più che altro che tendenzialmente un giovane, tra virgolette, deve andare a prendersi il posto che è di un veterano, no? E qua è come se si è assistito un po' quasi a una decisione, non dico a tavolino, però come se il giovane viene anteposto al vecchio. Questo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che se i giovani riescono subito a integrarsi a un livello di National League, aver subito un impatto, chiaramente questa decisione va a favore della società che velocizza lo sviluppo dei giovani. Chiaramente non dovesse essere tale lo sviluppo, giocatori dell'esperienza di Kostner, Pestoni, così ti fanno comodo, però gli hai, tra virgolette, un po' forse tagliati un po' presto, ecco.
1: Elias, c'è qualche tifoso del Lugano che invece, non dico preoccupato, forse è una parola estrema, però per le amichevoli, perché ne abbiamo parlato bene, no, dei bianconeri, però ha vinto solo 2 amichevoli su 6, questo ha una qualche rilevanza o non c'è nulla da preoccuparsi?
3: Ma secondo me non più di tanto, anche perché hanno avuto anche loro qualche assenza, e soprattutto rispetto ad altre squadre Mittela, proprio perché conosceva già la squadra, ha ruotato tantissimo sia a livello di linee ma anche proprio di ruoli. Abbiamo visto Cooper giocare spesso l'ala, poi il centro, abbiamo visto veramente rotazioni sia delle combinazioni ma anche proprio dei ruoli, e io non mi preoccuperei particolarmente, nel senso.
1: Allora, sto guardando il cronometro, Danny.
0: Siamo precisi. Se avete qualche ultima domanda per Elias, allora, siamo precisi in conclusione di questo intervento con lui.
2: Secondo me possiamo lasciare che torni a dormire, perché mi sembrava abbastanza. No?
0: Pennichella dopo caro. Pranzo.
2: Sento affaticato.
0: Elias, grazie. Tanto ci sentiremo tra 7 giorni, visto che sei il protagonista, il nuovo opinionista. Quindi grazie.
2: Martedì in studio.
0: Martedì in studio, venerdì prossimo in radio qui su Radio 3 con Warm Up. Grazie ancora, Elias, e buona pennichella a questo punto.
3: Grazie.
1: Ciao, Elias, ciao,
0: grazie. Ciao. Noi andiamo avanti, tra poco si rientra con Warm Up e lo facciamo ovviamente con Doriano e Cristiano.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Radio 3i.
3: Warm Up è stato offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Warm Up è offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.

0: Questa va bene, Dom, come intro.
1: Perfetta, alla grande. Per il primo duello della stagione con Doriano che carica come un canguro. Cristiano invece è desaparecido, non risponde.
0: Doriano, buongiorno.
2: Ciao Danny, benvenuto a Warm Up.
0: Grazie mille.
2: Quest'anno sei tu, allora.
0: Sì, quest'anno tocca a me. Grazie mille per il benvenuto. Come diceva giustamente Dom, momentaneamente il duello è da solo, cioè un fai da te.
2: Ogni tanto sparisce.
1: Ma dov'è? Dov'è Doriano?
2: Cristiano. Non lo so, pensavo, magari sarà ancora in vacanza.
1: Ah, bella vita lui.
2: Sì, cioè, no, appunto, perché intanto campionato, ho detto, si inizia fra una settimana, fra qualche giorno, vado ancora in vacanza, probabilmente è così,
1: E tu come stai? Come lo vedi questo campionato?
2: Lo vedo bene, lo vedo molto, sempre molto equilibrato, come sarà tra le prime 6-7 squadre e poi le altre 6-7. Vedo due tronconi, ecco.
3: Ma il Lugano è sopra o sotto? No, giusto per intenderci.
2: No, il Lugano mi auguro che sia sopra. No. Presumo Davos, Zurigo, Ginevra, Losanna, Friburgo, Lugano, sesto posto.
0: Ah, già.
1: E sei pronto,
2: settimo. Queste sette se la giocano.
1: Ecco, hai già anticipato altre... un ascoltatore che ti chiedeva il pronostico, te è prontissimo, tac. Eccolo lì.
3: A noi interessa il pronostico del Lugano, cioè Lugano campione quest'anno, Doriano.
2: Non penso, anche se tutto può succedere. Penso che Lugano l'obiettivo è primo obiettivo è entrare nei primi sei. 7, quindi playoff, e poi diciamo puntare a arrivare ai semifinali. L'anno scorso ci si è fermati ai quarti, la conferenza stampa Lugano ha detto andiamo a cercare di migliorare la posizione, quindi presumo semifinali.
1: Però per il tuo pronostico, e... Doriano, cioè tu ti sei fermato al settimo posto, io ero interessato anche un po' più sotto, dove lo vedi l'Ambrì?
2: L'Ambrì al decimo posto lo vedo.
1: Ottimista lo vedo, però decimo. Come Weibel?
2: Sì, a parte che sono un amico di Weibel, non posso, quindi
1: non gli vai
2: però
1: contro.
2: La vedo bene perché vedo un gruppo di giovani. Tapola, secondo me, è un buon allenatore, soprattutto per i giovani. E, lotta l'Ambrì. Io penso che un decimo posto può raggiungerlo e quindi entrare nei diciamo per giocarsi poi i primi otto posti dei playoff.
0: Doriano, a proposito di Weibel, ai tempi quando hai saputo della notizia, che male fa vederlo con gli altri colori?
2: Ma guarda che io avevo un rapporto con Lars Weibel quando era portiere a Lugano, che ci vedevamo un giorno sì, un giorno no, andavamo sempre a pranzo perché lui finiva l'allenamento, io lavoravo lì e quindi ci trovavamo sempre a pranzo, quindi grandi amici. E quando ho saputo che è andato Ambrì, diciamo che sono contento per lui, però avrei preferito che fosse stato Lugano, ecco, diciamo così.
1: Quindi un amico ad Ambrì, però Doriano, tu anche sempre grande ammiratore di Pestoni, no? Ci ricordiamo le ultime stagioni.
2: Sì, esatto.
1: Non trova posto anche... su lì, lo vuoi ancora di più a Lugano adesso? Gli trovi un posticino a Lugano?
2: Ma io lo troverei sempre per il
1: lo so.
2: Lugano, È un amico chiaro anche lui, ma soprattutto io l'ho sempre ammirato sin da quando era ragazzino, quindi poi l'ho visto fisicamente quest'anno, è ben messo, no? Ancora di
3: secondo
2: più.
3: Tapola no, ti do questa informazione,
2: secondo Tapola no, però se tu, ma penso anche tu l'hai visto, è molto più dimagrito rispetto alle altre stagioni, no?
3: Le mie se, come si suol dire, Doriano.
2: Dicono che non è abbastanza.
3: Tra l'altro, noi però... siamo qui a ridere e scherzare. Scusa, Doriano, ma un appello a Cristiano anche per tranquillizzare la famiglia.
0: Sì,
3: Cristiano, dove sei? Rispondici.
0: Tranquillizzare la famiglia, bellissimo. Qualcuno scrive: Nicola, l'importante è vincere il derby. Forza Ambrì, scrive già Nicola.
3: No, però questo è un ragionamento.
2: Ma io rimango sempre dalla parte che mi hanno insegnato anni fa.
3: Il John.
2: Sì. Meglio vincere il campionato che il derby.
0: Sì, vero, vero, vero. Qualcun altro scrive: buon campionato. Certo che se il tifoso dell'Ambrì non si presenta, partiamo bene. Scrivono: partiamo bene.
3: Ha dato latitante.
0: Aveva già paura all'inizio.
3: Comunque, vincere il derby, un ragionamento da tifoso della Juve, no?
0: Vero. No, una volta il vostro era dell'Inter.
3: Tanto vinci solo quello, perciò.
2: Danny, io sono anche interista, lo so che tu sei juventino.
0: Ecco. Io sono rimasto con gli stessi colori. Ho aggiunto il giallo nell'hockey, hai capito?
2: Esatto.
0: Però i colori sono quelli.
3: Esatto, ma tra l'altro, esatto. Doriano, ti piace la maglia nuova del Lugano? Io l'ho vista, non sono così convinto, proprio a livello estetico,
2: Ma come prima impressione non mi ha fatto una grande impressione, però la vedremo sui giocatori. Io l'ho vista, diciamo, come avete visto voi sulle foto. Non è, però vediamo. Io avrei messo un po' più di giallo, secondo il mio punto di vista.
1: Sarà felice Simo, che parliamo anche di design e di moda, perché ha appena scritto che noia lo sport. Quindi ecco, parliamo anche un po' di design, di moda. niente, vabbè.
3: E purtroppo noi questo possiamo offrire, non abbiamo altre capacità.
2: Allora, al di là di tutto, adoro la maglia del Davos. Mi piacciono sempre le maglie che cambia ogni anno il Davos. Ma
1: per i colori, quell'abbinamento o per un design?
2: L'abbinamento di colori, anche il design, come c'è sul nome dei Davos e tutto. A parte che ho sempre avuto una simpatia, perché è sempre stata una squadra molto simpatica a mio modo di vedere, anche se è più vicino all'Ambrì. Comunque Davos è Davos.
3: Ma ti stanno tutte simpatiche, Doriano? Non ho ancora trovato una che non ti sta simpatica.
1: Dai, una antipatica, dai.
2: No, l'antipatica è lo Zurigo, se vogliamo.
1: Ecco, boh.
3: Perché i ricchi sono sempre antipatici. È così.
2: Il Berna è antipatico.
3: Noi ne sappiamo qualcosa qui a Teleticino. Ricchi e antipatici.
1: Peccato che non ci sia Cristiano, perché anche potevamo parlare della maglia dell'Ambrì. So che alcuni tifosi non sono tanto felici, che non c'è più il logo, ma c'è solo la scritta. Però niente, io ho scritto a Cristiano. Ah, eccolo, aspetta. Vedo dei messaggi sul nostro gruppo.
0: Dov'è? Vediamo. Cosa dice?
1: Cicchettato l'inizio, ero sul silenzioso.
0: No!
1: Non so, adesso non so neanche se abbiamo tempo, Danny.
3: Siamo in chiusura.
1: Siamo in chiusura, niente.
0: Siamo in chiusura. Tra l'altro dobbiamo salutare anche Doriano.
3: Sì.
0: Doriano, grazie. Almeno tu, grazie. Ci hai salvato l'intervento.
3: Valuteremo se continuare a
2: venerdì prossimo.
0: Sì.
3: Valuteremo se continuare ad affidarci a Cristiano Perli oppure cercare un sostituto.
1: Già sotto esame.
0: Doriano, grazie ancora, grazie mille. Doriano, buon inizio al campionato e a venerdì prossimo. Un abbraccio, grazie.
2: Altrettanto, grazie a voi.
0: Ciao. Io ringrazio Dominic Funburg, ringrazio Patrick Della Valle, siamo in chiusura.
1: Grazie a te, Danny. Tra l'altro arriva anche qua, conduttore juventino, anche del Lugano non si può sentire.
0: Ecco, di male in peggio.
1: Anche te sei già in croce.
0: E io con gli insulti.
3: Io non sono juventino, e neanche bianconero Lugano.
1: Però carissimo Della Valle, parti già male nei pronostici, ti dicono. Tiziano.
0: Ci sentiamo tra 7 giorni.
3: Sì.
0: Va bene? Lui sicuro.
3: Magari torno per rispondere a Tiziano.
1: Ecco.
0: Grazie, a venerdì prossimo, ciao!

0: Warm Up è stato offerto da BYD, IBSA, Swiss Life.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
5: Detersivo per piatti svelto, eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi, solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
9: No, troppo moscia, più convinta.
8: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.
10: Sono le 13 in punto.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
12: Ticino News.
13: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Incidente letale nei Grigioni dopo Guy Parmelin, il cantone eretico. Anche il governo olandese si è unito al cordoglio per le vittime in Engadina. Vittime tutte olandesi che viaggiavano a bordo di un autobus turistico uscito di strada e capovoltosi. Siamo sconvolti per il terribile incidente avvenuto in Svizzera, ha scritto su X il premier Rob Jetten, ricordando le 5 vittime e i 40 feriti, 3 dei quali gravi. Da parte sua, il ministro degli esteri Tom Berendsen ha promesso insieme all'ambasciatrice di sostenere le vittime sul posto. E proprio sul luogo dell'incidente si è recata in queste ore l'ambasciatrice dei Paesi Bassi insieme ad alcuni collaboratori della compagnia di viaggi olandese OAD, a cui apparteneva il pullman. Quest'ultima ha pubblicato sul proprio sito web una lettera di condoglianze e ha promesso che farà di tutto il più rapidamente possibile per sostenere le persone coinvolte e i loro familiari. Nel pomeriggio intanto verrà rispettato un minuto di silenzio, stando a quanto annunciato oggi dal governo grigionese, una commemorazione che si svolgerà nell'ambito di un incontro con il consigliere federale Ignazio Cassis a Soglio. Nel frattempo procedono l'identificazione delle vittime e le indagini che dovranno fare piena chiarezza su quanto accaduto. È migliorata anche se solo leggermente la situazione finanziaria degli ospedali svizzeri l'anno scorso, tuttavia il contesto resta teso dal momento che secondo l'associazione Mantello degli ospedali HPU oltre l'80% delle strutture per cure acute non raggiunge il margine necessario per un funzionamento sostenibile. Gli ospedali si dicono pronti a potenziare le cure ambulatoriali per contenere i costi, ma ribadiscono come questa trasformazione richieda mezzi finanziari e condizioni quadro favorevoli. In questo contesto HP giudica criticamente la limitazione al 4% della crescita dei costi ambulatoriali prevista dal Consiglio federale. Una misura del genere rischierà di frenare il passaggio alle cure ambulatoriali, mettendo in discussione il rifinanziamento degli investimenti. In chiusura l'economia, con il franco che si indebolisce ancora sull'euro, toccati oggi massimi da marzo 2025. Alessandro Cocca.
12: Il franco continua a perdere terreno rispetto all'euro, una tendenza in corso ormai da diverse settimane. Oggi la moneta europea ha toccato infatti un massimo di 0,9451 franchi, livello che non si vedeva dal marzo dello scorso anno. A pesare è soprattutto il differenziale dei tassi di interesse fra Svizzera ed Eurozona. La Banca Centrale Europea ha portato il suo tasso di riferimento al 2,5%, mentre quello della Banca Nazionale Svizzera è fermo allo 0%. Investire in euro risulta quindi più redditizio rispetto al franco. A favorire tassi elevati nell'eurozona è anche l'inflazione, mentre in Svizzera il rincaro resta contenuto. Ad agosto era dello 0,8%. Gli esperti non prevedono dunque per ora una stretta della BNS. La prossima valutazione è attesa il 24 settembre.
14: Infotraffico.
13: Sono le 13:04, via Suis segnala 5 km di colonna al portale sud della Galleria del San Gottardo, con ritardi di circa 50 minuti per chi viaggia verso nord. Traffico fortemente rallentato anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo.

Ogni venerdì la pausa pranzo la trascorreremo in qua, ma poi riprende l'uno di troppo, visto e considerato che il Luchino si riposa per la sua domenica pomeriggio, quando condurrà doppio passo con Riccardo Vassalli. Con me fino alle 3, dicevo, dove ascolteremo ovviamente tanta bella musica e interagiamo assieme, perché no, tramite il numero di WhatsApp, per raccontarci questo venerdì colmo stiamo vivendo, questa porta del weekend che ormai si è spalancata. Ah, è vero, dalle 12.15 su Radio 3 è già fine settimana, quindi per noi siamo già improntati nel weekend. Come lo state vivendo questo fine settimana, anzi questo giorno di inizio weekend, chiamiamolo così. 079 449 9537, se volete essere dei nostri, non solo per condividere il vostro venerdì pomeriggio, ma anche per giocare. Più tardi, dai, due cosine le facciamo insieme. Oh no, oh no. Tra poco vi parlerò di un qualcosa che mi ha fatto sorridere ieri. Poi sono andato anche a informarmi, come ci sarà stato, che so, qualche ricerca, qualche studio da parte di qualcuno. Sì, anche su quella roba lì ne parleremo tra poco. La musica a Notre, questa si chiama Talk to You, si parte.

0: un autre.
1: Un autre fois.
0: 54 Ultra, Talk to You. Ci ho messo un po' per dire il 54 in inglese, non so manco se l'ho detto giusto. 54, si può stare. Buon pomeriggio, iniziamo il pomeriggio dopo le 13, lo si può dire, fino alle 15, quindi fino alla merenda con il sottoscritto. Ora io eviterei la pennica, eviterei di farvi fare la pennica, tra l'altro parola chiave del gioco di ieri per aggiudicarvi il... cos'è ieri, cosa ho dato ieri? Doppio costume, mi sembra, una roba del genere. Bravi, bravi. Allora, ciao alla nonna Marinella, che prima praticamente ha insultato non volendo Dominic Fonburg, convinto che al di là c'era il Morandi a rispondere no. Ho mangiato lo sgombro, scrive, rigorosamente con i crackers. È vero, vero, eh? Ci sta. Buon pomeriggio anche alla Roxy. Ciao Roxy, che manda un Forza Ambri. Poi, ciao Danny, il sole di Radio 3i. Tutto bene, un caro saluto da Lidia. Bacione, ciao Lidia, sì, tutto benone. Poi venerdì, come dicevo, un weekend alle porte. Un weekend anche a livello meteorologico credo sia bello, giusto? Cioè non piove, anche perché domani, ragazzi, domani pomeriggio mi devo dedicare al prato, quindi spero di aver letto giusto, spero di aver capito giusto e letto giusto. Ciao Danny, ti auguro un felice weekend e un buon caffè, io lo sto bevendo. Ciao Lori, un forte abbraccio. Eh sì, è 13:15, chi ha terminato il pranzo è tempo di caffè, non è tempo di pennica di sicuro. Chi invece ha scelto di pranzare in questi momenti, buon pranzo, un abbraccio.

0: coraggio, per tanti le ultime ore e poi si torna a casa, per tanti invece va che domani io lavoro, c'è chi lavora anche il sabato, è vero, ci tocca. Me sto giro non tocca, però mi toccherà anche in questo mese di settembre il turno del sabato. Ieri sorridevo perché su il canale 31 del digitale terrestre, no, è presente Real Time che fanno quei programmi più sciocchi, assurdissimi, però poi io mi soffermo e mi lascio imbambolare e dico, questa cosa la devo chiedere agli ascoltatori se hanno il coraggio, non per altro perché quest'estate non che sbirciavo, ma al mio fianco avevo il telefono di mia sorella vicino, no? A un certo punto riceve la chiamata del marito ed esce sul display, esce pallone gonfiato. Io ho detto, ma scusami, chiamo mia sorella e dico, guarda che ti sta chiamando qualcuno, pallone gonfiato, e lei scoppia a ridere. Io convinto che sono un amico di vecchia data, amico o amica, più amico, in realtà no, lei ha salvato, e pare dico, ha salvato il marito come pallone gonfiato. Pare che ci sono stati anche degli studi. Allora, nel 2025 The Independent ha affrontato proprio questo tema, la domanda: come salvi il partner sul telefono? E da lì ne sono uscite di belle. Addirittura c'è chi salva nome e cognome per una scelta neutrale e formale, ma per evitare che, come è capitato al sottoscritto, se lo appoggi sul tavolo qualcuno ti legge, ah, e te lo chiami, che so, calzini bucati. Quindi la cosa mi premeva chiedervi se avete il coraggio. Come avete salvato sul telefonino il nome del vostro partner o della vostra partner? Parto io, che io sono un classico, cioè io sono uno di quelli romantici, classico. Nome e poi aggiungo love, col cuoricino, con l'emoji dello cuoricino. Perché anche l'emoji fa. L'emoji, secondo questo studio, è simbolo di affettività. Si dice? Comunque è un simbolo affettivo. Poi, come li chiamate? Come li avete salvati?
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: L'ultima canzone, Biagio Antonacci, Giuli. Allora, in realtà non è una ricerca scientifica quella che Mille Dependent ha effettuato nel 2025, ma raccoglie esempi reali e opinioni di psicoterapeuti. Allora, il classico amore col cuore va bene, però è classico. Cioè, mia sorella per ora vince con pallone gonfiato. Allora, emergono categorie come nome e cognome, dicevo, scelta più neutra e formale, nome abbreviato o soprannome, che fa più familiarità, soprannome nato da una battuta privata, elemento condiviso solo dalla coppia. Ad esempio, che so, nano, capito? Non so per quale motivo adesso viene. Nome legato a come ci si è conosciuti, memoria della storia della coppia. Come dicevo, gli emoji fanno tanto, l'emoticon, chiamiamolo come vogliamo, fa tanto. Capito, se ci metti per esempio amore col cuore, è diverso che amore col diavolo. Un esempio. Nomi apparentemente freddi o professionali possono avere ragioni pratiche o personali. L'articolo infatti sottolinea una cosa molto importante: il nome del contatto può essere anche una rappresentazione di come la persona vuole che la relazione appaia agli altri. Come dicevo prima, metti che ce l'hai sul telefono e ti esce calzino bucato, più bello esce, che so, marito mio. Perché oggi il nome del partner può comparire davanti ad amici, familiari, colleghi, sul computer, sul display dell'auto. Quello, guarda, quello proprio, Silvia Calcetto, per esempio, Silvia Calcetto. Allora, tra poco leggeremo un po' dei vostri messaggi che stanno arrivando, quindi la domanda è questa: voi sul vostro telefonino come avete salvato il vostro partner? Amore, amore, tesoro, tesoro, salsicce e pomodoro? Semplicemente amore e basta.
1: Uno di troppo con Danny Morandi.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
3: assorbenti Linese maxi scorta da 54 o 66 pezzi 14 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Pannolini Pampers Baby Dry misure assortite 4 franchi e 40 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
4: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

te, Ligabue. Potrebbe essere il nome salvato sul cellulare, non ho che te. Mi sta chiamando, non ho che te, non ho che te, non ho che te. 13:27, buon pomeriggio. Allora, se vi scrive il... anzi, Franci, scusate, baci Franci. Il mio ex l'ho chiamato paziente camera 13. È una camera della clinica psichiatrica. Ciao Franci, baci baci. Poi è arrivato un Daniele col cuore da parte di Moira. Bel nome, bel nome. Tuo marito, tuo compagno, tuo fidanzato, ora non so chi sia, bel nome, bel nome. Poi Lidia scrive io classico con tanto di... diciamo di screenshot, amore col cuore e sopra un fino alla fine. Ora non so se fino alla fine il matrimonio o fino alla fine la Juve. Poi io uno l'avevo nominato il siciliano. Ah, hai capito. Poi Scinni scrive marito, amore mio bello e lucente. Questo è bello, che sta chiamando, l'amore mio bello e lucente. Poi buon pomeriggio anche a Massimo. Ciao Danny, il classico amore con due A per averla in cima alla rubrica. Vera questa cosa, vera. Mia moglie invece è salvato come brontolo. Saluti da Massimo. Massimo, so che non sei l'unico ad essere chiamato brontolo. Per esempio nonna Iolia, il suo compagno, so che lo chiama brontolo. Poi saluto chi scrive io la mia compagna, l'ho salvata. Ora perdonami, spero di pronunciarlo giusto. Ömrüm, che sarebbe vita nella lingua turca. Quindi bello, quando chiama è vita, vita, vita, vita, vita. Stiamo parlando di come salvate il vostro partner sul cellulare, partendo da quello che ha fatto mia sorella. Giuro, giuro. Se la sento vi faccio mandare lo screenshot. Suo marito è pallone gonfiato. Quando c'è pallone gonfiato sa... Ma se la può giocare anche Mauro, che scrive mia moglie, santa madre di mio figlio, ciao da Mauro, l'ha salvata demonio madre. E aggiunge ma la chicca è la suoneria, colonna sonora dello squalo. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Lo so, qui sto escludendo i single, però vabbè, vabbè. Buon lavoro anche a te, ciao amico mio. E poi... Allora c'è del mio compagno che ho conosciuto grazie ai nostri cani, è memorizzato come Amo Giasone. Beh, devo dirti che i miei clienti sono memorizzati con il nome del loro quattro zampe. Beh sì, è vero, chi lo fa per lavoro è vero, Anch'io quando lascio Romeo in pensione non è che mi hanno salvato come Danny, cioè loro salvano Romeo. Giusto, giusto. È il corso che frequentano. Ad esempio, se dovessi memorizzare il tuo numero saresti Romeo Edu. Romeo Edu, vedi? Buon week la Babi, ciao. Poi aspetta, la mia collega non salva il numero del marito in rubrica, siccome negli anni da ragazzi, quando facevano tira e molla da fidanzatini, tutte le volte si rimollavano e quindi lei cancellava il numero e ha notato invece che quando non salvava il numero di telefono rimanevano assieme. Quindi per scaramanzia, Martina, tutto questo per scaramanzia. Non lo salva più per scaramanzia. Io nome e cognome, sullo stesso piano dei colleghi, scrive Valentina. Davvero? È vero? Poi Danny, motosorella diventa single. Ah, dici? Perché ha saputo che c'è il pallone gonfiato, ha saputo che... Ma lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, lo sa. Aspetta che vado su altri messaggi perché mi sto divertendo un sacco. Io l'ho salvata con nome e cognome. Siamo insieme da 12 anni, ma non si sa mai, aggiungo, non si sa mai. Poi io ce l'ho ancora salvato col nome che aveva quando ci siamo conosciuti. Praticamente ormai è un reperto storico. Bello anche questo. Le leggo ancora, ma senti questo. La mia ragazza l'ho salvata GPS, perché sa sempre dove sono, anche quando non gliel'ho detto. E questa potrebbe vincere.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Si chiama Serenamente, il nuovo singolo di Brescia, bello, su Radio 3, ci piace molto, complimenti a lui, nuovo singolo. Tra poco riprenderemo i vostri messaggi che stanno arrivando, ma volevo condividere questo bel messaggio. Quanto è bello quando ti arriva, il compito di pulizia è completato, e viva i robot!

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Indovina chi apre a Lugano?
8: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
8: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
8: Perfetto, ci vediamo lì!
9: Amore, andiamo al salone del camper.
10: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
9: Davvero?
10: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
9: Wow, andiamo!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

la più bella del mondo, Raff su Radio 3 nel nostro appuntamento di uno di troppo di questo venerdì 13.49, quasi, manca qualche secondo. Ancora un po' di vostri messaggi che riguardano come avete salvato il vostro partner sul cellulare, partendo dal pallone gonfiato con il quale mia sorella stava con suo marito. Cioè, geniale sta cosa, pallone gonfiato. Allora, gli ultimi, poi si va di musica, si va di termine della prima ora, di conseguenza c'è l'informazione. Allora, aspetta, io l'ho salvato, il mio preferito, così se cambia posso aggiornare la classifica. Questo è carino, questo è carino. Allora, altro che mi piaceva, aspetta, l'ho salvata, senti, l'ho salvata la bionda. Sono 11 anni che è mora. Bene, sarà contenta. Poi l'ho salvata. Oh, il mio marito chef, l'ho salvato chef, fa solo la pasta, ma bisogna valorizzarlo. Buon pomeriggio da Lisa, ciao Lisa. Allora, scrive Marco, sì, lei è la mia fortuna, salvata la mia fortuna. Anche se ogni tanto sembra più la mia condanna. Poi l'ultimo che mi ha fatto sorridere è l'ho salvato proprio cuore. Cioè, la scritta cuore con l'emoticon cuore. Senti un po', va avanti e dice: il mio ex invece era errore di sistema. Errore di sistema.

0: Uno di troppo con Danny Morandi. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
5: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
4: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Salve, dove la porto?
11: Dal mio partner BMW, grazie.
10: Andata e ritorno?
11: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
10: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
12: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
13: Sono le 13:59.
0: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. Incidente letale nei Grigioni, è unanime il cordoglio delle autorità per le 5 vittime e 40 feriti. In Engadina intanto è giunta l'ambasciatrice olandese. Per il pomeriggio il governo retico ha annunciato un minuto di silenzio. Laura Zucchetti.
15: Al cordoglio espresso dal presidente della Confederazione Guy Parmelin e dal cantone retico si aggiunge quello del governo olandese, che su X si è detto sconvolto di fronte alle vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra Zarnez e Susch, quando un autobus turistico proveniente dall'Olanda è uscito di strada e ha terminato la sua corsa capovolto. A bordo 48 passeggeri, quasi tutti anziani e l'autista. 5 le vittime, 40 i feriti, 3 dei quali versano in gravi condizioni. Sono stati tutti trasportati in diversi ospedali da un totale di 7 elicotteri di soccorso, intervenuti insieme a 13 team di ambulanze. L'identificazione delle salme tuttora è in corso. Il Ministero Pubblico del Canton Grigioni ha avviato un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente si è recata questa mattina l'ambasciatrice dei Paesi Bassi, insieme ad alcuni collaboratori della compagnia di viaggi olandese OAD, alla quale apparteneva il bus. Belarus, ambasciatrice che, insieme al ministro degli esteri Tom Berendsen, ha promesso di sostenere le vittime sul posto. Per il pomeriggio il governo dei Grigioni ha annunciato un minuto di silenzio che si svolgerà nell'ambito di un incontro con il consigliere federale Ignazio Cassis a Soglio.
14: La strada tra Insone e Scareglia, chiusa da maggio 2025 per la frana della Vinone, resterà inagibile fino alla primavera estate del 2028. Tamara Merlo di Più Donne ha chiesto al municipio di Lugano nuove misure per ridurre i disagi, soprattutto il trasporto pubblico, con richieste più corse, collegamenti serali e migliori coincidenze. La deputata ricorda le due petizioni sottoscritte da oltre 2.500 persone e chiede di valutare anche interventi straordinari. Pesante taglio occupazionale presso Bitcoin Swiss, società con sede a Zugo attiva nel settore delle criptovalute. L'azienda pioniera di quella che è stata definita la Crypto Valley intende cancellare 60 impieghi su 120. L'azienda vuole diventare un operatore di livello internazionale. In passato l'attenzione era rivolta principalmente alla Svizzera. Economy Suisse ha un nuovo presidente. Christoph Meder lascia dopo due mandati. Passa il testimone a Sylvain Wildhaber. Il 48enne sangallese ha sottolineato le difficoltà legate alla guerra commerciale doganale e chiesto di rafforzare i rapporti economici internazionali. Wildhaber punta in particolare sui nuovi accordi di libero scambio con Malesia e Mercosur e sugli accordi bilaterali 3.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
17: L'infotraffico.
14: Andiamo sulle strade dove il traffico ovunque risulta essere regolare.
16: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

Benedetto Melo dice Fulminacido, poi Amy McDonald, This is the life, per inaugurare l'ultima ora di quest'oggi, di questo venerdì 11, 14, 8 minuti, l'uno di troppo, solo e soltanto con il Danny Morandi. Sono rimasto solo. Come ogni venerdì, capiterà ogni venerdì, perché il buon Luchino, come dicevo, riposa, ma lo sentirete domenica pomeriggio in doppio passo. Allora, gli ultimi messaggi, così mi scuso per non averli letti prima. Lo ringrazio Giovanni, scrive: io l'ho salvata con un fiore nel cellulare. Poi saluto l'amica Stefi, scrive: dall'82 che non salvo il nome di un ragazzo barra amoroso, ma per scaramanzia lo salverei nome e cognome, senza nomignoli. Poi buon pomeriggio anche alla Susi, lei è salva Papo, suo marito, e poi aggiunge: martedì si parte per la Grecia, buon pome, bel weekend a te, a Tucce, dalla Susi. E allora virtualmente si va in quel di Cugnasco Gerra, perché vogliamo fargli l'auguri a Maria, non possiamo svelare il cognome, che oggi lei è una classe 1900.

0: Eventi, giusto, giusto ricordarli. È il 12 settembre, il mercatino autunnale del centro anziani Casarea. Partenza alle 9.30 sino alle 17.30 con bancarelle, con tutto quello che c'è da esporre appunto dell'istituto Amicarea, e alle 16 un aperitivo della casa, poi pomeriggio musica e quant'altro. Si va avanti, grazie per le segnalazioni, sono carine, bello, così ricordiamo anche gli eventi del cantone. Minusio, Minusio in festa, festa degli anni 80 al centro sportivo Mappo a partire dalle 9.30, ovviamente sabato, sempre sabato, 9.30 sino alle 21.30 si passa da tornei, pranzi, partite, saluti, cene e concerti, quindi bel divertimento, griglia musica e tanto divertimento, come detto, questo sabato, quindi domani al centro sportivo Mappo. Grazie per la segnalazione ad Annalisa. Ciao Annalisa, grazie. 079 449 9537 per i vostri messaggi. Ora Gabri Ponte e Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

strano collaborazione, ma bella, piace quella tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA. Alle 14:14 Giovanni ci segnalerà anche oggi il compleanno di Pupo, anche 71 anni. Probabilmente coi tenori più tardi qualcosina faranno, che loro non sgarrano mai sui compleanni, quindi basta attendere l'arrivo dei tenori a partire dalle 3 del pomeriggio. Ora c'è anche Zara Larsson, questa è Need Someone.

0: Uno di troppo con Danny Morandi.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: A tutto Pilates!
5: A tutto Pilates!
4: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Auto Ronchetti presenta.
9: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
10: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: il singolo di Bruno Mars, questo è Finesse. Buongiorno Finesse. Ciao Bobo! È entrato il bobone in questo momento. 14.25, l'uno di troppo, fino alle 15 anche oggi. Solitamente dal lunedì al giovedì, lo sapete ormai, capita da due settimane a questa parte. Siamo in due con Luchino Ventura, quindi due di troppo, ma capita il venerdì come sempre. L'uno di troppo! Allora, visto e considerato che avrei anche dei gadget da regalarvi, in questo preciso istante, voi che siete all'ascolto, tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537, quindi anche una cosa molto veloce direi. Allora, il primo o la prima che riesce ad anagrammarmi tre parole veloci si porta a casa uno dei tanti gadget che stiamo regalando. Quale in particolare? Aspetta, lo faccio vedere in TV, magari c'è il più ambito. Aspetta che lo giro anche dall'altra parte, dall'altro colore. Più ambito. Beh, rosa. Uno dei più ambiti. Poi da settimana prossima, ricordo, lanceremo il nuovo gadget. Pronto, fresco, da regalarvi. Allora, è veloce perché sono veramente semplici. Quindi mi raccomando, non serve il più veloce, serve soltanto riuscire a anagrammarne tre. Con le parole, senti, segnatele se puoi. E le parole tento, T-E-N-T-O, la parola Doria, questo è facile, e la parola Tarisa. Da queste molti anagrammi. Poi se alcuni hanno difficoltà potrei darvi anche altri aiuti. Quindi tento, anagramma, Doria, anagramma, Tarisa, anagramma. Nel frattempo altro che anagramma, tipo Tiziano, è un anagramma di notizia, capito? Sulla canzone Tiziano Ferro lo dice anche. Vabbè, detto questo, mi raccomando, provateci. 079-449-9537, ora è il nuovo di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

chiama Man Child, è il singolo di Sabrina Carpenter. Radio 3, 14.33 il pomeriggio di Radio 3 in l'uno di troppo. Allora, anagrammi con la parola tento, con la parola Doria, quello che vi ho segnalato poco fa, con Tarisa. Ne stanno arrivando dei messaggi bravi, devo dire. Aspetta che però vado su uno che dice la terza parola da anagrammare non l'ho sentita. Te la dico ora se ne hai voglia. Sì, anagramma Tarisa. Saluto nel frattempo Francesca che scrive: ciao Danny, cappellino ritirato ora, resterà con me in auto fino alla prossima vacanza. Si vola! Ciao. Grazie. Allora, tonte, arido, risata. Ciao Sara. Poi Doria uguale Dario. Tento uguale radio, scusa, Dorio uguale radio, ma anche Dario poteva starci, solo che è un nome proprio. No, tento uguale notte, Tarisa uguale risata. Ciao Danny, buon weekend alla Susie. Ciao Susie. Netto radio risata, netto Dario satira, netto arido risata, vi sto leggendo, tonte Dario risata. E poi abbiamo un radio e notte. Poi adesso uno ultimo ma non per ultimo. Netto radio risata. Mi piacciono. Complimenti. Ora devo solo capire chi tra questi è il più veloce. Lascerei ancora qualche istante, però vi siete sbizzarriti tanto. Tento, contento, vi avrei potuto dire arriva dopo la serata o dopo la sera. Di conseguenza un bel notte ci stava. Doria, la stai ascoltando proprio adesso? La Doria. Qualcuno mi ha scritto Samp, lo dico. Tarisa può partire dopo una bella battuta. È partita una Tarisa, ragazzi. Saluto anche l'amico Ercolino che scrive: Nicola uguale Ercolino. Ercolino! Stiamo entrando nella fase finale del nostro appuntamento di oggi, come detto poi 14:58 appuntamento con l'informazione e a seguire tra le 15 e le 18, ormai lo sapete a memoria, arrivano i tre tenori, più tardi anche la Patti con Di Sera. Questo è un po' il programma di quello che succederà dopo. Il Luna Pop!

0: Giorno di Troppo con Danny Morandi.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
9: Tanti puntini a forma di disco.
8: E con l'altro?
9: Due bastoni che si incrociano. È grave.
8: No, signora. È ok.
10: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto.
13: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Questa è Radio 3i.

Joan Jett, I love rock and roll. 14.45, complimenti a Christian, bravo lui. Tra oggi, se riesce, o comunque dalla settimana prossima, ritirerà il suo cappello presso la reception di Teleticino, vincendo il giochino, diciamolo così, era un giochino sugli anagrammi. Dicevo, quasi in chiusura arriva anche la musica di Sam Smith. I need a love.

La nuova collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, un nuovo singolo, si chiama Goya. Siamo arrivati così ai saluti per questo venerdì. Grazie per queste due ore trascorse insieme di Uno di Troppo. Grazie anche per Warm Up. Tornerò lunedì da mezzogiorno e 15 circa con Fuori Menù, poi dalle 13 con I Due di Troppo insieme a Luca Ventura. Grazie, vi lascio con i Modà. Tra poco l'informazione a seguire I Tenori. Dal Morandi è tutto, buon weekend. Ciao.

0: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
3: Volkswagen.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
8: 14:58.
9: Ticino News.
10: I giorni la coppia reale dei Paesi Bassi ha espresso la propria solidarietà alle persone che viaggiavano sul pullman olandese. Re e regina si sono detti sconvolti dalla tragedia avvenuta ieri fra Zernez e Susch. Nell'incidente sono morte 5 persone, i feriti sono 40. Sono intanto passati 25 anni dall'11 settembre del 2001. L'attacco terroristico continua a condizionare la visione del mondo e i suoi nuovi equilibri. Ne abbiamo parlato con l'editorialista del Corriere del Ticino, Ferruccio De Bortoli.
11: Sono trascorse più ere geologiche, se ci pensate poi che nel mezzo abbiamo avuto la crisi della globalizzazione, la crisi finanziaria, dalla quale poi sono scaturiti i movimenti di destra, di estrema destra e di estrema sinistra, insomma il Tea Party da una parte, Occupy Wall Street dall'altra. C'è stata la crisi della globalizzazione, c'è stato anche il ritiro degli Stati Uniti da un ruolo che all'epoca orgogliosamente, dignitosamente vollero svolgere, cioè di guida dell'Occidente. Oggi non sono più la guida dell'Occidente.
12: Ha insegnato qualcosa quell'11 settembre?
11: Ha insegnato innanzitutto che la solidarietà del mondo occidentale, però oggi mi domando se l'Occidente esista ancora come insieme di valori, come insieme di civiltà, ha insegnato che bisogna avere una guardia alta nei confronti del terrorismo, della degenerazione dello scontro fra diverse aree, dello scontro anche di civiltà, della contrapposizione anche delle diverse aree del mondo. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione che è ben diversa da quella di 25 anni fa, dove c'era al centro l'America. Oggi l'America non è più al centro, insomma. Però noi non possiamo essere periferia del mondo, soprattutto nella difesa delle nostre identità, delle nostre tradizioni, dei nostri valori.
10: Voltiamo pagina. In Polonia circa 30 robot sono scesi in strada negli scorsi giorni per chiedere più regole sull'intelligenza artificiale e proteggere il lavoro dell'automazione. Sentiamo Federico Marino.
3: Non è una scena da film di fantascienza, ma una protesta organizzata nei giorni scorsi in Polonia. Circa 30 robot hanno sfilato, chiedendo alle autorità nuove regole per affrontare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Vogliamo leggi, vogliamo regole, alcuni degli slogan scanditi durante la mobilitazione promossa da un movimento locale, che punta ad aprire il dibattito sulle conseguenze delle AI. Al centro della protesta c'è soprattutto il timore che l'automazione possa mettere a rischio sempre più posti di lavoro. Una preoccupazione che coinvolge un numero crescente di persone, mentre la tecnologia entra sempre più nella vita quotidiana e trasforma il modo in cui lavoriamo.
10: E a proposito di intelligenza artificiale, la compagnia Anthropic ha dichiarato oggi di aver bloccato alcuni scienziati che utilizzavano i suoi sistemi per ricerche potenzialmente connesse alle armi biologiche. In un post sul blog ufficiale della compagnia, l'azienda descrive un caso specifico avvenuto lo scorso maggio.
8: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
9: L'infotraffico.
10: 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo, traffico segnalato anche tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo, traffico per rallentato sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la Frontiera.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
9: Previsioni del tempo.
10: Giornata bene soleggiata con le massime sui 25 gradi.
13: Pifaretti.
14: Buongiorno.
13: Riccardo Pellegrini.
14: Lecchi.
13: Ale

0: Ho sentito un accenno dialettale.
1: Sì, le giù.
2: Allora, buongiorno.
3: Io voglio subito dirvi che sono angosciatissima.
0: Perché?
1: Sei allibita per quella roba là?
2: Siamo impazziti.
3: Sì. I robot che vanno a fare la manifestazione perché ho l'intelligenza artificiale. Mi angoscia sta roba qua. Perché mi vengono in mente quei film dove ci sono tutti i robottini comandati che fanno la rivoluzione. Sì. Qua, andando avanti di questo passo, arriviamo lì. Cioè, i robot.
0: Orwell lo diceva nel 1984. Torniamo a quello che diceva Valerio l'altro giorno. Attenzione.
3: Ma chi ha autorizzato questa manifestazione?
0: Non so, sono robot, fanno da soli.
3: Cioè, tu pensa, no?
1: Ha deciso loro.
3: Se, se tu vai a Lugano in piazza domani mattina è sabato, no? E lì quei bambini. Ciao, andiamo al lago. No?
0: E arriva il robot.
3: E a un certo punto arrivano 50 robot che gridano: via Pifaretti!
0: Via. Ma perché via io?
1: Via i tre tenori! Via i tre tenori! Ma potrebbe essere.
0: Va bene, signor Pellegrini.
3: No, non è angosciante.
1: Un pochino sì.
0: Ma secondo me è stata fatta apposta. Cioè, nel senso che li hanno istruiti per scendere,
3: appunto,
0: per dare quel colpo ancora più importante.
3: Tu pensa, con tutti i pazzi che ci sono in giro oggi, no? E che hanno anche potere. Se questi vanno veramente a istruire non 50 ma 50.000 robot,
1: certo,
3: e gli dicono: domani mattina Melide in piazza, ribaltate tutto.
1: Qualcuno ha scritto: ci estingueremo.
3: Mamma mia, veramente.
0: Attenzione, che leggevo ieri che uno dei personaggi, diciamo, tra i più importanti che ha contribuito a creare ChatGPT dice che entro 20 anni o 30 anni noi non ci saremo più.
1: L'ha detto lui che l'ha fatta. Cioè,
3: io non ci sarò più di sicuro.
0: Dicono di una data del genere.
3: E la bambina?
0: La bambina sarà succube della AI. Va bene, sono le 14:05 minuti.
3: Oggi venerdì avremo Lenzo con noi. E allora partiamo proprio da lui, dai.
0: Claxon è del...
1: Sì, è della canzone. Se sentite un claxon è sulla canzone, perché qualcuno dice che qualche automobilista si è spaventato.
0: È vero.
3: Andiamo ad ascoltare quindi Lenzo, che tra poco sarà con noi. Ha portato la tastiera. Farà anche un concerto.
1: Senti musicalmente.
3: Senti,
1: è
3: bello, mi piace.

0: incredibile.
1: Ma chi canta? Chi canta qui, eh? Chi
2: il
1: è
2: Lenzo.
1: Che canta questa canzone? È Lenzo, Lenzo, e noi ce l'abbiamo ospite in studio.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Lenzo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Benvenuto. Allora, questo è un po' il tuo debutto radiofonico?
3: Il mio debutto radiofonico, esatto.
2: Hai visto? Lo stiamo tenendo a battesimo il Lenzo.
1: Te ne ricorderai di questa
3: cosa. Ricorderò.
1: Quando poi speriamo di portarti poi fortuna.
2: Andrai, non lo so, a Castrocaro che vinci, no?
3: Magari.
2: Ma facciamo una promessa.
3: Ok.
2: Se vai a Castrocaro e arrivi sul palco, saluterai Pifaretti.
4: Ancora, cioè, oggi ce l'ha con me. Sai cosa gli ha detto prima?
1: Cosa gli ha detto?
4: Noi ci siamo conosciuti, poi magari dopo lo racconto, no? E io su TikTok mi sembra sono Boris1504, sì, che è il numero che mi porta avanti, ma perché
1: sì,
4: è
1: quello,
4: la mia data di...
1: No,
4: lui
1: di
4: gli
1: Instagram
4: ha detto, sai perché è 1504? Quando era la stampa. Gli hanno messo... Allora, vuoi sentire se
1: vero
4: funziona? Facciamo...
1: Facciamo una prova.
2: Allora, sì, perché dovete sapere, spieghiamo agli ascoltatori che Lenzo...
1: Ecco, io la sento, però non so...
2: Prova a togliere la base.
4: Ci sei.
1: Oh, si sente.
2: Vai,
1: si sente.
2: Ci fai subito qualcosa, così tanto per scaldare lo strumento, quello che ti viene in mente, né?
3: Per scaldare lo strumento, vabbè. Suonerò Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.
1: Oh, ragazzi, alla grande proprio subito, eh.

0: imparato a cantare così?
1: Da solo,
0: ma,
1: da solo.
0: No, ma davvero autodidatta?
1: Sì, autodidatta. No, non ho mai inizio quest'anno le lezioni di canto in conservatorio.
0: Ok. Quindi non hai mai preso una lezione di canto?
1: No, ho fatto l'anno scorso, ho iniziato coro a scuola. Uh-huh. Che mi sta aiutando molto, però non.
2: Beh,
1: no.
2: Complimenti, è un talento, perché, ragazzi. Un talento. Allora, calcoliamo, spieghiamo agli ascoltatori. Lui è arrivato qui mezz'ora fa. Gli abbiamo collegato la tastiera in tempo reale adesso.
0: No, ha subito detto, come siete anziani? Ma vabbè, sì.
2: No, scherzo. No, però, hai capito? Cioè, in 3 secondi chi era in onda gli abbiamo detto, canta. Ne è uscito brillantissimamente.
0: Come? Bravo.
2: Bravo, complimenti.
0: Bravo. Complimenti.
1: Non credevo.
2: Allora, niente, Lenzo abita a Lugano.
1: Abito a Lugano, sì.
2: Lugano.
1: Cadempino.
2: Quindi da Cadempino. Però dall'accento sentiamo che
1: non
2: sei...
1: Non è un accento biaschese.
2: Non è neanche di...
0: Di Cadempino.
2: Di Udine. Non è neanche di Udine.
1: Mi fa ridere che Boris, quando mi aveva annunciato a Capodanno, mi ha detto Lenzo da Biasca con Biasca. Quindi tutti credevano che fossi di Biasca.
3: Beh, molto... L'ho visto per un mese e mezzo, tutti i giorni, scusa, 10 volte.
0: Che a Biasca parlano tutti così,
1: A Biasca parlano.
2: Da quanto tempo? Sei in Ticino?
1: Sono in Ticino da quando ho 12 anni, quindi dal 2019.
2: Sette anni che sei arrivato in Ticino.
1: Esatto.
2: Come ti trovi?
1: Ma mi trovo molto...
2: Vabbè, partiamo un po', di tutto, 12 anni, i ricordi da bambino, quindi li hai in Sicilia?
1: Li ho, ho vissuto da un anno della mia vita in Sicilia, in realtà, e penso il primo, e poi sono venuto a Bologna, dove i miei si sono conosciuti, sono sposati e tutto, e niente, sono stato lì.
2: Ecco perché ha apprezzato la Rosetta e la Bologna.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Hai capito? Parte,
0: la Rosetta e la Bologna.
2: Perché l'altro giorno, quando si parlava del Brie e dello Speck, io ho tirato fuori Rosetta e Bologna e lui ha detto, ma uno di Bologna.
1: Ma la mortadella è sacra per me, cioè io tipo,
0: poi un'altra cosa, uno di Bologna non puoi dirgli la Bologna, devi dirgli la mortadella.
1: Questo infatti l'ho sentito un po', però...
0: È un affronto.
2: È vero, non la sapevo questa cosa.
0: Assolutamente.
2: Si offende, no?
1: Sì. Non è un po' una ticinesata, no?
2: Ma ovunque lo chiamano Bologna.
1: Ok, ovunque.
3: Credo che lui sia una buona forchetta, perché lo vedo ogni tanto.
2: Cosa ti piatto preferito?
1: Piatto preferito, le lasagne di mamma.
2: Mm-hmm. Eh beh, da Bologna.
0: Sì. Cosa fai nella vita, Lenzo?
1: Io studio. Sono al liceo musicale. Quest'anno ho la maturità, quindi speriamo. E niente, studio anche in conservatorio, composizione.
0: Ma hai iniziato a fare musica perché tuo papà o tua mamma ti hanno aiutato in questo? Oppure hai sempre sentito musica? Insomma?
1: Ho sempre sentito musica. Mio padre era un grande direttore d'orchestra.
0: Ah, caspita. Ecco, vedi da dove il talento.
1: E quindi io sono sempre cresciuto nell'ambito della musica, nell'opera molto, ho seguito molto mio
2: padre. Infatti ho visto dei video dove appunto assieme a tuo padre ti cimentavi e mi colpisce sta cosa, perché poi vieni qua a dire ma io non ho mai studiato canto, adesso lo faccio. Cioè, non è che eri lì a cantare Heidi,
1: No, sì, diciamo che ho sempre respirato il clima della musica, però non ho mai, fino a 2 anni fa, non ho mai pensato di voler fare questo mestiere, e adesso invece è la mia...
2: Ecco, quindi ricordiamoci che dobbiamo ripartire a 2 anni fa. Adesso mettiamo una canzone, no?
0: Certo.
2: E ripartiremo. Cos'è successo 2 anni fa per decidere di intraprendere questa strada?
0: Sì, anche perché c'è un click che ti fa,
1: c'è
0: che
1: un
0: ti
1: click,
0: porta a questo.
2: La voce interna.
0: Arriva Celentano con noi.

0: ci ha contagiati Lenzo, perché è bravissimo a cantare, volevamo farlo anche noi.
1: Woman, no cry. No, woman, no cry.
2: Vogliamo fare il terzo giro?
1: Celentano per averti su Radio 3. Oggi con noi c'è Lenzo e tra poco torneremo con lui.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: risparmio alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch. Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
3: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: voce è quella di Amy Winehouse, la produzione è quella del grande Quincy Jones. Questa It's My Party nel nostro pomeriggio con i tre tenori.
1: Ricorre Quincy Jones, questi
2: Quincy. E ricorrono Quincy, anche le feste. Oggi qua facciamo festa con i tenori perché abbiamo il piacere di ospitare Lenzo, che è venuto a trovarci. Abbiamo già ascoltato il suo singolo, poi lo risentiremo in versione live perché ha lì una tastiera. Stavamo raccontando un po' la sua nascita, a parte che è giovanissimo, però 2 anni fa dicevi hai avuto l'istinto di dire: ma sai che c'è, che io mi metto a scrivere.
3: Sì, diciamo che 2 anni fa ho trovato proprio nella...
2: Come mai?
3: Diciamo che era un periodo molto difficile per me, delusioni sentimentali, cose classiche, no? Che adesso ormai ci rido su, però al tempo c'è stato molto male. E poi sono stato bocciato anche
2: a scuola?
3: Sì, in secondo superiore.
2: Ok.
3: E quindi un po' una serie di cose, niente. Era un periodo molto difficile. Quindi
2: come hai reagito? Ti sei chiuso in stanza?
3: Ma un po' sì, nei primi settimane, però ho sempre suonato, ho preso il pianoforte e ho iniziato a suonarlo da autodidatta, senza averlo mai prima suonato.
2: Avevo suonato orecchio.
3: Sì, prima suonavo la viola, e il violoncello. E appunto mi divertivo molto a suonare in gruppo tutte queste cose, però non la sentivo una cosa mia, cioè non...
0: Certo.
3: Non penso... Appunto, non l'ho mai visto come una
0: punti di riferimento di artisti, che ne so, qualcuno che ti piaceva in particolare, quindi cercavi di fare le sue canzoni, roba del genere?
3: Ma sicuramente Calcutta, però
0: che per certi versi ogni tanto nelle tue canzoni mi ricorda.
3: Sì, mi fa piacere,
2: infatti lo dicevamo, c'è l'influenza. Sì,
3: e anche Battiato e Lucio Dalla sono sicuramente i miei...
2: Battiato.
0: Certo che sentire un ragazzo di 19 anni che parla di Lucio Dalla, Battiato, Calcutta.
2: Prima,
0: ragazzi,
2: mentre andava la canzone, Vale ti ha chiesto: ma ascolti la trap, come ti poni? I ragazzi della tua età, magari anche quelli un po' più giovani, a 19 già inizi magari a cambiare un attimo rotta, ma anche no. Sono coinvolti da questo movimento, la trap, le cose nuove. Tu come ti poni di fronte a loro?
3: Forse appunto la trap parla un po' della... una musica figlia di questo tempo, quindi può darsi che... cioè non ho un giudizio proprio molto forte ancora. Sto cercando, ci penso.
2: Invece certo, le tue influenze sono di altri
3: sì,
2: tempi.
3: Sì, non mi interessa tantissimo quel genere per le tematiche delle canzoni, queste cose qua. Non mi gasa. Mi gasa più Lucio Dalla.
0: Ti ricordi la prima canzone che hai suonato dal vivo? Cioè così, la prima che ti è venuta
3: che hai fatto davanti a qualsiasi pubblico,
2: sì. Anche semplicemente a una persona che hai detto: senti qua,
3: credo Biasca.
2: Ecco, Biasca. Senti qua, Biasca,
3: davanti ai miei genitori.
2: Questo pezzo che stiamo trasmettendo noi parla di, cioè, la scenografia in quel di Lugano, no? La sede del pezzo è Lugano. Tu sei stato citato le prime volte, quindi nei nostri studi, da Pifaretti quando ha sentito Biasca. Come mai? È una cosa che ti viene spontaneo scrivere sul luogo dove ti trovi? Hai scritto altre canzoni che sono state stimolate da posti in particolari?
3: Senz'altro, cioè sicuramente tutto quello che scrivo è collegato a ciò che mi circonda, quindi io sono qua.
2: Biasca come è nata, ad esempio?
3: Biasca perché praticamente stavo in treno con la mia ex ragazza e mio padre, stavamo facendo un viaggio, non mi ricordo dove, e ho sentito il treno per Biasca, così. E io non conoscevo Biasca, da italiano appunto, e mi ha fatto molto ridere il nome, cioè mi piacciono molto i nomi, i paesini un po' sperduti o comunque non considerati, le province, no? E quindi ho detto: no dai, devo farci... cioè nessuno ha mai fatto una canzone su Biasca, devo farla, cioè su Biasca, citando Biasca. E poi è uscita mesi dopo, molti mesi dopo è uscita, perché era perfetta per quello che volevo trasmettere. E quindi l'ho trovata proprio...
0: Vedi, la casualità,
3: Sì, assolutamente, caso.
2: Quindi, cari amici che state ascoltando da Biasca, ce ne sarà qualcuno sicuramente. Adesso vi farei togliere.
1: È diventata la stazione del treno più famosa in Ticino.
3: Credo di sì, sicuramente.
2: Ma ti ha scritto qualcuno da Biasca?
3: Sì, senz'altro. Tanto io non ero mai stato a Biasca.
2: Adesso vai là.
3: Sono andato al carnevale di Biasca. Tipo, penso fosse un giovedì, non lo so. Ero vestito tipo con una felpa nera, ero un vestito molto normale, ragazzo normale, così, non ero molto appariscente, così. Quindi mi metto lì e arrivano tutti questi molti bambini, ragazzini, anche ragazzi della mia età.
0: Sì,
3: ho detto, tu sei quello di me. E quindi si è creato già c'era.
2: Perché hai fatto il video? Ti hanno riconosciuto perché fa... Come hanno fatto?
3: No, io camminavo e mi hanno...
0: No, ma come facevano a conoscerti?
3: Ah, da TikTok.
0: TikTok.
3: Ecco, TikTok, senza... Sì, si è andata virale la canzone in modo molto casuale. Cioè in realtà sono anch'io un po' che ho intasato l'algoritmo, perché appunto il mio profilo TikTok, dovete sapere che è un po' come se fosse un diario di vita. Pubblico tipo 3, 4, 5 video al giorno, ma non ci impiego tempo perché non mi interessa tanto spenderci tempo.
2: Allora, uno, Lenzo, dovete cercare se lo cercate su
3: Lenzo,
2: TikTok.
3: Lenzo Art, il profilo Lenzo TikTok. Art.
2: E due, visto che ha appena confermato quello che noi diciamo da giorni qui quando parliamo dei giovani, no? Diciamo, certo. Noi siamo arrivati alla conclusione che noi in radio andremo a cercare i giovani che ci piacciono.
3: È una bella cosa.
2: Tu sei il primo, no? Perché i giovani che fanno musica oggi se ne fregano della radio.
0: È vero.
2: Nel senso che hanno tutti questi altri canali, vedi questo intasa TikTok, va a Biasche, lo fermano. Una volta era
1: faccio,
2: perché andavi in radio.
1: Ho visto che dopo lo fa lui, coso, però questo era il ritornello più famoso.
0: Sentiamo.
1: Sentilo,
0: Arabe
1: no, dove è andato? Aspetta, no,
3: è
1: no,
3: mio questo.
1: No, questo, senti.

0: Biasca. Hai capito?
1: Ecco.
2: Comunque c'è la Sabri che sta ascoltando da Biasca, in
1: Vedi?
2: Ufficio e sta ascoltando
1: ciao
2: adesso.
1: Sabri, ciao,
3: saluto,
1: Sabri.
3: Ciao Sabri,
1: chiama il sindaco, digli che stiamo parlando di voi.
4: Lo facciamo, Biasca.
3: Ma cittadino onorario.
2: Ce la fai in diretta, dai, Biasca? Volentieri.
1: Dove vai all'ultimo dell'anno, a?
3: A Biasca.
2: Mi sembra giusto.
1: Cioè, potremmo fare un appello che all'ultimo dell'anno, concerto in piazza di Lenzo... E a mezzanotte e uno fa Biasca per aprire l'anno nuovo, no?
2: Sarebbe mica male, eh?
1: Ascoltiamo il pezzo, dai, live, Lenzo.

0: poi quando arrivi.
1: Ecco. Oh,
2: bravo.
1: Biasca. Ascoltiamo Arabe de Palo con La Flaha. E poi ritorniamo.
3: Torniamo con il nostro Lenzo qua in studio, che ci sta veramente rallegrando con la sua musica.
0: Anche voi state rallegrando tanto, grazie.
1: Ecco.

0: solo uno fuera.
1: E oggi va così, dobbiamo cantare
0: arabe,
1: tutti.
0: Oggi siamo canterini, siamo canterini. Lenzo, però tu c'entri anche molto con la cucina, no? Perché comunque nella tua immagine c'è questo grembiule che appare spesso, poi nella tua canzone c'è il brie, c'è lo speck, è
1: ma
0: bellissima
1: cucini?
0: Quella roba lì. Sei lo speck e io sono il brie, della serie Io e te siamo perfetti.
2: Io cucino molto, mi piace molto mangiare, è una passione proprio per il cibo, forse al pari della musica, non so se... Vabbè, comunque per me è molto importante.
0: Però le lasagne, dicevi di tua mamma?
2: No, le lasagne sono...
0: Quello è il top.
2: Sì, sì.
0: Ma cosa cucini?
1: No, aspetta, ma qual è l'ingrediente che dà quel valore aggiunto in più a quelle lasagne lì?
2: Non lo so, davvero, giuro che non lo so.
1: Quindi così buone non le hai mai mangiate?
3: No. La mamma ha una ricetta segreta
1: sì, come sì, le esatto. Nonne.
2: Esatto.
0: E anche a te te la dice, però al 75%.
1: Sì, manca per l'ingrediente.
2: No, ma a me non mi mente, che è proprio impossibile, serve proprio le sue mani per poterle, non so.
0: Ma tu invece cosa ami cucinare?
2: Allora, a me piace molto fare le cose semplici, anche tipo i panini, così. E anche uno spaghetto aglio olio, le paste romane mi piacciono molto, carbonare, queste cose qua.
1: Gricia, queste cose qua.
2: Gricia, esatto.
0: Beh, insomma, è un punto in più questo, perché quando cioè, ti sposi, lui, lei, chi sarà insieme a te?
1: La fortunato o il fortunato.
0: Già fortunato, insomma. Bene, allora, cosa facciamo adesso, signor Piufaretti?
1: Aspetta, ci sono dei saluti.
0: No, perché
1: per
0: poi
1: lui,
0: cos'hai portato lì? Perché qua sento un profumo io arrivare.
2: Ah, io ho portato dello speck e del brie.
1: Dei panini. E tu continuavi a chiederlo, è chiaro.
2: No,
1: che
2: perché
1: fine.
2: Appunto ho detto, dai, facciamo. Nessuno ha mai portato in televisione speck e brie,
0: è la prima
2: vero?
0: Volta.
2: No.
0: Sai che è 2-3 anni che trasmettiamo insieme, il terzo anno. Abbiamo lanciato diversi appelli. Chi è che ci ha portato qualche volta qualcosa?
3: Sono arrivati biscotti, qualcosa.
0: Biscotti.
1: Ma dopo
0: così. Però speck e brie alle 4 del pomeriggio, ragazzi.
3: Ma ci sta benissimo la merenda.
1: Ci sono dei messaggi per lui, posso leggerli?
0: Sì, certo.
1: Per esempio, c'è Serena che dice: ciao tenori, grande Lenzo, un bacione da Varsavia.
0: Ecco.
2: Un bacio.
0: Poi chi ti segue su TikTok e dice: ma come si fa a non seguirlo? Io da quando ho sentito Biasca lo sto seguendo su TikTok.
2: Grazie.
1: Poi c'è Delia che dice: grande Lenzo, sei nai. Cosa?
2: Ma penso sia un dire. È proprio una lingua a parte che abbiamo inventato.
1: Ah,
2: è una mia amica. Un saluto a Delia.
1: Delia,
2: ciao.
0: E cosa significa sei nai?
2: Non ha un significato. Cioè,
0: però
2: significa sei bravo. Sì, positivo.
1: Ok.
3: Non te lo vuole dire, vabbè, non esiste.
0: Ma sì, c'è un altro termine.
1: Qui vogliamo sapere tutto.
0: Un altro termine quindi. Della vostro slang.
2: Naber, sì.
1: Non è una parolaccia.
0: No, secondo me
2: no, non c'è
0: cosa
2: nessuna parolaccia.
0: Naber.
2: Ma ripeto, non c'è significa, dipende molto dal contesto in cui lo dici. Cioè, potrei dire sei un naber, oppure sei naber, tipo, cioè.
0: Faccia da naber.
2: Sì, esatto.
3: Attenzione che adesso arriverà Pellegrini da domani, saremo dei naber io e te, Valerio.
0: Stasera vado a casa, glielo dico, siete tutti dei naber.
4: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: A tutto Pilates.
6: A tutto Pilates.
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: Auto Ronchetti presenta...
11: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
12: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
11: Per non parlare del risparmio.
12: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
13: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
14: Amore, mi compri una nuova cucina?
15: Fatto.
14: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
15: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
16: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.

0: Il grande James Brown e questa I Got You, I Feel Good. Si sta sempre bene quando si ascolta questa canzone.
1: Gersino, Gersino Brownino, Tostino. Allora, sì, Calcutta. Vabbè. Lenzo è con noi. No, Calcutta.
2: Altra cosa da tagliare. Anche
1: no, ce l'avevo in mente. Ce l'avevo in mente Calcutta perché prima, quando parlavamo di chi ti piace, chi non ti piace, tu hai citato due mostri sacri come Dalla e Battiato, però hai citato anche Calcutta.
3: Calcutta credo che per me è il cantautore più, cioè, che ha influenzato più la musica oggi, perché nella sua semplicità veramente.
1: Però è vero quello che dice, perché
3: tantissime.
0: Sì, arrivando tra l'altro
1: non
0: etichette
1: è
0: indipendenti.
1: Famosissimissimo,
0: etichette indipendenti,
1: ma tantissimi artisti sono stati influenzati da Calcutta negli ultimi 10 anni.
3: Senz'altro. E no, per me le sue canzoni sono incredibili perché assumono un significato in continuazione, un significato diverso in continuazione.
1: Qual è quella che preferisci?
3: Preferisco Del Verde, forse. Mi piace molto Del Verde.
1: Facciamo?
3: Facciamo, dai, vabbè.
1: Facciamo, dai,
0: sentiamo
1: facciamo
0: un pezzettino.
1: Live, Lenzo.
0: Lenzo però. Vai, vai pure.

0: Bravissimo, Lenzo su Radio 3, tutto live.
1: Ci sono diversi messaggi.
2: Sono finti, però li merita.
0: Li merita tutti.
3: Diversi messaggi. Li leggi, Vale, vai tu.
0: Allora, per esempio, dice: grande Lenzo alias Foglia, saluti da Brescia per l'anguilla.
3: Ecco, non commento.
0: Ok, va bene.
3: E invece mi incuriosisce quello di Chiara.
0: Sono Chiara, volevo scrivere e salutare Lenzo per dirgli di non scordarsi mai del Big Cheese. Un abbraccione.
3: Cos'è la storia del Big Cheese?
4: Non si può raccontare.
0: Non si può raccontare?
3: Ragazzi, Lenzo, una cosa che stiamo capendo è che c'è
0: un frasi in codice.
4: Sono
3: qui un po'
4: riservato.
3: Abbiamo un alter ego.
4: Sì, esatto.
3: Abbiamo un alter ego.
0: Qualcuno ti chiede quando il prossimo concerto indie metal. Alessandro te lo chiede.
4: Allora, indie metal è una cosa, è nata perché sono andato a un concerto metal di nostri amici, musicisti, anche tra l'altro una mia chitarrista della band che suona in questa band. Mm-hmm. E siamo andati a un suo concerto, questo è un ragazzo che mi segue, e siamo andati assieme casualmente e abbiamo detto boh, indie metal è un po' un meme, una cosa un po', perché certo. Io faccio l'indie e magari sono abbastanza lontano dal metal perché è molto, non so,
3: è bellissima carico. Questa
4: però
3: cosa comunque che sta venendo fuori, perché sta venendo fuori questo mondo parallelo.
0: Sì, è vero,
3: dove
0: è vero.
3: Ci sono questi termini che loro si capiscono, no? Ma noi siamo
0: noi,
3: proprio da, siamo
0: però
3: dalle
0: credo loro
3: ciabatte.
0: Della vostra cerchia
3: loro
0: insomma,
3: si capiscono
0: tra di voi o
3: il Big Cheese
4: sì questo è più è di nicchia, di nicchia, no? Non tutti non è questione di età, è molto di nicchia.
3: Beh, ma fa. Dimostra che sei sul pezzo, che sei cosa vuoi fare i tuoi prossimi progetti? Adesso hai tirato fuori due singoli che qui in Ticino hanno fatto casino, no? Biasca e il secondo io direi che è molto interessante. Cosa stai preparando? Quali saranno i tuoi prossimi passi?
4: Io sto scrivendo tantissimo in questo periodo e sto lavorando anche con Luca Bellesi, produttore di Cool Beat, con cui sto appunto lavorando da febbraio e ci stiamo trovando veramente molto bene.
3: Cioè, tu
4: bene.
3: Sei indipendente, non hai etichette?
4: No, allora, è un'etichetta discografica, ma è una piccola etichetta, diciamo, di Lugano. E niente, mi ero presentato con questa canzone Cretina, che è inedita, proprio piano e voce l'ho suonata e gli è piaciuto tantissimo. E
3: Sanremo? Non hai ancora pensato a presentare? No, nei giovani, no? Ti porto un esempio, no? Ci sono tanti. Io a lui ce lo vedrei, quelle robe lì.
0: Sì.
3: Area Sanremo, Castrocaro.
0: Sì, ci sono tante.
3: Sono tutte cose che secondo me tu potresti essere molto fresco perché ti becchi quella roba lì.
0: Io voglio strappargli una promessa. Se noi dovessimo fare un piccolo festival tra di noi, tu verresti a cantare?
4: Senz'altro. Un piacere.
0: Promesso,
3: promesso.
4: Promesso, cioè, diretto.
3: Allora, abbiamo tenuto a battesimo Lenzo oggi. Ecco, poi lo manderai alla rete 3, alla rete 1. Fiume ti ha già chiamato?
4: No.
3: Siamo stati i primi, eh?
4: Sì.
3: Ecco, benissimo. Questa è già una bella roba. Raccontaci com'è nata Cretina, perché uno legge Cretina e dice oh, arrabbiato, invece c'è una citazioncina alla fine che non è per niente un'offesa.
4: No, è molto cretina, è una classica parola che si usa, no, cioè almeno nelle relazioni si usa in modo giocoso,
3: sì,
4: scherzoso,
3: farla
4: esatto. E quindi poi ho detto, cioè non lo so, è un cretina chiaramente affettuoso e mi piaceva questo titolo perché è molto forte, no? Uno legge cretina e dice
3: Allora lì hai messo dentro il clacson che prima ha fatto andare c'è l'ascoltatrice che ha scritto che stava parcheggiando
0: sì, si è spaventata
3: perché ha sentito il clacson e pensava ha bloccato la macchina.
4: Chiedo veramente scusa, no, ma questa cosa l'avevo un po' calcolata.
3: Quindi titolo forte, clacsonino, già capito che alla fine devi mettere di quei due o tre ingredientini, no? E quindi è dedicata a?
4: Ma dedicata...
3: C'è una persona fisica
4: sì,
3: proprio?
4: Sì, c'è una persona fisica e niente, una persona con cui sono stato molto bene e appunto questa metafora dello specchio e brillo l'ho trovata perfetta perché, come dire, un'accoppiata, una combo... raffinata, cioè non è prosciutto, cioè prosciutto mazzarella è buonissima, però non è
3: ma anche panino Bologna buttata lì,
4: cioè più
3: specchio e brie è molto raffinata,
0: sì,
3: esatto, come dire tartar di tonno e tartufo,
0: sì, ci sta, è proprio così, è molto delicato,
4: molto.
3: Facciamo live adesso. Abbiamo aperto con la versione disco,
0: certo,
3: chiudiamo con la versione live,
0: quindi su Radio 3 live Lenzo con Cretina.
4: Alla fermata, la linea 5 e P. piena di gente ai telefoni. Intanto cerco me tra il lungo lago, una focaccia, tra i prezzi folli dei negozi di via Nassau.

0: Yeah. Grazie, bravissimo Lenzo, live su Radio 3.
1: Qua nel frattempo bella. Hanno notato altre cose, c'è chi scrive: mi ricorda nel parlato anche Niccolò Fabi, è un mix pazzesco di tanti cantautori, falsetto alla Graziani, grande Lenzo.
2: Grazie di cuore, davvero.
1: Hai dentro tanti ingredienti, vero, ti stiamo sviolinando, ma se sei qui ci sia piaciuto davvero.
2: Perciò, lui è molto onorato.
3: Ci ha portato anche un piccolo regalo.
2: Certo, sono
1: ha portato il panino
2: integrato.
1: Con il brie e lo speck.
2: Mi ha gesto d'amore più grande.
1: Come no, speck e brie, grande. Facciamo merenda oggi. Esatto. Adesso, mentre arriva quello che legge l'informazione, noi gli mangiamo in faccia.
3: Lenzo, progetti futuri? Hai in mente qualcosa?
2: Progetti futuri, sì, stiamo lavorando proprio a un EP dove il cibo è metafora di tante cose, perché appunto, dicevo prima, è una grande passione per me il cibo, e per me è una cosa molto che significa più di un semplice pasto. E quindi sì, se sta
1: quindi
2: lavorando...
1: vieni a presentarlo da noi quando è pronto?
2: Senz'altro, ma usciremo con un prossimo singolo tra poco.
1: Okay. Oh, bene,
2: che
1: allora...
2: ha a che fare coi gelati.
3: Ci puoi dire
1: coi
3: il titolo?
1: Gelati.
3: No, neanche il titolo. No. Ok. Per scaramanzia.
2: Ha un po' un qualcosa, c'è un suono un po' tipo da fumetto nel titolo. Tipo quelle
3: super gulp, no?
2: Tipo una cosa del genere.
4: Okay. Allora, ho avuto l'anteprima. Hai già sentito il pezzo?
1: Sì. Gelato al cioccolato.
2: No.
4: Però di cretina ho avuto l'anteprima e l'ho tenuta nascosta.
2: Lo volevo portare a Sanremo, me l'hai tolto.
1: Ormai non può più. Lo squalificano adesso.
4: E dunque vediamo se arriva anche gelato.
1: Hanno detto che somiglia anche a Salvatore Sobral, cantante portoghese bravissimo.
3: Ah,
1: hai visto? Tante somiglianze, vuol dire che
3: qualcosa c'è, qualcosa
1: c'è
3: di tosta.
1: La tua particolarità, perché poi lui non è che ricorda uno in particolare.
3: Ah, poi lui
1: vuol dire
3: musicista,
1: che è sul pezzo.
3: Lui canta e suona, che bravo. Non è evidente come cosa.
1: Grazie Lenzo.
4: Grazie Lenzo, grazie per essere stato su Radio 3i. Alla prossima.
2: Grazie a tutti.
3: Ciao, grazie, ciao. Buona fortuna.
2: Grazie.
5: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Sono le 15:58.
15: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
16: Ticino News.
0: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. Gli Stati Uniti si fermano, sono passati 25 anni dall'11 settembre del 2001, un attacco terroristico cruciale che ha cambiato il corso della storia. Robert Kretschmer.
16: 25esimo anniversario dell'11 settembre con un minuto di silenzio. Il delicato e sentito momento risale alle 8.46 ore locali. Da noi mancavano dunque poco meno di 15 minuti alle 15 di pomeriggio. Un orario che non è casuale. 25 anni fa, proprio a quell'ora, il primo aereo si schiantò contro la North Tower del World Trade Center. In totale gli aerei di linea dirottati furono 4. I terroristi di Al-Qaeda coinvolti 19 per un attacco coordinato destinato a colpire i simboli degli Stati Uniti e stravolgere per sempre la politica estera e la sicurezza nazionale del paese guidato allora da Bush. Oggi è attesa anche la commemorazione del presidente statunitense Donald Trump, che prenderà parte a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle vittime.
0: Lasciamo gli esteri. Incidente nei Grigioni. La coppia reale dei Paesi Bassi ha espresso la propria solidarietà alle persone che viaggiavano sul pullman olandese. Re e regina si sono infatti detti sconvolti oggi dalla tragedia avvenuta ieri fra Zernez e Sush. Nell'incidente sono morte 5 persone, i feriti sono 40, ignote le cause dell'incidente. Voltiamo pagina, l'USI si prepara all'inizio del nuovo anno accademico previsto per lunedì. Fra ieri e oggi sono stati già accolti i corsisti di inglese e italiano. I nuovi immatricolati portano così ad un nuovo dato record per l'Ateneo. Sentiamo il prorettore formazione Gabriele Balbi.
17: In questi ultimi due giorni 1453 matricole sono state nelle nostre aule e devo dire c'è un bel clima e sono molto ansiosi, mi pare, di cominciare questa nuova avventura. È un numero per noi importante, il più alto in termini di matricole da quando esiste l'USI, quindi da 30 anni a questa parte, e credo che certifichi anche il fatto che le persone continuino a sceglierci e che vedano la nostra formazione qualcosa di importante, rilevante. Quindi sì, siamo pronti ad accogliere, lunedì prossimo iniziano le lezioni, insomma non vediamo l'ora che queste aule si popolino di studenti, di prof.
18: Ci sono magari brevemente alcuni dei fattori che fanno sì che l'USI sia così gettonata portando questo dato record di iscritti?
17: Direi ce ne sono diversi, però ne posso segnalare alcuni. Credo che il basso rapporto docenti-studenti sia importante, nel senso che se mettiamo da un lato tutti i nostri docenti assistenti e dall'altro gli studenti, c'è un rapporto di 1-7, quindi una vicinanza tra docente e studente, credo che questo sia molto apprezzato. Una serie di servizi che forniamo allo studente, credo che questo sia un altro elemento che a volte fa scegliere anche le famiglie. Parlo dal servizio alloggi, quindi è possibile trovare appunto casa Lugano, al servizio sport, a tutti i servizi che sono qui presenti sul campus, quindi questo credo faccia differenza. Mi faccio dire però, credo la cosa più importante sia la qualità didattica che offriamo, e credo che se siamo cresciuti così negli ultimi anni sia dovuto principalmente a quello. Quindi mi faccio ringraziare anche direttrice e direttori dei nostri programmi di studi.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: L'infotraffico.
0: Rallentamenti segnalati al momento sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come tra Lugano Sud e la galleria di Grancia. Via Suisse ci segnala peraltro rallentamenti tra Ascone e Portoronco in direzione di Brissago e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
15: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: 16 minuti, eccoci quasi. Ecco. Ritorna nella casa dei tenori senza ospiti.
1: Ecco.
2: Però è venerdì, quindi questa è una cosa positiva, è un valore aggiunto il fatto, certo, che sia venerdì.
1: Esatto,
2: quindi
1: venerdì 11 settembre, purtroppo data infausta proprio della serie.
2: Sì, certo,
1: che,
2: sicuro.
1: E i ricordi sono terribili.
0: Vi ricordate cosa stavate facendo?
2: Sì, io me lo ricordo perfettamente. Io ero in onda in radio con la nostra collega Laila Meroni e stavamo guardando in televisione, ma ci sembrava un documentario quello che stava succedendo, e quindi me lo ricordo perfettamente.
1: Io stavo viaggiando verso casa e mi ricordo il particolare che sono passato in paese e la gente era un po' tutta tramortita. Cioè, sembravamo tutti rinco,
2: vero,
1: perché c'è stato un po'.
0: Ma io mi ricordo che ero a Novazzano, una cosa che non faccio mai perché non sono stirato io di solito. Stavo stirando, avevo preso mi sono messo là, mi ha chiamato mia madre e mi ha detto: guarda che cosa sta succedendo. Ho detto: sto guardando, ma sai che non ci sono stato sopra. Al momento mia mamma era tutta agitata, no? Ma io non ci sono stato sopra. Certo. Mi ha detto: ma sì. Poi a un certo punto ho guardato, ho detto:
1: anche perché
0: una cosa, infatti, lo dicevo prima a Lenzo, perché lui non era ancora nato, pensa, sì, che non è ancora nato per queste cose, questa, certo, situazione, no? E mi ha detto: non stirare mai più. Non farlo, no, a parte gli scherzi, comunque in ogni caso è stata una cosa veramente particolare,
2: certo, ha cambiato il mondo, certo, roba lì.
1: Penso che sia stata la cosa in diretta più vista nel mondo, perché dopo il primo, quando la gente per curiosità stava guardando quello che era capitato, e già lì dicevi: bah, è arrivato il secondo, no? Già, e quello lì l'hanno visto tutto il mondo,
0: sai,
1: l'ha visto
0: che
1: in diretta.
0: Oggi hanno pubblicato, non so su quale sito, alcuni messaggi di chi è riuscito a scrivere che era su uno degli aerei,
2: sì,
0: e ci sono questi messaggi dove dicono: il nostro aereo è stato dirottato, non so cosa succede, sappi che ti voglio bene, tutti messaggi di questo tipo, no? Se non torno più a casa saluta i miei figli, cioè ne hanno pubblicati veramente tanti.
2: È terribile,
0: è stato incredibile.
2: La cosa, tutte le persone che c'erano, che quando è successa questa cosa si ricordano in quel momento cosa stavano facendo,
1: perché tutti. La cosa che mi angoscia è che quest'anno, dopo 25 anni, no, per la prima volta si parla anche del dopo. Sentivo questa mattina un servizio dove dicevano recentemente, adesso non mi ricordo se l'anno scorso, questa, quando, hanno, com'è che si dice, dissecretato?
2: Quando,
1: le notizie riguardo l'aria, perché loro, quando è successa sta cosa, volevano far tornare alla normalità e le istituzioni incentivavano la gente a tornare fuori, frequentate New York, guardate che Paul, nessun problema, no? Invece negli anni tantissimi sono stati i morti di tumore dopo, per le polveri e via dicendo, tant'è che oggi per la prima volta, sai che di solito leggono i nomi, lo staranno facendo adesso penso queste manifeste, per la prima volta hanno aggiunto, e sono tantissimi,
0: anche
1: i nomi di quelli che sono andati negli anni successivi.
2: Certo.
1: E tu pensa a tutte queste vigili del fuoco e via, che erano su mascherine e tutto, ma tantissimi ci hanno rimesso la pelle negli anni, successivi. E quindi vabbè, viene spontaneo pensarci a sta roba.
0: E poi, ma è cambiato il mondo. 25 anni, 25 anni.
1: È cambiato il mondo.
2: Eh sì.

0: dopo tutta la dolcezza che abbiamo avuto fino adesso, sì, è tutto un,
1: è un cambiamento. Beh, Lady Gaga,
2: siamo entrati proprio nel weekend che qui su Radio 3 inizia a mezzogiorno, tra l'altro, e quindi ci stiamo adesso. Velocemente, Mickey scrive: nel museo di New York, sotto le Torri Gemelle, ci sono proprio tutte le registrazioni delle telefonate dagli aerei in una stanza davvero enorme con le foto di tutte le vittime. È una di quelle cose che lasciano il segno. Ecco.
0: Direi.
2: Va bene, cioè, va bene, insomma. È così. La canzone del
1: tenore. Oh, oh, oh. È un momento nostro questo, è dedicato alla canzone del tenore, perché effettivamente scegliamo una canzone a testa durante le tre ore di quello che è il nostro appuntamento di oggi. Falla pure partire, vai.
0: Andiamo
1: pure.
0: Subito?
1: Sì, sì, sì.
0: Prego.
1: È una di quelle canzoni che ci riporta indietro a inizio anni 80 e più o meno coincide sul fatto delle prime discoteche che frequentavo, quindi mi viene in mente questa canzone perché era una di quelle che andava alla grande. Lui è Ryan Paris e la canzone è quella intitolata Dolce Vita, che tra l'altro è stata usata anche per uno spot pubblicitario anche recentemente, quindi vuol dire che evidentemente la musica torna, soprattutto questi pezzi che hanno fatto un po' la storia.
2: Evviva!

0: Un bel balletto, possiamo dirlo così, anni 80 con Ryan Parks.
1: Ti ricordi con cosa la mixavi?
2: No, no, ricordi che ho di questo pezzo è che era l'anno della mia maturità.
0: Ok.
2: Che diventavo Yamatra. E quindi mi vengono in mente lui, mi viene in mente Gazebo con
0: I Like Chopin.
2: Another Life, sì, esatto.
0: Forse
2: tutta quella roba lì, Joe Yellow, Joe Kettle.
0: Quindi l'Italo disco.
2: Era il momento di Lombardoni che si faceva.
0: Comunque, voi due, sì. Invece di parlare sempre di con cosa mixavi, cosa mettevi, sì. Facciamolo una volta.
1: Bello, questo lo dobbiamo fare.
0: E facci sentire cosa.
2: Allora, da settimana prossima, il venerdì faremo l'angolo.
0: Abbiamo Davidone, ce lo prepara.
2: L'angolo del mix. Io preparo il file, poi mi metto qui e faccio finta.
0: No, non facciamo davvero.
1: Dai.
0: Vediamo se riusciamo a organizzare due piatti, due techniques.
1: Però piatti bisogna trovare anche i dischi, è quello il problema.
0: Ma qualcosa magari abbiamo in giro.
1: Con l'AJ si può fare, secondo me.
0: Anche, o se no, facciamo i piatti virtuali e mixi da video.
1: Però si deve sentire lo scratch.
2: Due piatti, in uno gli fai la tartare di tonno, nell'altro
1: che è più vicino a noi quella roba lì.
2: I sapori.

0: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
1: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
7: Volkswagen.
8: Cosa vede qui?
9: Un body check lungo la balaustra.
8: Un body che? E qui?
9: Un gol in power play.
8: E nient'altro?
9: Ah sì, era in fuorigioco.
10: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
11: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
12: Non cambia niente vincerlo il mercoledì o il sabato. Il jackpot è il jackpot.
11: Adesso più di 25 milioni nel jackpot. Su Islotto nessuno crea più milionari.
13: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Che è giornata, ah, è giornata canterina.
1: La ricordi la coreografia?
2: Sì,
1: con
2: che
1: la
2: c'era la
1: che
2: tipa,
1: ballava,
2: la tipa lì, era stata molto simpatica, sì. Tra l'altro, loro mi piacciono, sì, davvero molto.
1: Sì, peccato che poi dopo questa poco altro, cioè sinceramente non hanno avuto più un singolo di successo.
2: Lo Stato
1: come
2: Sociale
1: questo.
2: Avevano un movimento incredibile. Prima di andare a Sanremo, no? Sì. Perché loro sono stati proprio un fenomeno. Ti ricordi che quando li hanno presi Terry Big si diceva: ma chi sono questi qua?
1: In pochi
2: in realtà avevano un movimento pazzesco, ma non erano sotto i riflettori. Poi hanno avuto quel momento lì, hanno fatto un paio di singoli ancora e hanno preferito rimanere nel loro, certo, mondo, perché ce ne sono tanti di artisti che quando assaggiano il mondo cosiddetto patinato dicono: ma anche no, infatti, anche no, io me ne torno da dove sono venuto.
0: Tra l'altro tu prima stavi dicendo dei droni che hanno, sì, cioè dello spettacolo, sì, che hanno fatto per rappresentare le Torri Gemelle. È arrivato adesso, io ringrazio Giusi, ha scritto lui che praticamente sopra il porto di New York sono arrivati 2977 droni, che non è un numero a caso, perché ogni punto di luce rappresenta una delle 2977 persone uccise.
2: Ecco.
0: Dunque è stato tutto giocato. L'opera si chiamava 2977 luci sopra il porto di New York.
2: E hanno fatto, toccante vedere, hanno ricostruito praticamente le due torri con questi droni ieri sera. Cioè, sì, che poi ieri sera, dunque, adesso là è mattina, stanotte, via,
0: sì,
2: quella roba lì.
0: Mercoledì. Allora.
2: Mercoledì.
1: Va bene, dai, continuiamo con la musica. Il nostro appuntamento di oggi dei Tre Tenori. Ritroviamo Eurythmics. È sempre bella questa canzone con l'armonica di Stevie Wonder, qualcosa di eccezionale.
2: E la splendida Annie Lennox, che non è poco.
1: No. There Must Be an Angel.

0: l'orchestra di angeli che gioca sì, col mio cuore.
1: Che bello. Che vi dico una curiosità su questa canzone: doveva cantarla Stevie Wonder, infatti loro l'avevano invitato, l'aveva scritta Annie Lennox insieme a Dave Stewart, e lui ha tentennato un pochino, non voleva cantarla. Alla fine gli ha detto sì, vengo, ma vengo a suonare l'armonica, e così è andato. È comunque canzone di enorme successo.
0: Io ho una notizia che vedo adesso, dovrei verificarla con la redazione, mi permetto di dirla, perché poi se è una bufala, bufala resta, non lo so. Però la leggo, dico dal sito, cioè dalla pagina Instagram di Ticino Tour. Escono con la pensilina di Lugano, verrà abbattuta.
2: Sì, l'ho vista anch'io prima.
0: L'hai visto? Okay, cioè sì. Dici che no, perché dicono la storica struttura progettata da Mario Botta nel 2002 è destinata ad essere rimossa nell'ambito della riqualificazione del piazzale ex scuole e della futura realizzazione del tram treno.
2: E poi ci sono i commenti, se piove, no? Prendi l'acqua.
0: No, ma ci sono i commenti che qualcuno dice era ora, era bella, per carità, ma poco funzionale visto che faceva acqua da tutti i fronti.
2: Ecco, vedi, faceva già acqua, tirava via che acqua per acqua.
0: Però
2: per
0: guarda
2: niente.
0: Che è una struttura che negli anni ha dato, è vero che purtroppo è conosciuta in tutto il cantone per quello che succede, perché certo, è diventato un po' centro, vero, diciamo, di ritrovi un po' non molto simpatici in alcuni casi. Però la struttura da vedere se arrivi è da bella. Fuori è molto bella, cioè Botta ha fatto secondo me un lavoro magnifico. Poi il colore viola, queste cose, come la vedi di notte, no, illuminata, molto bella. Dici sì perché non ti piace o
2: no a me piace.
0: Ti vedevo
2: la trovo anche utile, penso, perché è un punto di, come dici tu, ok, discutibile, successe delle cose,
1: ma non è che
2: però
1: se la togli poi
2: punto
1: non si ritrovano
2: d'appoggio
1: più.
2: Se, vabbè, certo,
1: si ritrovano ancora eventualmente.
2: Però è un punto d'appoggio, perché se piove o cosa, che sei in giro, beh, lì ti ripari anche. No?
0: Vedi, c'è chi dice: non posso dire che brutta, è stato oggetto della mia infanzia, quindi è legata ai miei ricordi. Penso che a Lugano sia legata veramente a
2: ma
0: tantissimo.
2: Ma al posto di quello cosa faranno?
0: Lì sarà un po' di riqualificazione, questo non. Non ho idea, magari dopo
1: tutta la zona,
0: chiediamo alla
2: redazione.
0: No, sto proprio guardando in tempo reale quello che dice, c'è chi si lamenta perché arriverà un altro cantiere, c'è chi dice qua, chi dice là, dunque è tutto un po' da vedere.
1: Io invece ti do un aggiornamento viabilità, perché sulla A2 direzione Chiasso, tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio, pericolo perché ci sono oggetti sulla strada, oltre al traffico c'è anche qualche oggetto.
2: Ecco, quindi attenzione.
1: C'è la Camila adesso.
2: Camila Cabello.
1: Questa è Don't Go Yet.

0: Don't go yet, don't go yet. Cosa vuol dire?
1: Don't go yet, non andare ancora.
0: Non andare ancora.
1: Specia un momento.
0: Infatti, noi abbiamo ancora un'ora e mezza prima di salutare i nostri carissimi ascoltatori. Poi questa sera vi aspetto di sera di notte.
2: Ecco, questo è importante.
0: Perché faccio quel gioco che avevo detto ieri: blackjack, baciotti, Sierrone, mettiamo su un po' di musica.
2: Musica dance di inizio.
0: Una volta
2: 80.
0: Avrei detto Maranza, no?
2: No,
0: invece Maranza. Adesso Maranza è stato preso da quella roba lì che fa un casino e non è più bello da dire. Ci sono dei termini che una volta avevano un senso diverso.
1: Sì. Io adesso stavo scrollando.
0: Sì?
1: Si va. Tu oggi hai aperto perché eri scandalizzato dai robot che hanno fatto, sono andati a manifestare. E qui altra notizia che arriva adesso che vedo: l'intelligenza artificiale è totalmente fuori controllo. Tant'è che OpenAI, che chi ha inventato ChatGPT, valuta di rallentare lo sviluppo. Quest'estate hanno fatto un casino della miseria.
0: Cioè, tu pensa, se lo fanno loro, che sono quelli che generano sto casino,
2: se sono preoccupati loro vuol dire,
0: hai capito?
1: No, cioè, ma perché loro quest'estate hanno,
0: momento che non la controlliamo più,
1: hanno fatto degli esperimenti e ha praticamente il controllo dietro a ChatGPT ha preso il controllo stesso dell'azienda e dunque i test che stavano facendo sono stati in parte diciamo mascherati per fare degli attacchi ad altre aziende, ma fatti direttamente dall'intelligenza artificiale di sua iniziativa, senza che nessuno dicesse niente. Cioè, e dunque diventa complicato. Altro che salire a fare gli sciurpellegrini che ruba i funghi. Quando facciamo. diventa complicato anche qua dopo.
0: Mamma mia, chissà quante ne vedremo ancora.
2: Ancora dobbiamo vederne tante. Ci sono i Backstreet Boys ora.

0: I Backstreet Boys, quelli di I Want It That Way, nel nostro appuntamento di questo pomeriggio.
1: Evviva, alle 16.40, salutiamo tutti quelli che stanno facendo la merenda e a quelli che stanno per chiudere la loro settimana lavorativa, ecco. Perché tra poco alle 5.
0: Vi posso chiedere una cosa? Sì? Qual è quella cosa che fino a 10 anni fa non apprezzavate ma che adesso apprezzate molto? Che ne so, mi viene in mente la pennichella piuttosto che
1: la copertina,
0: tempo libero. La copertina.
1: Vedi?
0: Ma no, dai, qualcos'altro.
2: La calma.
1: Si è calmato tutto proprio.
0: È vero.
2: Allora, attenzione ad arrivare.
0: Boris, però tu non mi hai risposto. La calma.
2: No, lui ha detto la copertina.
1: No, io ho detto. No, ma la calma è più generico, perché comunque dieci
2: io ho detto
1: anni
2: la calma e tu mi hai copiato. Hai detto sì, la calma.
0: La tranquillità.
1: Ho riconosciuto che si è calmato tutto.
2: Va bene. Allora, da Rivera a scendere ci sono problemi di traffico abbastanza intensi.
1: Quindi calma.
2: Dunque,
1: calma.
2: Attenzione.
3: Con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Centroserramentiticino.ch.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
9: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
10: Auto Ronchetti presenta.
11: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
10: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
11: Allora sì che è spaziosa.
10: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.

0: c'è la coda, vedi,
1: senti che bello, eh?
2: Che meraviglia, andare però sul sax Queen va mia bene.
0: Al Stewart.
1: Allora, attenzione signori là fuori.
3: La canzone del tenore.
1: Dopo un anno e mezzo il signor Pellegrini ce l'ha fatta,
3: Prego.
1: Spiega.
2: Allora, questa canzone qua mi è sempre piaciuta tantissimo, la canto tutte le estati.
0: Anche a me mi piace.
2: Sì. Ma io a me mi piace, l'ho messo anche nella canzone dei Pipistrani. Sì. A me mi piace Giamaica.
0: Vero, mi ricordo.
2: Proprio un omaggio.
0: Riferimento a...
2: Sì, perché non si dice, però mi piacciono le cose che non si fanno, quindi. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande.
0: Quindi è già svelato qual è la canzone.
1: La sfiga se n'è andata.
2: Esatto. D'estate, quando sei lì che giri per casa in mutande, a me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande. Ma andiamo? Arrivò sesta a Sanremo nel 1979.
4: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

di quella lacrima spuntata. A me mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: alla grande.
1: Già. Cioè, se pensi, no? L'ironia di questo testo, sì, con però questa orchestra così che rende tutto molto più serioso, questo valzer finale, certo, no? Bravo Franco Fanigliulo.
2: Ma io sto vedendo le foto, purtroppo non sono andate in onda. Era l'edizione di Sanremo dove ha partecipato anche Rino Gaetano.
1: No, perché Rino Gaetano era l'anno prima.
2: Perché vedevo il retro che c'era il 1979 e c'era tutta la cosa con i fiori ma dipinti. E mi sembra che anche con Gaetano c'era una scena del
1: allora,
2: genere.
1: Allora, c'è da dire che parte, no, quello era 78. 79 è stato un festival. Allora, primo arrivò Mino Verniaghi con Amare.
2: E chi se la ricorda? Te la ricordi?
1: No. Secondo arrivò Enzo Carella con Barbara.
2: Barbara, sì, Barbara me la ricordo.
1: Ogni tanto la citiamo,
2: sì,
1: poi la cantiamo sempre la Barbarella. Terzi arrivarono i Camaleonti, Quell'attimo in più. Fu un festival un po' anonimo.
2: Sottotono, eh?
1: I Gollage quarti con Enrico Parla, con La Gente Parla. E quinto, sapete chi arrivò?
2: Toto Cutugno, no?
1: Vediamo un po' se lo becca.
2: No.
1: E allora
2: Enrico Beruschi.
1: E allora
2: aspetta,
1: con
2: aspetta,
1: Sara un fiore, sì. Vabbè, dai che la cantiamo.
2: Aspetta.
0: Nel frattempo, ah ecco, perfetto.
1: Sara cos'è?
2: L'amore mio sei proprio te.
1: Adesso dice allora.
3: Io sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto.
2: Sesto o quinto?
3: Mi dici dolcemente.
1: Arrivo quinto, davanti a Fanigliulo.
3: Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi.
1: Che schi?
3: Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi
1: cos'è che schi?
3: Ma come?

0: cara Marisa.
1: Oh, Marisa.
2: Sarà un fiore. Bellissimo, Enrico Beruschi.
1: Al volo c'è un aggiornamento via Verità, perché si segnalano che c'è stato un incidente all'incrocio tra Sementina per Giubiasco.
2: Sono andati fuori strada quando a me mi piace vivere alla
0: Farigliulo. Grande. Anche con Beruschi. Abbiamo 30 secondi, signor Pellegrini, ci racconti di Sanremo.
1: Aspetta, qualcuno cita che anche Alfa dice nella sua canzone a me mi piace.
2: Sì.
1: Non è solo Farigliulo.
2: A me è simpatico, a me mi piace.
1: Esatto. Sì.
2: A me mi piace la pubblicità.
0: Ecco, però devi aspettare.
1: Tra poco c'è anche l'informazione.
2: Allora, aspetta, lo rifaccio.
0: 10 secondi, signor Pellegrini. Allora, okay. Faccia sentire la sua professionalità. Vada.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, tu adesso colori. La pubblicità che a me mi piace.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada.

0: Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: 16:58.
2: Ticino News.
3: Ritrovati alla microfono Gianluca Albisetti. La riforma della VS divide l'arena politica. La sinistra è favorevole al progetto governativo, mentre il centrodestra è per una riforma strutturale. Ce ne parla Francesca Facchiano.
4: La sinistra saluta il progetto, la destra e le associazioni economiche lamentano l'assenza di riforme strutturali, come un aumento dell'età pensionabile oggi fissata a 65 anni per tutti. Per l'esecutivo la VS va rivista per adeguarla all'evoluzione della società per il periodo 2030-2040. Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Per questo l'esecutivo rinuncia ad aumentare per ora l'età di riferimento. Una scelta condivisa, senza sorpresa, da PS Verdi. I partiti borghesi criticano invece il progetto definendolo insufficiente. Il PLR auspica un'età di riferimento più elevata invece di un aumento delle imposte e dei contributi, mentre l'UDC esige tagli alla spesa federale per stabilizzare la VS. Il centro rileva la mancanza di misure strutturali e propone un modello basato sulla durata complessiva della vita lavorativa. Insomma, benché tutti si dicano d'accordo sulla necessità di riformare la VS, le ricette per farlo differiscono fortemente.
3: Robert Crossman in studio al mio fianco per parlarci della scaletta odierna di Ticino News. Sera.
5: Buonasera a tutti, anche noi toccheremo la politica federale. Infatti, dopo il terremoto di Credit Suisse, la Svizzera prova a costruire un argine perché una crisi simile non possa più accadere. Parleremo quindi della cosiddetta Lex UBS, la riforma delle regole, insomma, per quanto riguarda le banche sistemiche. Parleremo poi anche dell'11 settembre di 25 anni fa, il giorno dell'attacco alle Torri Gemelle che cambiò gli equilibri mondiali. Romano Bianchi ne ha parlato con Federico Rampini, che ricordiamo peraltro sarà presente domani al Festival Endorfine che prende il via stasera a Lugano. Siamo stati poi all'USI perché oggi matricole provenienti da diversi punti, da diversi angoli del nostro pianeta hanno vissuto la giornata di benvenuto perché inizieranno qui a Lugano appunto i loro studi. Federico Marino ha incontrato le matricole per cogliere le loro sensazioni. Daremo poi un'occhiata curiosa ai nostri boschi perché siamo entrati prepotentemente nella stagione dei funghi e Samuele Quadri ha voluto incontrare un fungiat per parlare dei valori del settore. Infine parleremo di robot nella nostra rubrica Click e dell'impegno di domani dell'FC Lugano nell'ambito degli aggiornamenti sportivi. Vi ricordo Ticino News sera in diretta su Tele Ticino e Radio 3 a partire dalle 18.
3: Grazie Robert, noi torniamo ora sull'incidente nei Grigioni perché in giornata la Coppia Reale dei Paesi Bassi ha espresso la propria solidarietà alle persone che viaggiavano sulla pullman olandese. Re e Regina si sono infatti detti sconvolti dalla tragedia avvenuta ieri tra Zernez e Susch. Nell'incidente sono morte, ricordiamo, 5 persone, mentre i feriti sono purtroppo 40. Il franco si indebolisce intanto ancora sull'euro, toccati oggi massimi da marzo del 2025. Sentiamo Alessandro Cocca.
6: Il franco continua a perdere terreno rispetto all'euro, una tendenza in corso ormai da diverse settimane. Oggi la moneta europea ha toccato infatti un massimo di 0,9451 franchi, livello che non si vedeva dal marzo dello scorso anno. A pesare è soprattutto il differenziale dei tassi di interesse fra Svizzera ed Eurozona. La Banca Centrale Europea ha portato il suo tasso di riferimento al 2,5%, mentre quello della Banca Nazionale Svizzera è fermo allo 0%. Investire in euro risulta quindi più redditizio rispetto al franco. A favorire tassi elevati nell'eurozona e anche l'inflazione, mentre in Svizzera il rincaro resta contenuto. Ad agosto era dello 0,8%. Gli esperti non prevedono dunque per ora una stretta della BNS. La prossima valutazione è attesa il 24 settembre.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic. L'infotraffico.
3: Pazienza sulla 2, via Suisse ci segnala lunghi ritardi tra la galleria delle Dosso di Taverne e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Traffico anche sulla 2 al portale sud della galleria della San Gottardo. Code di

0: 4 km da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna e forti rallentamenti segnalati peraltro tra Sant'Antonino e Cadenazzo in direzione di Locarno nella direzione opposta a partire da Contone, ancora traffico a Lugano sulle principali vie del centro, su più tratti fra Manno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta tra Agno e Bioggio.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
2: Previsioni del tempo.
0: Stasera cieli generalmente sereni, poi nel corso della notte nel sottoceneri sviluppo di nuvolosità bassa. Per quanto riguarda domani, in generale soleggiato con le massime sui 25 gradi.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: La canzone di Samuele Bersani che diceva giocare tra le 127. Ma voi ve le ricordate le 127?
1: Sì.
2: Sì, era carina.
0: Aveva questa forma, particolare.
2: Da macchina. Le macchine adesso nuove sono tutte del...
0: Ne parlavamo l'altro giorno.
2: Tutte uguali. No, parlavo dei colori. Ma la forma...
0: Tutte uguali.
2: Sono nuove. La macchina a me è sempre piaciuta squadrata.
0: Bravo.
2: Così.
0: Con le forme ben definite, insomma.
2: Cioè, e così è la macchina, no? Poi sono uscite quelle senza il baule. Dunque erano così, col pezzo davanti, certo, ma dietro dritte.
3: Tipo vero. Jeep.
2: Però non una cosa così rotonda che va in giro su quattro ruote. Dai.
0: No, così la 127 mi è venuta in mente perché lui diceva giocare tra le 127. Ma noi alla nostra età giocavamo quando
3: giocavamo
0: eravamo
3: con la 127.
0: Non con la 127, ma vicino alle 127.
3: Mio zio Daniele ce l'aveva.
0: Davvero?
3: Sì.
0: Ah, ok, col mangiacassette?
3: Adesso non mi ricordo perché, però mi aveva la 127.
2: Io invece quando avevo preso lo squalo ero innamorato di quella macchina perché era forma di macchina ma già più affusolata e poi aveva le frecce sul tetto.
0: Bellissimo.
3: Ah,
0: bellissimo.
3: No, dello
0: dietro,
3: squalo che,
0: certo,
3: che mi colpiva
0: lì,
3: era la
0: il
3: roba
0: fatto che
3: lì
0: si abbassasse
3: del...
0: le sospensioni.
2: Si alzava di 90 centimetri.
3: Hai capito?
2: 90
0: ecco,
2: centimetri.
0: Ma tu quanto tempo avevi? Cioè nel senso tu giravi la chiave?
2: Faceva tempo andare... Ma va, ma no!
0: Ci voleva un po'.
2: Allora, tu dovevi lasciarla salire tutta quando accendevi la macchina,
0: okay,
2: no? Un minuto e mezzo più
0: ma
2: o meno.
0: Ma c'era un compressore, come funziona?
2: Erano delle bocce d'olio, e poi dopo non so come saliva. Comunque era una compressione fatta in un modo particolare, che se ti si rompeva uno di quella, dovevano smontare metà macchina, ed era un casino. Anche perché come la Rolls Royce potevi andare fino a 90 all'ora con tre ruote con il DS. E la particolarità era appunto quella. Allora io non aspettavo un minuto e mezzo. Io partivo e al primo stop, perché saliva in due modi, davanti e dietro. Vero. Primo stop mi fermavo, saliva.
0: Okay. Cioè, ma sai che io ero affascinato da quella macchina.
2: Era bellissima lo squalo. Cioè, chi le ha adesso, poi oltretutto valgono un capitale.
0: Sì, vero.
2: Io l'ho comprata 6.000 franchi.
3: Però si fermava sempre la polizia.
2: E diciamo che era una macchina che quando eri in dogana non era molto ben vista. Perché aveva un po' di posti da nascondere.
3: Aveva una fama un po' così.
2: Tu ti vedi uno, a pensarci col senno di poi, no? Uno di 18 anni che arriva con lo squalo.
0: Così, effettivamente,
2: ecco, cioè,
0: era più da adulto.
2: In teoria in Italia non potevo neanche guidarla perché era sopra il 2000,
0: certo.
2: Non so se c'è ancora questa legge in Italia, qui non c'è mai stata, perciò tu a 18 anni potevi guidare quello che volevi, no?
0: Sì, credo ci sia ancora una legge così.
2: E io vado, cioè facevo
0: dipende
2: avanti
0: dai
2: indietro.
0: Kilowatt, credo.
2: Dunque quando si tornava da Milano in compagnia la sera c'era Pifaretti, vada in buca, ormai mi chiamavano per nome, ma come in buca, cosa ho fatto? E ti alzavano, c'è ancora la buca, immagino, dogana, no? Ti mettevano dentro la macchina, ti vanno sotto e ti controllano tutto.
3: Se porti qualcosa.
2: Ecco, va bene.
3: Allora, ci viene segnalato un incidente a Monte Carasso, sulla strada per entrare in autostrada. Ecco,
2: attenzione.
3: È un messaggio appena arrivato qui. Invece io avevo preparato una roba che volevo commentare. Sulle vacanze, perché mi piace molto questo articolo qua. È vero, io la condivido sta cosa. Uno studio ha rilevato che l'attesa di un viaggio migliora l'umore, ma a volte è ancora meglio del viaggio stesso. Perché tu nel
0: prepararlo,
3: nel pensarci, hai tutta quella frenesia lì.
0: Vero, adesso pensandoci, in effetti.
3: Poi quando arriva, tutto si svolge. Guardate voi adesso che siete appena tornati dalle vacanze, no? Uno pensa quanto tempo perde a organizzarle, immaginarle.
0: Mesi e mesi.
3: Poi quando vai, entri in quel vortice lì e appena ti rendi conto di essere rilassato ed in vacanza, torni a casa.
0: È vero, è vero, è vero.

0: una cosa, no? Che non mi piace, perché io quando andavo in un posto
1: non
0: mi piaceva la
1: scoprire tutto là.
0: Mi piaceva la sorpresa quando arrivavi di dire chissà com'è. Adesso vedi le foto dell'albergo, va bene,
2: già
0: ci stavano anche prima. Però in ogni caso vedi cosa c'è vicino, come il lungomare, cioè il mare, come la montagna. Vedi tutto, cioè puoi esplorare
1: però,
0: tutti i dintorni.
1: Quello è vero, però
0: non c'è più la sorpresa del posto.
1: Questo è il mio viaggio che ho fatto con la Julia in America quest'anno, no? Io grazie a YouTube e via avevo già visto i video di Santa Monica, dei luoghi dove dovevamo andare.
2: Però non è la stessa cosa,
1: no,
2: che vedervi,
1: però appunto vederli prima, tu hai quella roba che dici, oh, che bello,
2: insomma.
1: Sì, poi quando arrivi là puoi anche rimanere deluso, perché tante volte, no? Però in genere, ecco perché la Marga Domenech ci diceva sempre: sei in paranoia, Pellegrini? Prenota una vacanza.
2: Beh, perché ti dà benessere, hai ragione.

0: Oh yeah!
1: LDI
2: H7. Bello questo pezzo, LDI. Molto carino.
1: C'è un messaggio molto carino, sì, che dice: ragazzi, io ho tatuato sul costato l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. L'ho tatuato per, proprio per questa cosa che dicevamo.
0: È vero, perché poi tutto passa, anche la cena, no? Cioè, abbiamo una cena venerdì, tu ci pensi, poi vai, la consumi, ma è tutto un attimo, vero, quella roba, sì, lì. Invece l'attesa, vedo il mio amico Joaquin la sabato, no?
1: Certo, sì, sì, è l'attesa la cosa più bella.
0: Infatti,
1: poi,
0: una delle cose che ti dicono psicologi e via dicendo, quando devi caricarti un attimo, fai un progetto.
1: Certo,
0: no?
1: Vero.
0: Perché
1: certo,
0: poi devi realizzarlo, ma già il farlo, progettare una vacanza, progettare un incontro, progettare qualcosa di bello che ti piace, vedi che già parlandone, no?
1: Infatti. E tra l'altro sarà un caso che tutte le vacanze vengono prenotate più o meno tra gennaio, febbraio e marzo, che sono i mesi magari un pochino più freddi, più, sì, tristi tra virgolette, e lì è il periodo maggiore dove si prenota, sì. Perché sorridi?
2: La sorrido perché hai già prenotato?
0: Gli ho già detto alla signora, cioè, l'hotel lì dove vado io a Senigallia tutti gli anni, l'anno scorso.
2: Perché tu hai un posto fisso e poi giri?
0: No, in genere no, però lì tornerò per il terzo anno di fila, perché mi trovo veramente molto molto
1: bene.
0: E allora, siccome il primo anno sono andato tutto ok, il secondo anno stavo guardando, perché anch'io sono di quella risma lì di far prima, a un certo punto mi è uscito Black Friday.
2: No? E dunque c'è lo sconto.

0: esatto.
1: Allora, esatto. Io stavo già per prenotare e ho scritto alla Shura lì: guardi, prenoto al, vorrei usufruire del Black Friday che fate. E allora mi ha fatto lo sconto. Oggi, cioè quest'anno quando sono venuto via, gli ho detto: senta, io l'anno prossimo verrò sicuramente, voglio la stessa camera che avevo quest'anno. E mi fa: ma la devo già segnare? Gli ho detto: no,
2: aspetto
1: il Black Friday. Gli ho detto: lo rifate il Black Friday?
2: Ma cos'è? È novembre il Black Friday?
1: Sì, siamo in novembre. Sì, lei sì, mi ha guardato e mi ha detto: lo rifacciamo.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Risparmia alla Migros, 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
5: Copra l'occhio sinistro, cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano, è grave.
5: No signora, è ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: A tutto Pilates, alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac, massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

0: Would You Be Loved.
1: 17:23, lo zio Bob.
2: Sound,
0: Evviva, buon weekend a tutti. Siamo nel weekend di questo. Cos'è? Il secondo weekend della stagione.
1: Sì, è il
0: questo,
1: secondo nostro.
0: No? Sì. Esatto.
1: Tra le altre cose, ricordiamo che domenica mattina la Chiaretta è in vacanza.
0: Sono
1: e ci sei
0: io.
1: Tu con la musica italiana.
0: Little Italy. Sì,
3: aggiornamento viabilità, lunghi ritardi tra la galleria del Dosso di Taverna e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Quindi
0: canto.
3: In direzione sud.
0: Canto anche
3: oggi.
0: Questa sera.
3: Mi sa di sì. Yeah.

0: Allora, attenzione, perché sembrerebbe che la colonna è abbastanza importante. Sentiamo un messaggio.
1: Adesso, a dire il vero, adesso la colonna parte già dal Cenere, adesso ecco. Attiveranno i semafori prima della galleria del Cenere, quindi la colonna comincia molto prima.
0: Dunque, dal Cenere in pratica arrivare a Lugano Nord si parla di colonna, non più di effetto fisarmonico. Certo. Dunque, attenzione, perché non so se ce l'ho magari nelle vacanze in qualche lander tedesco.
2: Al portale nord segnano 4 km di coda da Amsterdam, che attese di 40 minuti verso per il Sicilia. Ticino. Sì.
0: Ecco. Sì, perché per avere così tanto traffico, va bene il traffico locale, va bene chi rientra.
3: Che invidia. Che qualcuno, dove andresti forse, in vacanza, Pifaretti, adesso?
0: Adesso andrei al mare. È il momento giusto per andare al mare, perché c'è ancora caldo, c'è tra virgolette poco. Si sta bene, l'età media, una volta dicevo vai giù, ci sono solo i nonni, adesso l'età media la raggiungiamo,
3: ma noi siamo nonni,
0: siamo noi, no, perciò va bene, perciò va bene, va
2: ci
0: bene,
2: siamo sì. noi praticamente sì.
3: Allora, mi chiedono quando si vota Antonio.
0: Tra pochissimo,
3: tra poco giocheremo con la gara. Oggi vedo pezzi da ballare, giustamente, weekend,
2: sì, tre pezzi dance anni 90,
3: esatto. Prima invece c'è un pezzo da Topoloni.

0: C'è un messaggio da Topolone, eh?
1: Sì. Senso.
0: Leggilo, leggilo, lo vedi?
1: Quale donna, quello lì?
0: Sì, sì.
1: Quale
0: sì,
1: donna
0: sì.
1: non vorrebbe un Biagio Antonacci nella vita?
2: Chissà,
1: è un ragazzo in ordine, c'è anche sì. il fisico sì, a posto. Sì. Facciamo un sondaggio, cari ascoltatrici. Se Biagio Antonacci dovesse vedervi per strada e ti dice: oi Caterina!
0: Ma perché Caterina? Non lo vuoi mettere in palio? Non vuoi mettere in palio Biagio Antonacci? Non vuoi regalarlo?
1: Mi fischieranno le orecchie. Andreste a cena con Biagio Antonacci? Oppure qual è il cantante col quale andreste a cena? Una volta si facevano sti sondaggi
0: sì, sì,
1: qua,
0: sì.
1: no?
0: Ci sta.
3: Cioè, visto solo per le ragazze o anche per i ragazzi?
1: Per tutti. Chiudono le gallerie, ecco la causa delle code, scrive sì. Saretta.
3: In effetti ci confermano via Swiss quello che diceva prima l'ascoltatore: tra Bellinzona Sud e la galleria di Grancia, colonna.
0: Pazzesco.
1: Del resto, se c'è colonna, piano, con la chiusura delle gallerie, cercano di, no?
0: Ma sì, è antipatico per chi resta dentro. Io quando sì. chiudono Maroggia, cioè praticamente che stai andando in su al mattino, ti girano un attimo le scatole. Però poi quando viaggi bene. Cioè,
1: certo.
0: Restare dentro, magari in una mattina ti fai tre chiusure, esatto. cioè resti in colonna da Mendrisio a Maroggia.
1: Vi fa arrabbiare di più la colonna al mattino quando andate a lavorare o quella quando tornate? Scommetto quella che quando tornate, perché avete finito, siete liberi.
0: Perché quando vai su, poi dopo dici:
1: chiami e dici: sono in colonna.
0: Però c'è incidente.
3: Entrambe, credo. Credo entrambe le colonne, sia andare che ritorno.
1: Mm.
3: No?
1: Colpa semafori installati a Cadenazzo, scrive qualcuno.
3: Ecco, vedi?
0: Ci sono semafori ovunque, cioè quello è il problema. Siamo un cantone di semafori.
3: Intanto, a proposito di Caterina, c'è Katy Perry.
1: C'è Katy, attaccate.

0: sera c'è la brama di tornare a casa, vero. Allora scrive qualcuno, vedi che
1: qualcuno ha scritto che ha cantato con Biagio Antonacci a Cademario diversi anni fa.
2: Che bello, tu sei lì al karaoke, dici Biagio, cosa cantiamo? Sognami.
0: Fammi salutare, anzi salutiamo Pat, tutti e tre i tenori, dice siamo appena passati lì vicino a voi, giornata magnifica.
2: Bravi, ciao.

0: Maxi B, io ho seguito un attimo un po' il mattino, non so se hanno fatto gli anni 90 o meno, perché non lo so. Ho avuto un po' di cose da fare, sono stato in giardino oggi.
1: E allora facciamo noi. Presto.
0: E allora noi. se loro non l'hanno fatto, noi abbiamo una scelta incredibile.
2: Abbiamo tre canzoni che hanno avuto successo all'inizio degli anni 90 e quindi ce le ascoltiamo. La prima è questa che conoscete tutti.
0: La seconda invece è questa.
1: E la terza è questa.
2: Anche qui non saprei cosa scegliere io, non so voi, ma...
1: Quindi, è mia facile.
2: Decidete voi, canzone numero uno è questa.
0: Canzone numero due.
1: Canzone numero 3.
0: Per votare, e per votare la 3, 079.
2: Ma non puoi condizionare così.
1: Sembra molto equilibrato finora.
0: Sì, dai, la 3. Zero, perché è un po' che non si sente più. 079-449-9537.
3: I tre tenori, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Rinnova la tua casa con le fantastiche offerte di Jusk. Abbiamo un vasto assortimento per offrirti un sonno ristoratore. Risparmia ora il 60% su molti materassi e dal 30 al 60% su molti completi letto. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: E alla fine la numero 3 ha,
1: secondo me, condizionato un po' da quello che tu hai detto.
2: Però non abbiamo ancora pensato a fare la versione italiana, perché
1: come la
2: questa,
1: faresti?
2: Dove l'amor, l'amore, l'amore, dov'è?
1: Ecco, no? Qualcuno ci ricordava Baia Imperiale 1992, questa canzone
2: bellissima,
1: la ballava lì.
2: Le grandi discoteche, adesso non è rimasta più una, è rimasto forse l'altro mondo studio a Rimini.
1: Sono fuori target.
2: Però
1: ormai
2: c'era, siamo, esatto, noi oramai andiamo alla Balera. Fanno la Balera. Settimana prossima a Gatteo Mare, fanno la settimana del liscio.
1: Ah, beh, allora non possiamo mancare.
0: Sai che a Gatteo andavamo con la radio, abbiamo fatto tanti viaggi a Gatteo.
1: Gatteo, i famosi viaggi con
2: c'era certo. La discoteca che si chiamava, oh mamma, vediamo se i nostri ascoltatori mi aiutano, mi sfugge. Come si chiamava la discoteca a Gatteo Mare?

0: Nina Zilli, bella canzone, tra l'altro abbiamo finito, eh.
1: Evviva, evviva.
0: Perché la canzone del tenore? Così.
2: Perché c'è l'ultima, c'è l'ultima.
0: È vero.
2: Lui, c'è l'ultima. Senti, inizia anche subito. Solomon Burke si chiama Cry to Me. Senti che bella, sua versione originale.
1: Lui suonava seduto,
2: 1964.

0: Certo che il finale qui, se uno si lascia. No, scusa. Hai sentito?
1: Ma perché? Sì.
0: Cosa
1: ma
0: canta?
1: Non... Sì.
0: Alla fine.
1: The crying.
0: No,
1: cry, cry, cry.
0: Crying. No, no, non diceva cra, cra, cra.
1: Si sembrava dicesse un'altra cosa, dai.
2: Signor Pellegrini, eh. Un pezzo magnifico.
1: Cercare il pelo nell'uovo ogni volta.
0: No, bellissimo comunque.
2: Sì,
0: allora, siamo arrivati alla fine.
2: Sì,
0: sì, è finita la settimana. Basta,
1: è finito.
0: Ma domani non veniamo a trasmettere.
2: No, no, vieni tu domenica.
0: Domenica io.
2: A settimana prossima.
0: Ciao, grazie.
2: Tra poco l'informazione con la Patti. Ciao.
0: Ciao.
3: Ai tre tenori! Boris Piffa.

0: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
1: E i consumi?
0: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
1: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
2: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
8: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2.000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
7: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Salve, dove la porto?
14: Dal mio partner BMW, grazie.
13: Andata e ritorno?
14: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
13: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
15: Sono le 18.
16: Ticino News, sera.
17: La Lex UBS approda alle Camere federali. Dopo il crack di Credit Suisse, il Parlamento deve decidere quanto deve essere grande l'argine contro una nuova crisi bancaria. Per Greta Ghisin la stretta è il minimo indispensabile, mentre Fabio Regazzi teme che a pagare sia la competitività di UBS. Sono 5 le vittime dell'incidente di un autobus turistico olandese avvenuto ieri in Engadina. Partiti da St. Moritz stavano rientrando in Austria, dove pernottavano durante una 10 giorni tra Tirolo e Grigioni. I feriti sono 40, di cui 3 gravi. Quasi 3.000 morti, le torri gemelle cancellate dallo skyline di New York è un attacco destinato a cambiare gli equilibri del mondo. Ricorrono i 25 anni dall'11 settembre. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime, per questo che oggi combattiamo, ha detto Donald Trump a una cerimonia. Nel TG il ricordo e l'analisi del giornalista Federico Rampini. Numeri da record per l'USI, che quest'anno dà il benvenuto a quasi 1.500 nuove matricole, che vanno ad aggiungersi ad un corpo studentesco con più di 100 paesi rappresentati e una quota di svizzeri in crescita. I nuovi studenti sono stati accolti oggi sul campus in occasione della tradizionale giornata di benvenuto. L'autunno è alle porte, siamo già in piena stagione di funghi. Dai limiti di raccolta consentiti al rispetto per la natura, passando per l'abbigliamento adatto, in questa edizione abbiamo parlato con un fungiat ticinese. A 5 anni esatti dalla prima panchina bianconera di Crocitorti, domani Lugano sfida lo Young Boys di fronte a oltre 7.000 tifosi. Uno scontro al vertice che potrebbe permettere ai ticinesi di iniziare a prendere il largo in classifica. Ne parliamo a Fuorigioco Weekend con Luca Sciarini e Simone Pinelli. Meteo, stasera cieli generalmente sereni, domattina invece sul sottoceneri sono possibili banchi di nubi basse, per il resto sarà una giornata generalmente soleggiata. A basse quote la temperatura massima sarà sui 25 gradi. Buonasera e ben ritrovati a Ticino News Sera. Oggi è venerdì 11 settembre e il venerdì nella nostra programmazione coincide con Radar Weekend. Do quindi il benvenuto in studio a Sasha Dalcol, a cui chiedo quale tema viene affrontato questa sera.
18: Buonasera Robert, buonasera anche a voi. Parleremo dell'attualità della settimana e allora partiremo proprio dallo scorso weekend, quando nella Sassonia-Anhalt c'è stato il boom dell'AfD, il partito di estrema destra. Ecco, questa destra, ci chiederemo, deve farci paura? E poi parleremo anche di politica ticinese con l'invettiva di Stauffer che dice tutti a casa in merito al Consiglio di Stato. Saranno due temi su cui interrogheremo i nostri ospiti: Nicola Corti, avvocato, Alain Bühler, deputato UDC, Alfonso Tuor e, come sempre, Lulo Tognola alle vignette. Vi aspetto stasera alle 18.45 e domani con altri due temi, gli F-35 e l'intelligenza artificiale, a partire dalle 18.15. Io vi auguro buona serata e anche buon telegiornale.
17: Grazie mille a Sasha Dalcol. Noi ora in apertura abbiamo un aggiornamento sulla tragedia avvenuta mercoledì alla centrale del Ritom. Lo ricordiamo, costata la morte di due operai. Le indagini condotte finora hanno permesso di stabilire che all'origine del dramma c'è stata un'esplosione al piano interrato dell'edificio dove le due vittime stavano posando delle canaline. Non si conosce però ancora cosa abbia generato la deflagrazione e la centrale è inoltre stata posta sotto sequestro, a riferirlo oggi la RSI. I risultati dell'autopsia inoltre hanno stabilito che il giovane 18enne è deceduto a seguito di un forte trauma cranico, il 55enne invece per diversi traumi, ma sempre a causa dell'esplosione. Adesso il nostro servizio d'apertura. Dopo il terremoto di Credit Suisse, la Svizzera sta provando a costruire un argine perché una crisi simile non possa più accadere. È la cosiddetta Lex UBS, ovvero la riforma sulle regole relative alle banche sistemiche, che dalla prossima settimana approda alle Camere federali. Ma proprio sull'altezza di quell'argine la politica è divisa. Francesca Facchiano.
19: Che cosa succederebbe se la più grande banca svizzera si trovasse in difficoltà e soprattutto chi pagherebbe il conto? È intorno a questo interrogativo che ruota la cosiddetta Lex UBS, la riforma al centro del dibattito in Parlamento. Nata dalla ferita del crollo di Credit Suisse nel 2023, la nuova legge punta a riscrivere le regole del too big to fail, letteralmente troppo grande per fallire. L'obiettivo è fare in modo che il fallimento di un colosso bancario non trascini con sé l'intera economia e soprattutto non gravi sui contribuenti. Il nodo più delicato? Le filiali di UBS all'estero. Il Consiglio federale, appoggiato da Banca Nazionale FINMA, vuole la linea dura. Ogni attività oltre confine deve essere coperta al 100% da capitale proprio di prima qualità. In pratica, un gigantesco salvadanaio di denaro contante pronto all'uso. Per UBS il prezzo è troppo alto, una mossa che frenerebbe la sua corsa sui mercati mondiali. Ed è qui che il Parlamento frena il governo. La Commissione degli Stati propone una via di mezzo. La cifra totale da bloccare non cambia, ma a UBS viene concesso un allentamento. Metà del cuscinetto sarà in denaro vero, denaro contante, l'altra metà nelle obbligazioni speciali a T1 che si attivano solo in caso di emergenza. Un compromesso che per ora sembra aver trovato larghi consensi. Il consigliere agli stati del centro, Fabio Regazzi.
20: Io da sempre ritenuto la proposta del Consiglio federale troppo estrema, troppo rigida. Noi in Svizzera siamo abituati a livello politico a cercare dei compromessi ed è quello che abbiamo fatto in commissione con una proposta che è uscita dopo lunghi dibattiti e che io personalmente sostengo e interverrò anche in aula a favore di questa proposta che ha comunque raccolto una maggioranza all'interno della commissione stessa.
19: Una via di mezzo però che divide già la politica, la consigliera nazionale dei Verdi, Greta Ghisin.
21: Quello che propone la commissione degli Stati
0: miliardi ovviamente non è abbastanza, il pacchetto che era arrivato dal Consiglio federale era proprio il minimo indispensabile per evitare una nuova crisi. Dovremmo ricordarci tutti di quello che è successo con UBS, la collettività ha dovuto riparare il danno, ecco, con la soluzione proposta dalla Commissione degli Stati rischiamo in futuro di trovarci di nuovo in una situazione simile.
19: A preoccupare i contrari anche la paura che il pacchetto indebolisca la competitività della banca e le ripercussioni per il nostro territorio.
20: Chiaro che se UBS è chiamata a dover impiegare o bloccare parecchi miliardi di franchi per fornire queste garanzie, si vedrebbe costretta ad aumentare il costo del denaro, ad esempio, per i clienti sia piccole e medie aziende sia privati, e quindi saremmo alla fine tutti noi che dovremmo subire questi oneri, e questo non è sicuramente un aspetto positivo, e anche il pericolo è quello che UBS diventi ancora più restrittiva nell'elargire finanziamenti e crediti ad aziende e privati.
19: Un tema che per i favorevoli suona solo come un'intimidazione.
0: È la minaccia che arriva puntuale ogni volta che si vuole regolamentare un settore, che sia quello finanziario o che sia l'economia. Di fatto vediamo che poi le regolamentazioni non hanno la maggior parte delle volte questi effetti negativi che invece si temono in precedenza. Avrebbe il vantaggio, una regolamentazione più severa, di rendere la piazza finanziaria anche più resiliente di fronte alle fluttuazioni e alle crisi.
19: E dunque su questo equilibrio, sicurezza da una parte e competitività dall'altra, che si giocherà ora la partita politica.
17: Torniamo ora sull'incidente di ieri in Engadina, quando un bus turistico è uscito di strada, perché oggi è stato diffuso il bilancio delle vittime. Si parla di 5 morti e 40 feriti.
21: Un cantiere chiuso, un garrail divelto, due ceri. È questo quanto rimane oggi del drammatico incidente avvenuto ieri sera a Sousse, in Engadina, quando un pullman olandese è uscito di strada percorrendo la tratta proveniente da St. Moritz e Zernez. A bordo 45 persone che con la compagnia OAD si stavano godendo una vacanza di 10 giorni tra Engadina e Tirolo. L'incidente è avvenuto al quarto giorno di viaggio. I turisti, dopo essere andati da Tirano a St. Moritz con il Bernina Express, stavano tornando in Austria a bordo del torpedone. Il dramma è avvenuto in un tratto in cui sono in corso dei lavori di riparazione e la carreggiata è ristretta. Uscito di strada, il pullman si è ribaltato. 5 persone hanno perso la vita, 40 sono rimaste ferite, 3 di loro in modo grave, 7 invece sono medio gravi. Sul posto è intervenuto un ampio dispositivo di soccorsi. Per il trasporto dei feriti sono stati impiegati ben 7 elicotteri e 13 ambulanze. Nella giornata di oggi era invece ancora in corso l'identificazione delle vittime. A bordo del mezzo vi erano solo adulti. La polizia cantonale grigionese ha attivato un hotline per i familiari. Forte è la commozione soprattutto in Olanda, dove sia il governo che la famiglia reale hanno espresso sgomento. Lutto a cui si sono unite anche le autorità svizzere e grigionesi. Ora toccherà al Ministero Pubblico e Polizia Cantonale chiarire la dinamica dell'incidente.
17: Sono passati 25 anni dall'attacco dell'11 settembre 2001 che portò al crollo delle Torri Gemelle. Oggi gli Stati Uniti commemorano le vittime del dramma accaduto appunto 25 anni fa. Alle 8:46 di questa mattina a New York è stato tenuto un minuto di silenzio ed ha avuto luogo una cerimonia a cui hanno preso parte autorità e parenti delle vittime. In un momento di raccoglimento separato al Pentagono si è oggi espresso anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato: non dimenticheremo mai i nomi delle vittime, mai, è per questo che oggi combattiamo. Messaggi di solidarietà, di ricordo, di commemorazione sono arrivati anche dall'Europa. Oggi ricordiamo le quasi 3.000 persone che quella mattina sono uscite di casa e non sono più tornate, ha detto ad esempio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'accaduto è stata una lezione sull'importanza delle alleanze e della sicurezza collettiva. Ieri invece sempre in memoria di questo anniversario di quello che è accaduto 25 anni fa, ha avuto luogo, ecco, lo stiamo vedendo su Teleticino, uno spettacolo di droni, esattamente 2977 droni, lo stesso numero delle vittime degli attacchi, hanno messo in atto uno show di luci e hanno fatto riapparire, come vediamo, le Torri Gemelle dove erano ai tempi. Uno spettacolo condiviso da diverse autorità politiche americane, tra cui il ministro dei trasporti Sean Duffy, il quale l'ha definito un toccante tributo alle vittime e al coraggio dei soccorritori. Io vi ricordo che noi su Teleticino

0: torre nord del World Trade Center. 17 minuti dopo, un secondo Boeing colpisce la torre sud. New York guarda verso il cielo, intrappolati ai piani più alti, senza una via d'uscita, alcuni scelgono di lanciarsi nel vuoto. Poco dopo crollano le torri. Quella mattina vengono dirottati 4 aerei, uno colpisce il Pentagono, un altro precipita in Pennsylvania. Alla fine si conteranno quasi 3.000 vittime. Il mondo trattiene il fiato mentre le sigle delle breaking news inondano case e appartamenti, fra cui quello di San Francisco in cui all'epoca viveva Federico Rampini, oggi editorialista del Corriere della Sera, che abbiamo raggiunto per un ricordo.
1: Fui svegliato alle 5 del mattino per via della differenza di fuso orario, dalle notizie degli attentati, facendo il giornalista, ovviamente il mio giornale di allora, che era La Repubblica a quei tempi, non il Corriere della Sera, mi chiese di mettermi subito al lavoro, anche perché i miei colleghi newyorkesi soffrivano di blackout dei telefonini, cioè c'erano dei problemi di comunicazione. Una cosa che mi colpì, stando in una città molto di sinistra come San Francisco, fu che quasi subito cominciarono ad apparire dalle finestre dei miei vicini di casa le bandiere a stelle e strisce.
0: Un cordoglio diffuso che fin da subito si mischia al terrore. Terrore per essere stati colpiti al cuore, terrore per la prima volta di scoprirsi vulnerabili. E mentre Manhattan scompare dentro una nuvola di polvere, George W. Bush conferisce un volto al nemico e di quel terrore ne fa una missione. Osama Bin Laden, fondatore di Al-Qaeda, diventa la nemesi dell'America e dell'Occidente tutto.
1: Uno spartiacque lo è stato e lo rimane, perché sicuramente segnò la fine di quella che allora era stata definita l'era unipolare, in cui l'America sembrava un egemone incontrastato e anche si illudeva di essere invulnerabile. E quella tragedia fu proprio la fine di quel senso di invulnerabilità. Poi da lì cominciarono tantissime altre cose, tra cui, non banale, le carriere politiche di due personaggi importanti nell'America degli anni successivi, cioè Barack Obama e Donald Trump. In parte furono favorite dal fatto che tutti e due avevano preso le distanze dalle guerre che Bush avrebbe scatenato in seguito all'11 settembre, cioè Afghanistan e Iraq. Sia Obama che Trump promisero di non andare a invischiare l'America in Medio Oriente e tutti e due tradirono la promessa.
0: Il 7 ottobre comincia la guerra in Afghanistan, 2 anni più tardi l'invasione dell'Iraq di Saddam Hussein, una guerra al terrorismo destinata a durare 20 anni. L'11 settembre segna uno spartiacque nella storia contemporanea, intriso anche di complottismo e false profezie.
1: Qualcuno, sempre sicuro che sia giunto il momento di decretare la fine dell'America, disse che quello era un colpo da cui l'America non si sarebbe risollevata. Invece si è risollevata molto bene dal punto di vista economico, anche la stessa città di New York. Qualcuno disse che l'America avrebbe reagito diventando uno stato di polizia o una nazione islamofoba. Non è successo nulla di tutto questo, tant'è che oggi a New York c'è un sindaco musulmano.
0: Eppure 25 anni dopo cambia la minaccia, cambia il nemico, ma non l'insegnamento di fondo. La sicurezza ha un costo e sempre di più oggi è una scelta vincolante.
1: Sì, domani sarò a Lugano al Festival Endorfine proprio per parlare di questo libro, Pane e Cannoni. Questo libro è un manuale di geopolitica, di geoeconomia, è una guida alla sopravvivenza e soprattutto una guida alle nuove regole del gioco. Che ci piaccia o no, non è una questione di scegliere tra pane o cannoni. Il tema della prosperità economica e quello della sicurezza saranno sempre più intrecciati.
2: Adesso noi andiamo a Lugano, dove sta iniziando il Festival Endorfine. Lo abbiamo sentito, domani tra gli ospiti ci sarà anche Federico Rampini, ma questa sera il protagonista sarà un altro e vedo già un indizio, ecco, nel nostro schermo. Andiamo allora subito a Palazzo dei Congressi, dove ci dovrebbe essere Romano Bianchi. Buonasera.
3: Esattamente, non so se lo riconoscete, ma questo cappellino è diventato un simbolo quest'estate, perché è il cappellino rosso, la scritta svizzera dal 1291, che ha sfoggiato il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante i mondiali a Vancouver. Un cappellino che non è qui per caso, come non è qui per caso a fianco a me il collega Andrea Leoni nella hall fiorita floreale di Palazzo

0: Dei congressi a Lugano. Il motivo per cui ci troviamo qui è che questa sera comincia l'ottava edizione del Festival Endorfine, lo farà Andrea con un super ospite, 8:30 ci sarà proprio lui, il presidente della Confederazione. Una piccola chicca, si arrabbierà forse Sasha Dal Col che mi ha detto di non spoilerare niente, ma è vero che Sasha Dal Col che intervisterà questa sera Parmenè si porterà sul palco questo cappellino?
1: E secondo te se ti ha detto di non spoilerare niente sarò io a spoilerare l'eventuale soluzione del dilemma, no? Solo chi sarà qui potrà scoprirlo.
0: Ma è vero che questo cappellino è stato prodotto dal produttore originale da cui è arrivato quello di Parmenè?
1: Allora, io ti dico semplicemente perché questo cappellino è qui e perché come presidente di Endorfine ho la fortuna di poter collezionare una serie di cimeli legati agli ospiti che sono passati negli anni, e dunque l'obiettivo è farsi firmare il cappellino dal presidente prima o dopo la conferenza e dunque aggiungerlo alla bacheca dei cimeli di Endorfine.
0: Cappellini a parte, diciamo che l'edizione quest'anno è un'edizione di peso perché gli ospiti sono importanti, ve li leggo, vale la pena, non ci sarà solo Guy Parmenè che sarà il super ospite d'apertura, ci sarà anche la premio Nobel iraniana Shirin Ebadi, alla quale verrà consegnato anche il premio Marco Borradori, lo storico dell'olocausto Omer Bartov, Yulia Navalnia che verrà intervistata fra l'altro, una novità, da Roberto Saviano, ci saranno poi giornalisti del calibro di Federico Rampini e di Patrick Quinn e non mancheranno le note più leggere, comiche e pop con Mara Maionchi e Dele Azzaro. Il tema portante sarà il potere.
1: Esatto, abbiamo cercato di declinare questa parola in diversi modi, con Guy Parmenè naturalmente il potere della democrazia, dunque il potere della responsabilità, della mediazione, poi c'è il potere delle donne con Shirin Ebadi, una donna che ha lottato tutta la vita contro i soprusi della dittatura iraniana, il potere poi ancora della libertà, no? Con Yulia Navalnia, che sappiamo che è vedova di Alexei Navalny, ucciso sostanzialmente dal regime putiniano, e dunque poi anche più nella leggerezza, quindi il potere della musica con Mara Maionchi o il potere del politicamente scorretto, il potere della risata con Eleazaro Rossi. Quindi abbiamo cercato, sai, è difficile che le tessere del mosaico del programma si incastrino sempre bene. Devo dire che quest'anno siamo stati veramente molto fortunati e credo che abbiamo trovato per ogni casella un ospite veramente meritevole.
0: Il parterre di ospiti, lo dicevamo, è importante e anche un po' forse il simbolo del fatto che questa è una edizione, è una manifestazione che sta crescendo e sta acquisendo anche, no, un peso specifico crescente nel panorama culturale di tutto il cantone.
1: Sì, questo indubbiamente ci fa piacere. Devo dire che quest'anno la risposta del pubblico è stata incredibile. Credo, adesso abbiamo fatto pochi minuti fa i conteggi, diciamo a casse ancora aperte, anche se 4 eventi sono sold out, ma siamo a un più 20% rispetto all'anno scorso già come pubblico, quindi sì, siamo indubbiamente molto contenti e non potrebbe essere altrimenti.
0: Senti, c'è una novità, l'abbiamo ventilata, una nuova collaborazione artistica con Roberto Saviano che era già stato qui l'anno scorso, quest'anno sotto una nuova veste.
1: Sì, diciamo, Saviano è venuto lo scorso anno, è nata una simpatia reciproca tra lui e il festival e quindi ci siamo detti come potremmo sviluppare un discorso per il futuro e appunto poi è nata questa idea di una sorta di Saviano incontra e dunque cominciamo con Yulia Navalnia, che tra l'altro era, quando abbiamo discusso ma chi ti piacerebbe intervistare, il primo nome che è uscito è stato proprio quello di Yulia Navalnia e incredibilmente è stato possibile realizzarlo già quest'anno, cosa che non è facile perché magari certe volte insegui gli ospiti per 5 o 6 anni prima di riuscire a portarli a Lugano.
0: Chiudiamo, fra l'altro, un festival che si presenta con dei prezzi accessibili, dei biglietti, frutto anche di una collaborazione fra pubblico e privato che resta un po' la linfa vitale di questo festival.
1: Questo è uno dei dei nostri obiettivi dall'anno 1, cioè cercare di mantenere i prezzi accessibili, e qui è determinante, oltre al contributo naturalmente della città di Lugano e del cantone, ma degli sponsor privati che fortunatamente crescono sia in numero e continuano a credere e investire in questo progetto. È socialità culturale vera e propria, perché vi garantisco che senza il contributo di questi sponsor sarebbe impossibile tenere i biglietti così accessibili. C'è un'altra novità, brevemente ti dico, a parte la Banca Stato Lounge dove ci troviamo, che trovo che sia molto bella e sono sicuro che il pubblico lo apprezzerà, ma domani sul palco di Endorfine esordirà Romano Bianchi con la premio Nobel Shirin Ebadi, quindi venite anche per vedere l'esordio di Romano.
0: Sì, poche pressioni insomma. Grazie Andrea, e a voi la linea.
2: Grazie mille a Romano Bianchi, grazie mille Andrea Leoni. Allora sì, verremo tutti a vedere Romano Bianchi. Adesso noi restiamo negli esteri, continuiamo a parlare di esteri con una notizia di cronaca dall'Italia. È morta all'età di 78 anni a Roma la nota politica Emma Bonino. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Emma Bonino è stata attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea e da sempre in linea per i diritti umani e civili. È stata ricordata da molteplici personalità, tra cui la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito il suo impegno dicendo che è stata una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Torniamo adesso in Ticino, andiamo all'USI, perché sono 1453 i nuovi studenti immatricolati all'Università della Svizzera Italiana, e la quota degli svizzeri è in crescita. Allo stesso tempo restano più di 100 i paesi rappresentati. Noi oggi siamo andati a Lugano per seguire la giornata di benvenuto, il servizio di Federico Marino.
3: Quali sono le sensazioni per il semestre che sta per cominciare?
4: Molto buone, dai, un po' di novità anche se sono al secondo anno in realtà, e dai, vedremo cosa ci offre questa opportunità.
5: Mi sento un po' timido perché sono una persona introversa, ma anche entusiasta perché studierò in un nuovo ambiente e mi farò nuovi amici.
6: Sono molto entusiasta di seguire i corsi, sono temi che voglio davvero studiare, spero anche di imparare presto l'italiano per parlare con gli altri studenti.
7: Sono le voci delle nuove matricole dell'USI che hanno ricevuto un primo orientamento sulla vita universitaria che li aspetta. In totale sono quasi 1500 ad iniziare il loro percorso e vanno ad aggiungersi ad un corpo studentesco in cui sono rappresentati 115 paesi e nel quale la quota degli svizzeri è in crescita. Il prorettore alla formazione, Gabriele Balbi.
8: Abbiamo 1453 nuove studentesse e studenti che hanno deciso di accordarci la loro fiducia. Questo è il numero più alto da quando l'USI è stata creata 30 anni fa, e di questo siamo veramente molto orgogliosi. Abbiamo dato il kick-off ieri ai programmi in italiano, oggi invece quelli più in inglese, e devo dire che insomma, avere le aule così piene è qualcosa di straordinario.
9: Io sono interessata all'incubatore perché mi piacerebbe fare una startup e credo che questa scuola potrebbe darmi le conoscenze giuste per poter costruire qualcosa di mio in futuro.
10: Seguo un doppio percorso che ho iniziato all'Università di Bologna, e l'USI offre un ottimo percorso di studi in Data Science al Master, e è per questo che l'ho scelta.
7: Nuovi studenti, ma anche nuovi programmi di studio. Ancora il prorettore Gabriele Balbi.
8: Abbiamo un nuovo programma in partenza quest'anno che è il Master of Science in Health, e quindi il ruolo della salute pubblica, della comunicazione sanitaria è diventato talmente importante che abbiamo deciso di dedicare appunto un Master a questo tema che è in partenza.
7: E a proposito di nuove iscrizioni, questo è il primo anno in cui i bachelor in economia in italiano e quello di comunicazione, come anche i master in management e finance, sono soggetti al numero chiuso, con i posti che sono stati limitati rispettivamente a 190 e 150 unità.
8: La cosa interessante di questo insomma nuovo elemento che abbiamo sperimentato, cioè il numero chiuso, è che nel frattempo sono cresciuti altri programmi che magari in passato avevano meno iscritti, quindi evidentemente USI attrae per l'intera programmazione, non per un programma specifico, e questo è qualcosa di, credo, interessante su cui riflettere.
7: In prospettiva, tra le sfide dell'USI, c'è anche una riduzione dei finanziamenti a cui si è deciso di far fronte con l'aumento delle rette, un rincaro che non tocca le matricole di quest'anno ma che entrerà in vigore per chi si iscrive a partire dall'anno prossimo.
8: Sicuramente prima di fare questa azione, che non ci piace, non l'avremmo fatta se avessimo potuto, abbiamo fatto un'analisi di quali sono le rette delle principali università, in particolare private, nel nord Italia. Abbiamo visto che alzando a retta 5.000 franchi a semestre non ci distanziamo troppo, anzi siamo ancora un pochino più economici rispetto ad alcuni atenei privati del nord Italia. Questo ci impone una riflessione e uno sforzo ulteriore, però dovremo fare uno sforzo ulteriore per essere in grado di offrire una programmazione ancora più di qualità.
7: Tutta musica per il futuro, ora i pensieri vanno ai banchi e ai libri e le sensazioni a Lugano sono per lo più positive.
11: Allora, io sono più carico, è da un po' che non studiavo, ho fatto una pausa lunga di un anno, cioè lunga, per me è lunga, di un anno, quindi mi sento carico a riprendere.
7: E voi più carichi o più tesi?
12: Assolutamente molto più carichi e volenterosi, vogliosi di dare tutto, diciamo.
13: Quindi si vede l'ora di iniziare e basta, tanta energia, tanta voglia.
2: Adesso noi andiamo a curiosare nei boschi ticinesi, anzi nei sottoboschi, perché siamo entrati prepotentemente nella stagione dei funghi. Samuele Quadri allora oggi ha incontrato un fungiat ticinese per parlare dei valori del settore. Sentiamo.
14: Settembre, quale periodo migliore per andare alla ricerca di funghi? In biologia il regno dei funghi conta 700.000 specie e solo il 10% a livello mondiale è considerato commestibile. Per natura l'essere umano si spinge alla ricerca proprio di quel 10%. Il Ticino è una terra adatta, porcini, finferli, chiodini, mazze di tamburo. Come i cani da tartufo, i fungiat ticinesi scannerizzano il sottobosco per trovare gli esemplari più belli, più grandi e più buoni. Lo sa bene Paolo Stagni del gruppo Fungiat Ticines, che si oppone alla raccolta di massa.
15: Le foto ammesse sono quelle del fungo, cioè dell'oggetto in sé, contestualizzato nel suo habitat. Quindi la foto del fungo nel bosco, col sottobosco, l'albero, il video dove si vedono più funghi, magari di diverse specie, perché non deve essere esclusivamente funghi commestibili.
14: Raccolta di massa che trova ostacoli anche per la legge. Il massimo consentito in Ticino è infatti di 3 kg a persona. Limite di gran lunga superato da due uomini che il 5 settembre sono stati fermati dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini con 30 kg di funghi. Oltre al rispetto di questa norma, è importante poi pulire il fungo in loco.
15: Fondamentale essere dotati di un coltellino a lama curva con lo spazzolino, perché il fungo si pulisce nel punto di raccolta, per far sì che le spore permettano un giorno di far ricrescere il fungo nella medesima posizione e possa essere ancora raccolto da te o da altre persone.
14: Nel 2019 Stagni ha subito un grave infortunio proprio quando era all'opera alla ricerca di funghi. Un episodio che l'ha segnato, ma che rafforza ancora di più un concetto importante: la sicurezza prima di tutto. Cartine, scarpe, abbigliamento adatto, un kit e soprattutto affiliarsi alla rega.
15: Contrariamente ad altri, amo ricordare ogni volta che entro nel bosco, perché capisco che la troppa sicurezza è la fonte del danno. Io sì, sono scivolato in un canalone e ho spezzato il malleolo e ho dovuto soffrire per risalire in un punto in cui il telefono funzionasse per chiamare la rega. Onore e gloria a costoro, perché sono le persone che mi hanno salvato la vita.
14: Ci manca solo dove andare a trovarli. L'omertà fungina però è famosa in tutto il mondo, ma noi ci abbiamo provato comunque.
16: E lei invece doveva cercare funghi?
15: Vabbè, ma questa è una domanda che non si fa a un vero fungiato. Assolutamente impossibile da dire.
2: È il momento di aprire Click, una rubrica che più volte ci ha permesso di raccontarvi storie e curiosità sorprendenti legate al mondo dei robot. Oggi Gianluca Albisetti ci porta di nuovo in quel mondo che sta trasformando la nostra società.
10: Buonasera anche da parte mia. Sì, non solo aspetti bizzarri. Dunque, oggigiorno le notizie di tecnologia si legano ad importanti implicazioni sociali. Ne è una dimostrazione la protesta di circa 30 robot in Polonia avvenuta in questi giorni. Allora lascio che il video parla un attimo da solo per alcuni secondi.
17: Bravo. Nie czekajcie, regulujcie.
10: Vogliamo leggi, vogliamo regole, sono alcuni degli slogan scanditi che avete sentito in questi momenti durante questa mobilitazione a Varsavia. L'evento è stato voluto da un movimento chiaramente locale che promuove il dibattito però sull'impatto dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo era chiedere norme stringenti alle autorità locali competenti per difendere l'occupazione dall'automazione. Sono sempre infatti di più le persone preoccupate in questo senso. La tecnologia è centrale nella vita quotidiana e il rischio per molti è che faccia perdere posti appunto di lavoro.
2: Rimaniamo sul tema dell'intelligenza artificiale e delle sue implicazioni. Sono giorni, Gianluca, che si parla di un ricercatore di un'importante compagnia, questo perché ha deciso di abbandonarla.
10: Sì, esatto, l'uomo si occupava in questo senso di addestrare i modelli di Anthropic, l'azienda che sviluppa il chatbot Claude. Non ha abbandonato però l'azienda in cerca di un lavoro migliore o meglio retribuito, ma ha lasciato denunciando rischi catastrofici per tutta l'umanità. Quello che vedete adesso magari in grafica è il suo post, eccolo qua, in cui dice testualmente che le aziende tech non stanno agendo appunto responsabilmente, stanno giocando con le nostre vite. Scrive questo ricercatore che non è il primo però a fare un passo simile. Già a febbraio un collaboratore di OpenAI si era licenziato dopo aver scritto una lettera simile ai colleghi. Esiste peraltro un appello firmato da oltre 1000 ricercatori. La richiesta è semplice: istituire un coordinamento globale per rallentare la ricerca sui modelli dell'AI in grado di migliorarsi da soli.
2: E noi chiudiamo con una notizia veramente bizzarra che si stacca un po' dal mondo dei robot e dell'intelligenza artificiale.
10: Sì, i ricercatori dell'Università della California hanno scoperto 12 nuove specie di insetti australiani. La particolarità è che la coautrice della ricerca è una mega fan di Taylor Swift e ha deciso di dedicare 4 specie proprio alla cantante e ai suoi album. Ad esempio, un genere è stato chiamato Swiftie Phylus. Il termine unisce Swiftie, che indica i fan della cantante, e Phylus, una denominazione utilizzata spesso per questo gruppo di insetti che vediamo in grafica. Non è la prima volta che Taylor Swift riceve questo tipo di omaggio, se così si può dire. È già successo infatti per un millepiedi scoperto negli Stati Uniti.
2: Sì, ecco, un omaggio che probabilmente non tutti apprezzerebbero. Grazie mille Gianluca per aver curato oggi la rubrica Click. Noi adesso cambiamo tema, in realtà restiamo un po' in un tema vicino, perché parliamo di futuro, di cybersicurezza, un argomento più attuale che mai. A Lugano è andato in scena un convegno sulla sicurezza informatica e anche sul rapporto della sicurezza informatica con l'intelligenza artificiale. I dettagli nel servizio.
14: In occasione del Cyber Security Day organizzato da ATED, l'associazione Mantello Tech ICT e Digital Ticino, tenutosi all'ex asilo Ciani di Lugano, ospiti da tutto il mondo si sono tuffati nel mondo dell'intelligenza artificiale in relazione alla sicurezza informatica. Tra i presenti anche Mark Barvinsky, da sempre all'opera nel settore della cybersicurezza. Con lui abbiamo potuto parlare dell'importanza del suo ruolo.
17: Penso che sia estremamente importante. Proteggiamo le aziende, proteggiamo i vostri dati, i vostri conti bancari, le vostre informazioni. E tutto questo è sotto attacco ogni giorno, soprattutto al giorno d'oggi, con l'intelligenza artificiale. È quindi un momento davvero entusiasmante per la cyber security, perché stanno succedendo moltissime cose. So much going on
14: right now. Si è sempre detto che l'antidoping è 10 anni indietro al doping. Lo stesso discorso potrebbe valere per la cybersicurezza, che rincorre una troppo veloce intelligenza artificiale. In tal senso, Karen Elazzari, ricercatrice in cybersicurezza e speaker, ci risponde così.
18: Dal mio punto di vista, come hacker buono, dobbiamo portare la mentalità da hacker sul campo per poter utilizzare l'IA. Se non capiamo cosa sta facendo l'IA, se non siamo in grado di leggere il codice, allora diventa semplicemente una scatola nera. Dal mio punto di vista, essere un hacker significa avere una certa alfabetizzazione tecnologica, significa essere in grado di comprendere il nuovo linguaggio e le nuove regole della tecnologia nell'era dell'intelligenza artificiale. E penso che dovremmo insegnare ai nostri figli come utilizzare l'IA, ma anche come leggere e comprendere il codice, affinché alla fine siano ancora gli esseri umani a rimanere padroni dell'intelligenza artificiale.
14: E Lazzari cita la mentalità da hacker. Lei infatti si definisce una hacker buona. E a proposito di mentalità, anche Barvinsky auspica un cambiamento di approccio.
19: I think traditionally, and what I have seen over 22 years, is that us
17: Penso che tradizionalmente, e questo è ciò che ho osservato in 22 anni, noi esseri umani e le aziende abbiamo difficoltà a comprendere pienamente quanto velocemente stiano cambiando le cose. E quindi è necessario cambiare il modo in cui pensiamo, dobbiamo davvero modificare il nostro comportamento e fare ciò che serve per riuscire a muoverci più velocemente e stare al passo con la tecnologia e con le macchine.
14: L'intelligenza artificiale può inoltre regalare anche opportunità.
18: Nel mondo del lavoro, quello che consiglio alle persone è di imparare e investire tempo per capire come possono utilizzare l'IA per diventare più bravi in ciò che fanno. L'IA sostituirà alcune persone, ma se impari a utilizzare l'IA diventerai insostituibile.
19: That's my recommendation.
2: Adesso parliamo di calcio perché domani per l'FC Lugano c'è una partita importantissima. Si parte da qui nella nostra rubrica Sport, oggi curata da Dominic Fonburg.
20: Buonasera anche da parte mia. E sì, è proprio un big match quello in scena domani alla IEL Arena, Lugano contro Young Boys, primo contro secondo, e anche il pubblico bianconero ha ben capito l'importanza di questa sfida, già più di 7.000 biglietti venduti, veramente un numero importante per il Lugano, una partita che anche in ottica classifica, come detto, è molto importante perché il Lugano è già primo, ma con una vittoria potrebbe scappare addirittura a più 6 rispetto ai bernesi, addirittura avendo giocato una partita in meno. Ma cosa ne pensa l'allenatore Mattia Crocitorti proprio della situazione di classifica? Andiamo a sentirlo.
21: A settembre la classifica vale fino a un certo punto, la classifica dà della consapevolezza, però sicuramente non siamo già qui a guardare quante squadre abbiamo sotto, no, siamo qua solo a cercare a fare il meglio del nostro lavoro, a dare più consapevolezza ancora di più a quello che facciamo in settimana, a cercare di dare più motivazione al gruppo. Però ecco, sicuramente non è il momento adesso di guardare la classifica, però i punti che abbiamo danno sicuramente della consapevolezza.
20: Domani per l'appunto il big match tra Lugano e Young Boys, domenica invece spazio alla Promotion League, in particolare con il Bellinzona che sarà chiamato a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta nel derby contro il Paradiso, addirittura 4-0, poi è in campo anche il Lugano Under 21 che accoglie il Basilea Under 21 e invece il Paradiso in trasferta a Zurigo contro la Under 21 del Bellinzona, ma ovviamente anche del Lugano in particolare, ne parleremo tra poco a Fuorigioco Weekend, dove poi ci sarà spazio anche per una pagina relativa alla nazionale. Sono stati giorni veramente intensi per Murat Yakin, che ha incassato il sì di Botelli, molto importante l'attaccante promettente del Signor, ma ha anche dovuto incassare il no di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, e poi è di ieri anche la notizia del ritiro di Okafor, perlomeno finché appunto Murat Yakin sarà il selezionatore della nostra nazionale. Quindi insomma tanti temi sul tavolo tra poco a Fuorigioco Weekend.
2: Grazie mille Dominic Fonburg e buona trasmissione per quanto riguarda Fuorigioco. Noi prima di concludere, come sempre, vi diamo le tre notizie di giornata da ricordare. La Lex UBS approda alle Camere federali. Dopo il crack di Credit Suisse, il Parlamento deve decidere quanto deve essere grande l'argine contro una nuova crisi bancaria. Sono 5 le vittime dell'incidente di un autobus turistico olandese avvenuto ieri in Engadina. Partiti da St. Moritz stavano rientrando in Austria. I feriti sono 40, di cui 3 in gravi condizioni. Quasi 3.000 morti, le torri gemelle cancellate dallo skyline di New York, è un attacco destinato a cambiare gli equilibri del mondo. Oggi ricorrono i 25 anni dall'11 settembre. Non dimenticheremo mai i nomi delle vittime, per questo che oggi combattiamo, ha detto Donald Trump a una cerimonia commemorativa. Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui, vi ricordo che dopo di noi c'è Radar Weekend, in seguito, come abbiamo sentito, alle 19.15 Fuorigioco, Caffè Parade Platz alle 20 e vi ricordo questa sera alle 20.30 l'appuntamento con Eco Plus. Il tema affrontato da Gianfranco De Santis e i suoi ospiti riguarda il settore dell'auto che, tra la transizione energetica e l'arrivo di nuovi marchi sul mercato, sta affrontando una trasformazione epocale. Vi ringrazio per averci seguiti e vi auguro una buona serata.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì!
6: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
9: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
7: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: E ha un valore maggiore farlo di venerdì perché per i più fortunati di fronte c'è un bel fine settimana, no? Un sabato, una domenica in cui poter riposare, rilassarsi, chiudersi in casa. Uno dice: ma Patti, il weekend sarà bello. E beh, perché non si può stare in casa a dormire anche quando fuori c'è il sole, anche quando il weekend sarà un weekend raggiante, scusate, e luminoso. Se vado avanti così passerò veramente il weekend chiusa in casa. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, con me resterete come sempre sino alle 22, quindi vuol dire far tardi insieme. Anche il menu di questa sera è molto ricco, avremo modo di parlare di attualità e scoprirete tra poco di che tipo di attualità. Avremo modo di giocare insieme, avremo modo di giocare anche a Di Sera Factor, perché questa sera è venerdì, quindi faremo i conti con le novità discografiche e, come sempre dico e come dice anche il signor Voce quando ha realizzato la sigla, i giudici siete voi. Ma prima di cominciare con penna e carta per prendere appunti e le proprie sensazioni, andiamo con Cesare Cremonini.

0: Te le raccontiamo.
1: Ve le raccontiamo dalla televisione alla radio, il passo è breve anche perché i portoni sono vicini e quindi chi ha appena terminato di condurre Ticino News, l'edizione serale, che è Robert Kretschmer, è qua seduto al mio fianco. Ben arrivato.
2: Grazie, buonasera Patti, buonasera a tutti.
1: Questa sera, visto che ieri ci hai portato un temone che ha suscitato un vespaio tra i nostri ascoltatori in tema di fine settimana, anticipo di weekend, un tema un po' più leggero, avete toccato il tema dei fungiat all'interno dell'edizione. Come avete declinato questo argomento?
2: Allora sì, rispetto a ieri, che appunto era un tema che ha causato molte discussioni, questa sera magari andiamo su un tema che in realtà potrebbe causare anche qualche discussione, però è magari più piacevole per molti, pensando anche si avvicina anche l'orario della cena, magari qualcuno sta già preparando qualcosa, quindi parliamo esatto di funghi. Perché ne parliamo? In realtà siamo partiti un po' dall'idea perché questa mattina è arrivata una notizia, probabilmente molti l'avranno vista, che oggi alla dogana due uomini con targa italiana sono stati fermati. No, in realtà non oggi, è successo sabato 5 settembre. Oggi è uscita la notizia da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini che sabato scorso appunto due uomini sono stati fermati durante un controllo doganale e gli agenti, i doganieri si sono trovati di fronte a un carico decisamente particolare a bordo del SUV in cui erano queste due persone. Sono stati trovati diversi sacchi contenenti dei funghi per un totale di 30 kg. E ricordiamo, si tratta di un carico che supera tantissimo decisamente il quantitativo giornaliero che qualcuno può portare, che è quello di 3 kg a persona. Quindi sono consentiti massimo 3 kg, loro ne avevano 30, quindi insomma parecchio oltre il limite consentito.
1: Gli saranno costati molto questi 30 kg di funghi, che non riesco neanche a immaginare in termini proprio visivi, non riesco a visualizzare 30 kg di funghi, però abbiamo tanti esperti all'ascolto. E quindi perché avete trattato questo tema partendo appunto dalla stretta attualità?
2: Siamo partiti da lì per andare a vedere, per capire un po' come sta andando questa stagione, non so se c'è esattamente una stagione dei funghi, si dice che qualche anno parte prima, finisce dopo, però comunque nel mese di settembre c'è sempre un momento caldo e gli appassionati escono in massa a raccogliere i funghi, quindi volevamo magari ricapitolare un po' quali sono, cosa è permesso, cosa non è permesso e insomma capire un po' come sta andando. Infatti Samuele Quadri ha parlato anche con un fungiat che ha dato qualche dritta.
1: Ha dato qualche dritta, ma la cosa, tra l'altro una nota di colore, quando Samuele Quadri gli ha detto ma ci dice quale posto è quello più ad alta percentuale di ritrovamento di funghi, lui l'ha guardato malissimo e gli ha detto ma che domanda mi fa al vero fungiat, questa domanda non si fa, perché c'è una sorta di omertà fungina, no? Per cui non si racconta dove si trovano i funghi,
2: ecco, non si rivela mai il luogo dove si va,
1: mai. Però come dicevi tu ci sono delle regole ben precise, a partire dal quantitativo massimo che sono 3 kg di funghi a persona, e poi c'è un comportamento sia in termini di sicurezza sia in termini di dare la possibilità al fungo di ricrescere, perché bisogna attivare dei comportamenti, chiamiamoli virtuosi.
2: Esattamente, ci sono proprio delle informazioni, delle linee guida, in realtà è proprio una legge definita dal Canton Ticino, legge cantonale che ad esempio definisce il limite di 3 kg per persona al giorno, il divieto di raccolta di notte, quindi dalle 20 alle 7 di mattina c'è un divieto totale, c'è anche un divieto di usare degli strumenti come rastrelli, palette o altri attrezzi che come dicevi possono danneggiare comunque la terra, i miceti, c'è il divieto di distruggere o comunque rovinare i funghi che non vengono raccolti, e inoltre c'è il divieto di raccogliere specie protette, anche questo bisogna fare molta attenzione quando si va perché ci sono delle specie protette che non bisogna assolutamente toccare, e le multe, pensate, vanno fino a 10.000 franchi.
1: Quindi, e poi c'è l'aspetto che ha vissuto in prima persona l'ospite che Samuele Quadri ha intervistato, cioè l'aspetto della sicurezza, non improvvisarsi cercatori di funghi, perché magari puoi avere fortuna e trovare il luogo dove ne trovi e quindi sei felice perché ci ha portato a casa tanta roba, ma sono sufficientemente attrezzato per andare nel sottobosco o comunque in luoghi magari impervi alla ricerca di funghi?
2: Eh sì, questo è sicuramente uno dei punti fondamentali, perché comunque è un'attività all'aperto che si fa magari, ecco, anche dove il terreno non è esattamente congruo, quindi bisogna avere le scarpe adatte, conoscere magari anche il territorio, perché è un attimo che si rischia di avere un incidente o rischiare grosso, come appunto capita spesso in realtà ogni anno, ne sentiamo, ci arrivano in redazione purtroppo notizie di incidenti anche fatali quando si va alla ricerca di funghi.
1: Che domanda possiamo fare ai nostri ascoltatori? Tu cosa ti sentiresti di chiedere in materia dei funghi ai nostri ascoltatori? Ti avverto che i nostri ascoltatori sanno tutto di tutto, eh?
2: No, infatti magari scopriamo anche qualcosa, perché io non sono uno che va, non sono mai entrato, non ho mai, ecco, recepito questa passione.
1: Nemmeno
2: però
1: io.
2: Sarebbe interessante capire se ci sono persone, ecco, che vanno a funghi, se hanno delle, non lo so, delle tecniche, hanno un naso sopraffino, come, quale cosa usano magari.
1: Ecco, non vi chiediamo i luoghi perché sappiamo che ognuno ha la sua storicità di luoghi, però le vostre strategie, nel senso che non so, dall'ora tot all'ora tot, dopo che ha piovuto, prima che piova, cioè ci sono delle...
2: E magari anche come è nata questa passione, cosa vi ha avvicinato, ecco.
1: Esattamente, perché a volte è una passione che si tramanda di padre in figlio. Vi devo aggiornare sulla situazione del traffico, quindi chiedo ai nostri ascoltatori, mi hanno coperto il numero di WhatsApp 079 449 95 37. Sono andata a memoria, è 200.000 anni che lavoro qua e il numero di WhatsApp a memoria ancora non l'ho imparato. Quindi raccontateci le vostre avventure in materia di funghi e io invece tra poco vi racconterò qualcosa in materia di traffico.
0: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
4: Allora vuoi un HRV?
5: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
8: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: 18:59.
4: L'infotraffico.
1: Vi avverto già che la lista è lunghissima, quindi preparatevi. A Barbengo in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico per via di lavori stradali, le corsie sono state ristrette, quindi l'invito è a guidare con la massima prudenza. Passiamo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, traffico bloccato per 3 chilometri, ritardi attorno ai 30 minuti, c'è sempre l'escamotage, la corsia preferenziale Cupra che è aperta. Parliamo di Sant'Antonino, via Cantonale, entrata di nella località, c'è colonna, traffico congestionato. Torniamo sulla A2, questa volta però in direzione sud, perché tra Rivera e la Galleria di Grancia il traffico è fortemente rallentato e si stanno accumulando ritardi attorno ai 30 minuti. Parliamo di, ne abbiamo parlato ieri sera, direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Contone c'è colonna con forti rallentamenti. Sulla A2, sempre in direzione sud, tra l'area di servizio di Coldreri e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico subisce forti rallentamenti. Sulla A2, direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e per quanto riguarda la strada tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

0: dopo essere sopravvissuta a lungo elenco di problemi che riguardano appunto problemi al traffico, adesso diamo spazio ai nostri ascoltatori, perché stiamo parlando di...
1: di funghi, di fungiat, di andare ecco nel bosco a raccogliere funghi, in attività che è comunque abbastanza diffusa in Ticino, molto diffusa si può dire, ci sono anche tante associazioni.
0: Esatto, qua i nostri ascoltatori si sono messi in movimento e il primo messaggio è corredato anche da una fotografia, noi non possiamo in questo momento pubblicarla, farla vedere sugli schermi di Teleticino perché c'è in onda Radar con Sasha Dal Colle, ma c'è un cagnolino col suo musetto su un fungo che penso sia un fungo, non lo so se buono o non buono, e chi ci scrive non si è firmato, ho il segugio Miss Big che li trova, quindi andare in giro a cercare funghi col cane è concesso?
1: Penso di sì, penso okay. sì dovrebbe essere concesso, importante ecco non danneggiare il terreno un po', quelle, chiaramente, di fare attenzione, dire un po' il concetto di lasciare il luogo come lo si è trovato,
0: esattamente,
1: di non andare a inficiare nei processi della natura, ecco,
0: con un fungo in meno ma pulendolo sul luogo dove si è raccolto, esatto, con spazzolino, il coltellino arrotondato e quant'altro. Roby, se il tuo messaggio è in tema lo ascoltiamo, altrimenti ti abbasso il cursore.
2: Ciao, c'era un mio vecchio collega che quando andavamo per i boschi, quando facevo il boscaiolo, lui a un certo punto si fermava, usmava l'aria,
0: ma no,
2: e mi diceva: sotto quelle foglie c'è un fungo.
0: No.
2: E io dicevo: ma no dai, ma come fai? Tu sposta le foglie. Io spostavo le foglie e sotto c'era il fungo. Io non ho mai capito come facesse a trovarli. Io diventavo matto, neanche se ce li avevo sotto i piedi li trovavo. Lui usmava l'aria e sapeva esattamente dove era.
0: Ma dai!
2: Uomo dei boschi.
1: Ma ecco, incredibile,
0: è fantastico,
1: quasi un supereroe,
0: no? È un super, sì, ha i superpoteri, perché ci sono i cani da tartufo, no? In questo caso lui aveva l'amico da fungo, quindi sentiva, evidentemente percepiva degli odori, dei profumi, non so come chiamarli, e diceva: lì sotto ci sono dei funghi. Ah, bello avere amici così, leggo io questo messaggio invece. Buonasera, premetto che non sono un fungiat, però volevo sapere se uno trova un fungo che supera i 3 kg cosa deve fare? Grazie, una buona serata Andrea. Io non so rispondere.
1: È una bella domanda. Io presumo che la cosa che vada fatta, perché so che il cantone mette a disposizione, proprio nel servizio che mette a disposizione, ci sono anche dei consulenti vanno ad esempio chiamati quando non si sa se un fungo è buono, lo si può prendere, è pericoloso, è commestibile. Forse in questo caso la cosa migliore è proprio chiedere, e loro sicuramente sanno dire se è possibile, ecco, che possa essere raccolto, che venga insomma data un'eccezione alla regola dei 3 kg in un determinato caso.
0: Esatto, però se ti capita di trovare un fungo di oltre 3 kg, fa una foto e mandacela, perché voglio dire, io non ho mai visto robe così importanti. C'è qualcuno che scrive: il mio posto preferito è il bosco dietro casa, ma non diciamo dove.
1: Chiaro.
0: Poco sbattimento, raccolgo solo quello che conosco e rispetto il bosco sempre, e raccolgo solo quello che so che posso mangiare, che mi sembra un comportamento virtuoso.
1: Assolutamente virtuoso. Poi è chiaro, la dipendenza di dove abita una persona, dove ha la casa, ecco, può essere anche, non bisogna magari spostarsi neanche tanto, ecco, magari se li ha vicini a casa ancora meglio,
0: non lo so, io non coltivo questa passione, ma so che il vero fungiate è un grande appassionato. Vuoi leggere tu il messaggio di Antonio?
1: Sì, buonasera Patti, io di funghi non ho un bel ricordo. Io e i miei fratelli e sorelle siamo stati in ospedale per 2 giorni per un leggero avvelenamento. Evidentemente ha detto il medico che ci sarà stato un fungo infetto da qualche oggetto estraneo.
0: Comunque, come diceva Robert Kretschmar, quando in questo caso è stato veramente un evento sfortunato, diciamocelo chiaramente, ci sarà stata una contaminazione,
1: sì,
0: e quindi lì non la potevi preventivare, però c'è appunto questo ufficio preposto non solo a dare tutte le informazioni ma a controllarvi anche i funghi, quindi a volte qualcuno pensa, sì, questo si può mangiare, non diamo per certo che sia così al 100%, al limite facciamo un piccolo sforzettino, andiamo nell'ufficio, li facciamo controllare e poi ce li facciamo esattamente come pare e piace maggiormente a noi. Qualcuno ci scrive: vai dopo la pioggia aspettando circa 2-5 giorni con temperature miti. Già mi sembra di essere un dipendente di Meteo Svizzera, no?
1: C'è proprio qualcosa di studiato, immagino questo ascoltatore che ha proprio uno schema a casa di
0: attenzione. Beh, ognuno, se... però è vero, ognuno ha le sue strategie, quindi qua siete d'accordo con questo ascoltatore che giustamente non si firma e soprattutto non dice da dove messaggio. Già, e questo lo sappiamo, quindi non mettete località o cose del genere perché non ve le leggiamo, vi avevamo promesso che questo non lo faremo. Oppure: io cerco nei boschi umidi ma non troppo, soprattutto vicino a ruscelli, radure e margini del bosco. Siamo stati sul generico, no?
1: Sì.
0: Quindi però sono buoni indizi.
1: Sì, da capire anche, non so come capire se un bosco è più umido o meno umido, anche questo, cioè bisogna avere una certa conoscenza del territorio.
0: Ma
1: ecco,
0: infatti i bravi fungiat è come se ce l'hanno la conoscenza del territorio. Per esempio c'è questo ascoltatore che scrive: io controllo abete, faggio, castagno e betulla, che già per me è un problema. No, io arrivo all'abete, poi mi dici faggio, castagno e betulla, ti chiedo. No.
1: La betulla è quella bianca, no? L'abbiamo imparata.
0: Può essere. Molte specie crescono in base a questi alberi qua. Quindi controlliamo l'abete, lo riconosco. Quindi chiaro. Volessi andare a cercare funghi, se io e te dovessimo andare a cercare funghi, dirigiamoci verso un abete.
1: Mm? E non so come finirebbe se io te dicessi no, senza esperienza. Avremmo bisogno di una guida sicuramente.
0: Ecco, qua scrivono: i porcini spesso si trovano vicino a vecchi alberi, muschio e piccoli rialzi del terreno. I porcini.
1: Okay.
0: Carina questa cosa. Quindi ci state dando così.
1: Ci fa venire quasi voglia di iniziare a coltivare questa passione.
0: Sì, davvero, hai le scarpe giuste, non siamo vestiti in maniera adeguata
1: però ci sta facendo vedere anche una certa fame, ecco, una acquolina in bocca a sentire, perché ci sono anche tante ricette, ecco, che poi possono
0: essere messe. Perché poi io sono una che in cucina non ci sta, quindi posso solo per esempio interpello Max, ecco, dico solo questo per evitare che venga rintracciato il bosco o quant'altro. Ma poi come li fate? Trifolati, crudi, cioè io so giusto un paio di cose, no? Il trifolato o il crudo a fettine sottili, e altro non mi chiedete, perché altrimenti rischio di fare delle figuracce epocali come quella del pesto. Ci sono altre regole da mettere in pratica che devono tenere presente coloro che vogliono così avventurarsi. Questo pare essere il periodo buono, perché se si parla di funghi vuol dire che è già cominciato il periodo dei funghi.
1: Sì, è il periodo, siamo entrati prepotentemente nel periodo, nella stagione dei funghi, ecco, ci aveva detto Samuele Quadri nel suo servizio. È iniziato già da un po', già da qualche settimana, già da fine agosto in realtà qualcosa si è già mosso, ci sono già state persone che sono andate a caccia, ecco, di funghi. Io tra l'altro mi è incuriosito quello che chiedeva prima l'ascoltatore, sì? L'ascoltatore in precedenza, che diceva se trovo questo fungo da 3 kg. Sono andato a cercare un pochettino se c'era un record, ecco, dei ritrovamenti impressionanti segnalati in Ticino, e ce ne sono alcuni.
0: Sentiamo.
1: Sono finiti anche sui giornali. Vediamo qua, nel 2025 in Mesolcina un porcino da 2,5 kg.
0: Era nel range, quindi è potuto passare.
1: Però già pensare 2,5 kg di
0: tanta
1: porcino
0: roba.
1: È impressionante. Puoi sfamare anche...
0: Esattamente. Altri record?
1: Vediamo altri esempi. Questo era il più grande. Vediamo un 1,740 kg in Valcolla, sul Monte Generoso 1,7 kg. Vediamo anche un 1,3, un 900 grammi, e sopra Bellinzona 1,6. Ecco, quelli più, insomma, più importanti, sì, si trovano tra gli 1 e i 2 kg, 2 kg e mezzo è proprio impressionante.
0: Qua ci chiedono se ci piacciono i funghi, vogliamo dare risposte separate. La tua risposta qual è? Ti piacciono i funghi?
1: A me sì, devo dire di sì, anche in diversi modi, decisamente li apprezzo. Sì. Se parliamo di cibo, ecco.
0: Non... E perché, scusa?
1: No, magari dice esteticamente, se ti piace, se hai una, magari okay, mettere una coltivazione in casa.
0: Non c'ero arrivata. Non particolarmente, cioè sì, funghi trifolati forse, ma sono ricordi nel
1: Vabbè,
0: senso...
1: un bel risotto ai porcini.
0: Ecco, un risotto ai funghi sì, fatto bene sì, non da me chiaramente, perché potreste morire tutti avvelenati, ma fatto da chi li sa fare assolutamente sì. Ecco, bravo, grazie per... Poi io posso mangiarli, ci scrivono, solo cotti. Il mio corpo è molto sensibile alle tossine dei funghi, perché anche i funghi, quelli come si dice, che si possono mangiare, non mi viene il termine corretto, ma è venerdì e ci sta,
1: commestibili.
0: Grazie per ho comprato un vocabolo da Robert Kretschmar. I funghi contengono tante tossine, fritti sono spettacolari e le tagliatelle ai funghi sono altamente consigliate.
1: Classico, sì, sì,
0: vestitevi sgargianti, ci scrive Filippo Susli, perché è aperta la caccia.
1: Beh sì, assolutamente sì, è vero che viene suggerito, se si va ecco negli stessi posti dove
0: vanno i cacciatori, e fate un po' di rumore, non andate

0: Farina bianca fatti nell'olio bollente, una cosa da diventare matti. Hai capito?
1: Molto interessante, vorrei provarli assolutamente.
0: Bene, ti ci vedo. Alla fine delle news si toglie cravatta, giacca, la bella camicia, si mette il grembiulino da cucina e allora ripeto la ricetta, è rubata, ma ovviamente le ricette migliori si rubano, è chiaro. Porcini tagliati a fettine e impanati in farina bianca, fatti nell'olio bollente, una cosa da impazzire. Ci fidiamo, andiamo sulla fiducia. Grazie a Robert Kretschmer che anche questa sera ha fatto parlare i nostri ascoltatori e anche un collega. Ti auguriamo un buon fine settimana e una buona serata.
1: È stato un piacere, buon fine settimana a tutti, buon appetito, ecco, per chi si appresta a mangiare, alla prossima.
0: Lui va a cucinare intanto, eh?

0: Che si fa il venerdì alle 19:20? Vedo che state entrando nella nostra chat di WhatsApp. Adesso sono riuscita a scoprire, c'era sopra un telecomando, il numero di WhatsApp, lo 079 449 95 37, perché sta per cominciare di sera Factor, quindi voi pronti a giudicare 3 nuove uscite discografiche.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
8: Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
8: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
8: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
1: Di sera Factor.
11: Mi è piaciuta.
12: Per me no. Sei una pippa.
1: I giudici siete voi.
0: Notato che questo venerdì sera non mi sono mangiata la sigla, ma è andata in onda la sigla giusta, tra l'altro con la voce di Mara Maionchi, eh? Quindi siamo a venerdì, siamo arrivati all'appuntamento con Di Sera Factor. Come dice la voce, i giudici siete voi. Io ho scelto 3 novità discografiche, canzoni nuove che sono uscite proprio oggi. Ve le presento e a voi il compito di decidere quale di queste 3 merita di essere in prima posizione, quindi merita il vostro interesse. Cominciamo con Elisa, che esce oggi col nuovo singolo che ha un titolo complicatissimo, si intitola Kintsugi e anticipa il nuovo album che uscirà il 27 novembre. Che cos'è questo nome strano? È questa tecnica giapponese che vuole riparare gli oggetti in ceramica rotta mettendo in evidenza le spaccature, ricomponendole con l'oro. È un modo per dire che le cicatrici che portiamo non vanno nascoste, sono un esempio della nostra forza, del fatto che abbiamo superato dei momenti complicati e quindi si possono guardare le ferite e le cicatrici forti e soddisfatti per avere superato una situazione difficile. Questo è in estrema sintesi il significato del nuovo singolo di Elisa, che si intitola Kintsugi.

0: Sera Factor.
1: E questo era il primo nuovo singolo uscito oggi. Non posso ascoltare ovviamente messaggi vocali, potete soltanto scrivere in questo momento di Sera Factor, dove i giudici siete voi, e quindi lo so che aspettate di ascoltare tutte e tre le canzoni. Il primo singolo di Elisa, con sonorità diverse dal solito, effettivamente una canzone ad alto tasso energetico con questo nome cinese, Kintsugi. Questo è il nuovo singolo. Passiamo al secondo nuova uscita discografica. È un ragazzo giovane, pensate che la campagna Newcomers 2026 lo ha inserito, lui si chiama Orlando, tra i nomi emergenti da seguire nel corso dell'anno, quindi magari merita un po' di ascolto e un po' di attenzione. Uscirà il nuovo album Finché siamo giovani il 9 ottobre e il singolo che vi voglio presentare, che è il singolo di lancio dell'album, si intitola Gran Finale e parla di un lieto fine possibile anche quando una relazione attraversa momenti complicati. Quindi un giovane, veramente giovane, che si butta nel mondo della discografia con questo singolo che precede il nuovo album che uscirà all'inizio di ottobre. Lui si chiama Orlando e questa è Gran Finale.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: E questo è il secondo nuovo singolo che è uscito proprio oggi da un ragazzo giovanissimo che ha scelto semplicemente di chiamarsi Orlando e altrettanto semplicemente ha raccontato questa storia d'amore in un singolo dal titolo Gran Finale. L'ultima novità discografica che vorrei farvi ascoltare riguarda invece due personaggi affermati nel mondo del rap italiano che con questa canzone vogliono in qualche modo celebrare i loro 30 anni di amicizia. Sto parlando di Marracash insieme a Gue Pequeño, insomma, che oltre a festeggiare i 30 anni di carriera hanno campionato una famosissima canzone Gangsta's Paradise di Julio con questo brano e poi hanno già organizzato uno show esclusivo il 12 e il 13 settembre di Milano in maniera tale che il pubblico possa ripercorrere insieme a loro la carriera di entrambi all'ippodromo San Siro. Porteranno sul palco tutti i successi che hanno messo insieme in 20 anni di carriera. L'ultimo nuovo singolo di oggi, Marracash e Gue, questa è Casini.

0: Siete fortissimi, perché c'è che in corso d'opera, cioè in corso d'ascolto, mette o il pollice all'insù o il pollice all'ingiù. Adesso non posso anticiparvi nulla, però vi dico, facciamo un po' riassunto, poi vi lascio il tempo di una canzone per arrivare con la vostra classifica. Abbiamo ascoltato nell'ordine Kintsugi di Elisa, il nuovo singolo che anticipa l'album, come dicevamo, in uscita a fine novembre. Abbiamo ascoltato il giovane Orlando con Gran Finale, anche per lui un album in uscita il 9 ottobre. E da ultimo abbiamo ascoltato questo duetto Marrakech e Guè con Casini. A voi il compito di segnalare qual è la canzone che fra tutte vi è piaciuta di più.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Renault.
6: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Questa è Radio

Prima di dire quale delle novità discografiche si aggiudica il gradimento dei nostri ascoltatori, dico, leggo, qui cambia le cose, aspettate, è arrivato un voto in corsa che ha cambiato radicalmente le cose, adesso vi spiego perché. Leggo alcuni commenti, qualcuno di questi artisti sarebbe molto fiero di avervi come giudici, per esempio qualcuno scrive: per solidarietà il ragazzino, quindi uno spazio ricavato ai giovani. Devo dire che Marra e Guè non hanno incontrato il vostro gusto. C'è chi scrive: primo posto meritatissimo per Orlando, bella canzone, bel timbro, interessante, da tenere d'occhio, tant'è vero, sai, che gli hanno dato proprio un premio perché si è messo in mostra. Poi c'è, vediamo altri commenti. Orlando, voce molto interessante. Bocciati Elisa, che non mi ha per nulla convinto. Marrakesh e Guè non mi è per nulla piaciuto. Quindi ci sta, no? Poi c'è chi mi chiede: ma oggi è uscito anche il singolo di Geolier con Achille Lauro? Sì, però non è tra quelli che ho scelto per farvi ascoltare e per farvi votare in questo appuntamento del venerdì nostro, che è di Sera Factor. Lascio perdere chi ha scritto soltanto i voti. Io voto Orlando, bravissima Elisa, ma voglio premiare la nuova proposta. Vediamo se ci sono altri commenti. Direi di no. Quindi vi devo dire che con l'ultimo voto arrivato in corsa da parte di Andrea c'è un assoluto pari merito tra Elisa e Orlando. Pensate come sarebbe contento Orlando di sapere che è arrivato allo stesso livello di Elisa, che invece è da tanto tempo che mastica musica ed è una voce importante nel mondo della discografia. Non avete considerato Marra e Guè, giusto? Ma Elisa e Orlando, pari merito, si aggiudicano il gradimento del nostro pubblico. Grazie per aver votato. Di Sera Factor torna il prossimo venerdì.

La cosa carina è che state ancora commentando le canzoni nuove che avete ascoltato e qualcuno, barando un po', sentendo la canzone di Giselle, diceva: questa mi piace, questa avrebbe sicuramente vinto. Ma non è una canzone nuova, è uscita già da un po' di tempo e sicuramente ha una sonorità e anche una vocalità davvero molto apprezzabile. Vogliamo per un attimo tornare agli anni 90? Certo che sì, e lo facciamo con Mary Claire Dubaldo.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre,
3: poltrona gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48,80 franchi. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48,80 franchi.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: E vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
6: Chiamala Trapletti pittori.
8: Sono le 20.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
9: L'infotraffico.
8: E vi leggo il comunicato di Via Swiss che è arrivato un minuto fa. Parliamo della A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, traffico bloccato per 2 chilometri, ritardi fino a 20 minuti, ancora aperta la corsia preferenziale Cupra. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia ci sono ritardi fino a 10 minuti, quindi compatibilmente con i 10 minuti anche conseguenti rallentamenti. Via Carlo Lurati a Lugano in entrambe le direzioni è chiusa per lavori stradali. Per quanto riguarda invece la tratta Stabio Genestrerio c'è colonna traffico congestionato. Sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e parliamo invece adesso della strada tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa, dove anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

0: splendida voce di Anastasia e adesso pronti per giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Domande tutte legittime: perché si gioca, con chi si gioca, cosa si vince, come si fa, una cosa alla volta. Innanzitutto giochiamo con il Festival Endorfine che viene inaugurato proprio questa sera al Palazzo dei Congressi di Lugano e che durerà sino alla prossima domenica, sino al 13 settembre. Vi stiamo regalando i biglietti per alcuni eventi, io ho per voi gli ultimi due biglietti da regalarvi per andare a vedere, ascoltare, sentire Eleazaro Rossi, che è un comico e conduttore televisivo. Vi regaliamo due biglietti che vi consentono di entrare gratis domani sera a partire dalle 21:15 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Ma come si fa per vincere questi due biglietti? Prima ascoltiamo un pezzettino di un suo spettacolo e poi vi faccio la domanda.
2: Ho una figlia di 5 anni, 5 anni è un'età straordinaria della vita umana perché i bambini sono quasi degli esseri umani. Ogni tanto usciamo insieme, siamo andati a mangiare una pizza qualche sera fa e eravamo io e lei e c'erano delle tovagliette di carta sul tavolo. Lei stava giocando con dell'acqua nel bicchiere, le cade dell'acqua sulla tovaglietta, prende il tovagliolo, l'asciuga e fa un buco nella carta e vedo che cerca di ripararlo col pollicino, soltanto che la carta è completamente imbevuta d'acqua e quindi diventa sempre più grande. A un certo punto si arrende e dice: vabbè, sto cercando di accomodarla ma peggiora sempre. Amore, questa è la perfetta definizione della vita, ben arrivata. Sto cercando di accomodarla ma peggiora sempre. Una dura lezione per i suoi 5 anni.
0: Eccolo qua, questa è la sua voce, quindi lo potrete sentire, ascoltare, perché racconterà la sua storia, come è diventato comico, come ha intrapreso questa carriera, come è arrivato in televisione, quindi la sua storia che porterà sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano. Come fare per vincere questi due biglietti per entrare gratis? Beh, rispondere alla domanda che sto per farvi. Come si intitola lo spettacolo comico di quest'anno, quindi del 2026, di Eleazaro Rossi? Vi do tre possibilità. Si intitola Bombardiere, in questo caso rispondete 1. Si intitola Kamikaze, in questo caso rispondete 2. Si intitola Cecchino, in questo caso rispondete 3.

Avete ragione, è una meraviglia di canzone, non si può usare altro termine. Allora vediamo chi si è aggiudicato gli ultimi due biglietti che avevo a disposizione per andare a seguire il racconto sul palco del Pala Congressi di Lugano domani sera alle 21:15. Ci sarà Eleazaro Rossi, che è un comico un po' dissacrante, poi se seguite la trasmissione Italiana alle Iene lui partecipa a questa trasmissione. Vi ho chiesto come si intitola lo spettacolo comico che Eleazaro sta portando in giro nei teatri in quest'anno qua, nel 2026. Vi ho dato tre opzioni: Bombardiere, Kamikaze, Cecchino, e la risposta corretta, quasi tutti avete risposto correttamente, quasi tutti diciamo, il titolo dello spettacolo è Kamikaze. E gli ultimi due biglietti se li è aggiudicati Giovanni di Riva San Vitale, e li ritirerai direttamente alla cassa del Pala Congressi. Se invece volete seguire Mara Maionchi, Mara Maionchi sarà al Pala Congressi di Lugano domenica mattina alle 11:00, e a intervistarla ci sarò io.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Di Sera con Patti. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

diretta per fare il giro saluti, Patti? Assolutamente sì, perché il corpo di ballo è pienamente attivo, ma è pienamente attivo in una maniera particolare, nel senso che è attivo sulla sedia, ma va bene uguale, no? Si possono fare anche degli esercizi e tenersi in forma a tempo di musica anche seduti su una comoda sedia, l'importante è che sia comoda. Poi vediamo chi devo salutare. Saluto Barbara, che vedo avere il caminetto acceso, quindi deduco deduco che le temperature siano un po' frescoline, quindi ci sta il ricorso al camino. Saluto anche Giusy, che non sento da tempo, ma qualcuno mi ha detto che sta uscendo a cena al ristorante con il maritino in versione piccioncini, quindi ottimo, godetevi la cena, godetevi la serata, è giusto così, e quindi noi vi facciamo da contorno, va bene, non siamo invadenti, ma vi auguriamo di trascorrere insieme una bellissima serata. Poi la Fra scrive: io ballo in auto, benissimo, anch'io lo faccio, sai, a volte, soprattutto quando sono al semaforo, e il problema è che balla anche la macchina, quindi possono sempre pensare che io non sia propriamente in quadro, no? Aspettiamo solo la prima ballerina Patti con tacco 12, scordatevelo, perché il tacco 12 è diventata, il tacco 12 esiste nel mio guardaroba in più di un esemplare, ma viene usato con molta parsimonia, perché la caduta da un tacco 12 è sempre dietro l'angolo, e allora va utilizzato appunto con grande calma.

il suo modo di ballare, non sarò certo io a giudicare, l'importante è che questo vi faccia piacere, anche perché ballare a suon di musica mette sicuramente di buon umore e quindi accettiamo tutte le modalità possibili, come per esempio quella di Annalisa, che poi mi ha fatto tornare in mente qualcosa, che scrive: Patti, noi stiamo ballando con i compiti di scuola. Si può fare, si può fare, se ci sono degli insegnanti magari in questo momento dicono: ma com'è possibile, fai compiti di scuola e balla? Adesso vi spiego. E poi la preparazione del mercatino di domani. Ciao da Annalisa e Francesca. Cara Annalisa, mamma di Francesca, anch'io quando facevo i compiti non solo avevo la televisione accesa, ma avevo anche la radio accesa, e mia mamma diventava matta e mi diceva: ma com'è possibile che tu riesca a fare i compiti con accesa contemporaneamente radio e televisione? Era possibile, esattamente come Annalisa sta facendo i compiti con sua figlia Francesca ballando, e vengono meglio, mettono di buon umore, accrescono il livello di energia e l'attenzione va un po' sulla musica, un po' sui compiti, e viene fuori un lavoretto fatto bene.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

fa un certo effetto sentire il Duca Bianco con una canzone che ha infilato dei paletti che non si possono estrarre, perché è veramente rimasto scolpito nella storia della musica. Ma è anche giusto confrontarsi con i suoni di oggi, che possono piacere, non piacere, ma di fatto la tecnologia avanza a passi da gigante e i suoni e le voci cambiano. C'è Lara che mentre facevamo di Sera Factor si è informata dicendo: scusa, ma oggi non è uscito anche il nuovo singolo di Geolier con Achille Lauro? Assolutamente sì, non era tra i tre scelti per farvi fare i giudici, ma ce l'abbiamo qua, pronto per essere ascoltato e pronto anche per farci un'opinione. Quindi stacchiamoci completamente dall'essere camaleonte come è stato David Bowie, stacchiamoci da quei suoni, stacchiamoci dalla sua bravura e entriamo in un'altra situazione. Quindi Geolier con non da solo, appunto in copia con Achille Lauro, singolo che è uscito proprio oggi, quindi Lara sei non sul pezzo di più, quindi proviamo ad ascoltarlo e poi potete dirmi se vi è piaciuto, se vi aspettavate che fosse così. È per noi.

ma quante cose carine state facendo in questa serata? Innanzitutto sono morta da ridere quando, dopo aver sentito la canzone di Geolier o Geolier, dipende dal gradimento delle pronunce, insieme ad Achille Lauro, chi ha partecipato a Di Sera Factor scrive: questa la preferisco 100.000 volte rispetto a quella nuova di Marrakesh e Guè. Siete giudici e quindi giustamente fate conoscere il vostro parere. Io sono invece rimasta sorpresa, perché onestamente non l'avevo ascoltata tutta oggi quando ho fatto gli ascolti delle nuove uscite discografiche, e pensavo che Achille Lauro avrebbe cantato con accento romano e invece ovviamente Geolier in napoletano, e invece no, anche Achille Lauro ha cantato in napoletano, e devo dire che è stato bravo. Poi la canzone può incontrare o non incontrare il gradimento di qualcuno, ma sicuramente hanno fatto un bel duetto, questo non ci piove. Che suoni strani sono questi? Chi starà mai arrivando? Ah, è Madonna!

0: Il corpo di ballo di Disera è riunito per ballare questa canzone, l'ultima, con questo tasso d'energia che è Cher, Strong Enough, perché tra poco sarà il momento delle coccole.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ehi, Marco, ma che ci fai con un cammello?
1: Beh, visto il costo della benzina.
0: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
2: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Sono le 21.
4: Su Radio 3 è il momento di sognare, è il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
5: Di sera, di notte.
3: C'è chi è partito in quarta scrivendo: ho bisogno di calde coccole nel giro di 3 minuti. I 3 minuti sono già passati e quindi ti troverai tra poco in una situazione molto coccolosa. Devo dire che ognuno avverte col proprio corpo in maniera differente le temperature, perché c'è qualcuno che è in canotta e piedi nudi e non fa una piega. C'è invece la prima foto che io vedo di un paio di babbucce, sono state definite, in modalità maestro Yoda. Ma sapete che per entrare nel nostro salottone, dove siamo molto ospitali e non stiamo ad essere molto formali, non c'è un dress code, quindi non si viene in abito da sera col tacco 12, con la giacca, la cravatta, il papillon. Si viene così come si è, no? E quindi vanno benissimo. Le prime babbucce della stagione le ho viste dalla tua foto e da sembri veramente il maestro Yoda, ma va bene uguale. E quindi da qui cominciamo il nostro percorso che ci porterà sino alle 22, quindi sempre più tardi. Poi a concludere la serata, lo sapete, ci sarà Riccardo Pellegrini, e cominciamo con le proposte musicali che accompagnano la nostra serata insieme. Arrivati saluti per il signor Voce, come sempre, perché tutte personcine educate che ovviamente salutano quando si sentono, salutano quando si incontrano. Canzone molto efficace quella di Alison Moyet, sentite che voce, Invisible.

bel giro di voci femminili per cominciare questo appuntamento di sera extra large. Coccole, benvenuti a coloro che si stanno annunciando e si stanno facendo sentire con saluti, commenti e quant'altro nella nostra chat di WhatsApp, che è un po' il portone d'accesso al nostro grande salotto. Una canzone che è un successo conosciutissimo, che è stata interpretata da tanti artisti, sia a voci maschili sia a voci femminili. Devo dire che questa interpretazione colpisce ancora di più perché lei era una grande artista e aveva una voce molto particolare. Devo dire che quando sono stata a Camden e sono passata avanti alla sua statua, non mi sono resa conto che fosse così piccolina. È una statua che è bellissima perché proprio è perfetta, rende molto bene come era Amy Winehouse, e la sua ovviamente la statua non rende la bravura, per renderla bravura bisogna ascoltarla, e allora noi l'ascoltiamo in questa sua versione di The Girl from Ipanema.

Barbara, dai, non prendermi in giro. Tacco 12, già che ci sei, perché non i trampoli? Guarda che per me il tacco 12 è già avere i trampoli, quindi devo stare attenta a come mi muovo, a dove metto i tacchi, a dove metto i piedi, guardare con attenzione dove vado, perché non è così evidente reggere e stare su 12 centimetri di tacco. Detto questo, gran voce quella di Anita Baker, ma visto che oggi è il giorno delle nuove uscite discografiche, questa non ve l'ho presentata in The Sera Factor, me la sono tenuta come chicchina per questo orario, perché è proprio più adatta nella parte in cui

O fini intenditori, anzi ascoltatori che hanno la radio accesa e che apprezzano. Ma visto che suoniamo grandi classici, ecco, grazie per aver scritto, veramente good, e anche gli strumenti, il sassofono, tanta roba, Visto dicevo che suoniamo anche i grandi classici, andiamo a ripescare questa canzone di Antonello Venditti che ci porta dritti dritti al 1991. Questa è Alta Marea.

0: stai ascoltando di sera.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Allora funziona, funziona la musica, questo è il potere della musica. Mi sto riscaldando adagio adagio con la musica. Adesso vi faccio ascoltare una interprete che in tempi in cui certe cose facevano un, non dico scandalo, ma comunque si notavano perché non erano così usuali, era uscita con una canzone estremamente sensuale. Siamo nel 1976. Lei si chiama Asha Pootley e questa è The Devil Is Loose.

molto bello quando siete voi a commentare la musica, perché ci mettete l'emozione sentendo Libertango, questo strumento magnifico nelle mani di Astor Piazzolla, fa la differenza. E c'è chi scrive: adoro, amo questa canzone Libertango Forever. Mentre prima Sandra, volevo dirti che è un peccato che io non possa far ascoltare il tuo audio messaggio, perché si sente malissimo. In sostanza Sandra voleva dire che la canzone di Asha Putli era molto sensuale, molto, molto bella. E anche vado a ripescare il tuo di messaggio, Andrea, che scrivi sentendo la canzone di Devil's Loose, aspetta, vado a ripescarlo: ulala, per essere sincero questa non l'ho mai sentita. E ho la tanghera, ho un desiderio per la prossima settimana in qualcosa di Segovia, mi posso attrezzare. Ma tornando a quello che diceva Andrea, siccome vado a memoria perché la storia di Asha Putli me la ricordo, però vorrei essere precisa, pensate che lei è del 45, ancora in attività, fa tantissime cose. E nasce come cantante, ma ha fatto anche di origine indiana, tra l'altro, cantante, attrice, produttrice, poi è stata naturalizzata statunitense. E quello che ci tengo a sottolineare è che è stata considerata una delle pioniere della fusion musicale che lega l'Oriente e l'Occidente, e in questa canzone era avantissima, veramente ha precorso i tempi, perché in quel periodo non era così facile sentire nelle radio una canzone con questa sensualità. Però lei ce l'ha fatta, poi le radio l'hanno suonata, ha fatto altre cose, e quindi ci siamo. Adesso una formazione che si è persa nel tempo, ma ha lasciato qualche briciola, come facevano Hansel e Gretel. E queste briciole ogni tanto è bello ritrovarle, è bello ripercorrere quella strada, perché sarebbe stato carino sentire cosa potevano fare oggi. Sono i Cattivi Pensieri.

0: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Volevo dire a Fabrizio, e faccio una spoilerata, ma ho spiato con che canzone comincerà Riccardo Pellegrini, e sarà sicuramente una canzone che ti darà una sferzata d'energia, visto che tu in questo momento stai lavorando, e quindi, ma non posso dirti che cosa, perché altrimenti Riccardo si arrabbia con me, quindi non è giusto. Lui non spoiler quello che faccio io non spoilerò quello che fa lui, salvo dirvi che vi porterà a un passo dalla nuova giornata fino a mezzanotte.
1: It

È vero, è volata questa serata. Voi a commentare musica, il sax che in più casi è stato protagonista e si addice proprio a questa fascia oraria. Volevo rispondere a Francesco che al volo, sul finir della puntata, siamo anche un po' poetici, sul finir della puntata scrive: ciao Patti, hai qualche brano di Barry White? Grazie mille, buona serata, un saluto a Francesco. Francesco, essendo in chiusura, non avevo la possibilità di accontentarti, ma ti ho accontentato in parte, perché in questa canzone ricantata dagli Earth, Wind and Fire c'era colui che, quando è comparso sul panorama musicale, devo dire internazionale ma soprattutto italiano, è stato definito il Barry White italiano, cioè Mario Biondi, che hai sentito ha reinterpretato After the Love Is Gone. Vi lascio con una canzone perfetta se volete stare comodi, divanati. Figurati, Francesco, è stato assolutamente un piacere. Secondo me è una delle più belle canzoni di Mario Venuti, questo non l'ho mai negato. Una pallottola e un fiore. A lunedì.

Le ultime due ore della giornata insieme all'insegna di sera di notte, il nostro viaggio nella musica, nei classici, nella musica tranquilla, magari questa sera, visto che venerdì un po' più di ritmo, perché comunque c'è più gente in giro, è una serata diversa, siamo oramai rientrati nella norma, no? Dopo l'estate iniziamo a avere le serate la settimana tipo, cioè il lunedì pochissima gente in giro, martedì anche, mercoledì, giovedì inizia a esserci un po' di movimento. Venerdì si entra nel weekend, quindi il movimento aumenta. Da dove partiamo questa sera? Io voglio partire dalla dance elettronica, perché ieri con i tenori abbiamo fatto tutto un discorso su sta roba qua. Quindi 1976, Jean-Michel Jarre, Oxygen.

Oxygen. Questo è il capolavoro della musica elettronica, considerato una delle pietre miliari del genere. Siamo nel 1976, registrato nello studio casalingo in quel di Parigi, studio di Jean-Michel Jarre, che ha conquistato il mondo influenzando poi negli anni successivi quella che è stata la musica a disco di quei periodi a livello internazionale. Tanti sono gli artisti che si sono un po' anche forse ispirati a questo tipo di suoni, rielaborandoli a loro modo. Mi viene in mente Giorgio Moroder con tantissime produzioni, ma anche Saron ad esempio, e ieri parlavamo proprio di Saron con i tenori nel pomeriggio, perché nello spazio dedicato ai brani che noi scegliamo e proponiamo e raccontiamo, io ieri avevo proposto Blackjack di Baciotti, e proprio parlando del pezzo dicevo, beh, insomma, quelli erano i periodi di questa musica che esplodeva, e avevamo citato proprio Saron con Supernature, così come Jean-Michel Jarre che abbiamo appena ascoltato con Oxygen.

Supernature, Saron su Radio 3 di sera di notte. Questa sera siamo partiti con le sonorità dance. E allora, per chiudere il cerchio, visto che tutto è partito da lì, dopo Jean-Michel Jarre, dopo Saron, ecco Baciotti.

0: del sole all'improvviso. Siamo nel 1986, quindi 40 anni fa, Zucchero pubblicava questa canzone scritta da Gino Paoli all'interno di un album importante per la sua storia, Rispetto.
1: Non c'è più rispetto.
0: Non c'è più rispetto neanche tra di noi, cantava Zucchero nel 1986, e la vedeva lunga, perché poi sono passati 40 anni, ma le cose sono cambiate ancora in peggio. Dimmi quanti soldi vuoi, per lasciarmi stare, cantava Zucchero. 1986, dentro questo disco c'era anche una canzone che Zucchero portò a Sanremo, arrivando nelle forse ultimo o penultimo. Canzone triste.
1: C'ho una canzone triste nel mio cuore.
0: Penultima posizione, per essere precisi, sto vedendo in questo momento la classifica di Sanremo quell'anno, penultima posizione, canzone triste di Zucchero Fornaciari, e vedo che peggio di lui soltanto gli Stadio con un'altra grande canzone, a testimonianza di quella cosa che si dice su Sanremo spesso, arrivi ultimo e poi avrai successo, canzone alla radio degli Stadio, grande pezzo. Quell'anno a Sanremo c'era anche Brividi di Rossana Casale, wow, 20ª posizione, quindi appena sopra Zucchero. Guardando invece le posizioni più alte, vinse il festival Eros Ramazzotti con Adesso Tu, arrivò secondo Renzo Arbore con tutta la sua ironia messa in Il Clarinetto, e al terzo posto c'era Marcella con Senza un briciolo di testa. Ecco, queste le prime posizioni. Quell'anno a Sanremo c'era anche Mango con Lei Verrà, altro super pezzone. E Vasco cosa faceva nel 1986? Il 1986 per Vasco è stato un anno di transizione, di riflessione totale, di assenza dalle scene discografiche, dopo che nel 1985, l'anno prima, aveva pubblicato un album che aveva avuto un enorme successo, Cosa succede in città, in un momento molto particolare della sua vita.

0: attimo.
1: Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione. Questo era il Vasco di Cosa succede in città. Dicevo, album uscito in un momento particolare della sua vita, perché siamo nel 1985. Vasco l'anno prima era stato arrestato, quindi siamo anche in anni ben diversi da quelli che viviamo ora. Potete immaginare come Vasco veniva dipinto, veniva visto. Era il diavolo, no? Era il diavolo quegli anni. Nel 1986, come dicevamo, lui si è preso una parentesi dopo il successo di questo album Cosa succede in città, e in questa parentesi ha tenuto diversi concerti proprio in Svizzera, e tra questi molti ricordano il live a Chiasso dell'11 aprile, dove tra l'altro poi venne ripreso, ci fu uno spettacolo televisivo della TSI dedicato proprio al fenomeno Vasco Rossi. L'album in questione che stiamo vedendo in questo momento è l'album Cosa succede in città. Dentro quel disco lì tanti pezzi dal sapore anche

immagini da Cosa succede in città, l'album che siamo andati a ripescare questa notte qui a Di Sera Di Notte, parlando di Vasco Rossi, e del 1985-86 abbiamo ricordato il suo concerto a Chiasso, nell'85 la pubblicazione di questo disco molto provocatorio, perché era un Vasco un po' fuori dalle righe in quegli anni, no? Dentro questo disco c'era anche una delle ballate più apprezzate dal popolo di Vasco, Toffì.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì?

su Radio 3 la musica reggae dei Latin Quarter, gruppo che faceva tutt'altro, perché il reggae non era proprio il loro genere, però poi venne fuori questo pezzo ed è un pezzo che secondo me si distingue molto perché c'ha dentro tanti ingredienti, tante influenze, mi piace molto. Questa Radio Africa ad aprire il nostro momentino reggae, dai, non può mancare il momento reggae, perché la musica reggae ti rilassa, è tanto semplice quanto efficace nell'effetto che ha sulle persone, almeno questo su di me sicuramente, poi non so, o se però proprio non piace cambiate radio, non lo so, però adesso ci sono UB40 che in versione reggae riprendono un pezzo dal repertorio di Elvis. Wow.

I Can't Help Falling in Love, versione reggae con UB40. E allora non solo siamo nel momento reggae, ma siamo nel momento dei grandi classici rivisitati, in questo caso in chiave reggae. Summertime, così, tanto per ricordare che comunque l'estate non è ancora.

Jamaican Reggae Cat con Summertime, il classicone rivisitato in versione reggae. Poi c'è anche chi dei suoi brani ne fa più versioni, ad esempio Giovanotti, parliamo di Giovanotti. Chiaro di Luna è uno dei pezzi abbastanza recenti, no? Una ballata molto molto bella di Giovanotti. Lui ne ha fatta anche una versione reggae.

ballare abbracciato con te al chiaro di luna, canta Jovanotti in questa canzone che abbiamo sentito in versione reggae, perché siamo in un momento reggae su Radio 3i. Jovanotti che sta facendo scrivere molto, c'è una polemica, Barletta sono arrabbiatissimi con Jovanotti, perché lui, dunque, è successo che in tour è stata cancellata la tappa di Barletta perché si sono accorti che c'era troppo amianto vicino a dove si doveva tenere questo concerto, e lui l'altra sera sul palco di Bari ha ironizzato su questa cosa facendoci sopra un rap, e a Barletta si sono arrabbiati davvero tantissimo. Jovanotti, chiaro di luna, andiamo a chiudere questo momento così dondolante, così reggeggiante, però non con un pezzo famoso rifatto, ma con un pezzo che è nato proprio così, una delle più belle canzoni secondo me dei Tiro Mancino, Amore Impossibile.

questa è una canzone manifesto, no? Una canzone manifesto dei grandi Gotthard, del grande Steve Lee, una grande ballata trovata nella notte di Radio 3. Rimaniamo a Heaven, un altro classicone, un'altra ballata che ha questo titolo, tra l'altro ci sta bene proprio vicino a quella dei Gotthard, quella di Bryan Adams.

Radio 3 di sera di notte con la musica tranquilla, defaticante, che magari dopo una giornata che ti ha stressato ti aiuta a rilassare i nervi. Grande ballata di Bryan Adams, Heaven. Prima abbiamo ascoltato anche i Gotthard. E vicino, visto che siamo in un momento di grandi classici, mettiamoci anche Freddie Mercury e i Queen. Pensate, questo è stato praticamente l'ultimo disco dei Queen con Freddie Mercury. The Show Must Go On.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

questo pezzo non smetterà mai di metterci in difficoltà noi che facciamo la radio in questa versione, perché sfuma, no? Sfuma nella, dove c'è la solo di chitarra, e quindi tu devi entrare lì a parlare, e ogni volta inevitabilmente ti arriva qualche messaggio di gente che dice: ma come si fa a interrompere un brano sulla solo della chitarra? Dovremmo chiederlo a chi ha fatto questa versione, che è edita in questo modo. Edita si dice pubblicata, cioè sarebbe quello il succo, no? La notte di venerdì 11 settembre, che piano piano si trasforma in sabato 12, entriamo in un weekend, e l'ambiente è quello giusto per creare anche questa notte l'angolo dei grandi lenti. Quando in discoteca si abbassavano le luci, c'era quel momento di 2, 3, 4 canzoni che venivano chiamati lenti, e c'era l'angolo dei lenti. Tra i classici che si ballavano, questo di Adrian Gurwitz. Gotta ride a-

0: Adrian Gurwitz ci riporta ancora una volta negli anni Ottanta con Classic, questo super lentone che ricordo spesso sentivi vicino al Tempo delle Mele di Richard Sanderson, perché i periodi erano quelli lì, c'erano poi diversi suoni molto molto molto simili. Però noi questa notte, nel nostro momento dedicato ai grandi lenti, torniamo ancora di più indietro nel tempo. 1978, Barry White riprendeva una grande canzone di Billy Joel, ne faceva la sua versione, tant'è che quando arriva questa canzone la maggior parte di quelli che l'ascoltano la abbinano proprio a Barry White, senza neanche immaginare che non era sua. Just the way you are, che meraviglia.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: splendore, gioia, gaudio, Barry White, Just The Way You Are, su Radio 3 a Di Sera Di Notte, nel nostro momento dedicato ai grandi lentoni di sempre. Dopo Adrian Gervitz, dopo Barry White, mettiamoci una canzone che tra l'altro va bene perché siamo a settembre. Neil Diamond, tanti anni fa, cantava September Moon.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Empire State of Mind. Questa è praticamente la parte 2, no? Perché la versione originale di questo brano, Alicia Keys l'aveva interpretata con Jay-Z e aveva anche delle sonorità diverse. Poi, visto l'enorme successo, Alicia Keys decise di registrare anche la sua versione solista, intitolandola Empire State of Mind parte 2, Broken Down, e dove il pianoforte dominava un po' di più la scena. Oggi questa canzone ha un sapore particolare, visto che la giornata che stiamo chiudendo è l'11 settembre, no? E ho notato durante tutto il giorno che spesso, quando si vedevano, ho sentito sia in radio, ma ho visto anche in TV momenti, servizi dedicati all'11 settembre, dove veniva utilizzato questo brano, che è un brano dedicato proprio a New York. Di sera, di notte, la musica per sognare con Alicia Keys. Apriamo una nuova parentesi, quella dedicata alle grandi voci femminili. E allora, Sade.

Hang On To Your Love da Diamond Life Sade. Questo è l'album che conteneva anche Smooth Operator, che forse rimane la canzone più famosa dal repertorio di Sade. Parlando di voci femminili attuali, beh, insomma, ci troviamo spesso ad apprezzare quella di Lucent. Questo è il nuovo disco.

grande voce Lucent, una voce davvero incredibile. Tra le nuove pubblicazioni, visto che stiamo parlando anche di cose nuove uscite, è arrivato il nuovo singolo di Karol G, che abbiamo apprezzato durante l'estate per il suo duetto con Manu Chao, però qui nel nuovo singolo con lei c'è Bruno Mars.

La Cura, Franco Battiato, il maestro Franco Battiato, con questa canzone che è sempre emozionante, no? Una coccola che ti arriva nell'ultima mezz'ora di questo giorno che stiamo consumando canzone dopo canzone, e questa è una ninna nanna incredibile, no? Con un testo fantastico. Ogni volta che va in onda questa canzone, inevitabilmente qualcuno rimane lì preso. Poi la sensibilità della notte è diversa di quella di giorno, magari di giorno certe canzoni scorrono via, no? Invece se sei ad esempio in questo momento solo in auto, tranquillo, e ti lasci prendere, analizzi il testo, no? Ci sono canzoni che magari senti distrattamente 40 volte e non fanno nessun effetto, e poi quella volta che quella parola ti colpisce e diventano parte del tuo cuore. La Cura è una canzone eterna, un brano proprio di questa roba qua. E va bene, dai, non manca molto alla fine del viaggio, andiamo a recuperare qualche altra canzone che ha più o meno lo stesso effetto, l'effetto cura delle canzoni, no? Avrò cura di te, cantava Battiato in questa. Max Gazzè in Mentre dormi canta invece Mentre dormi ti proteggo, altra grande ninna nanna.

Mentre dormi ti proteggo, mentre dormi, Max Gazzè, prima la cura, momento dedicato alle canzoni che hanno quell'effetto proprio cura, protezione, no? Mi ricordo che si scrisse molto in questo senso anche sul primo singolo di Tommaso Paradiso senza i suoi giornalisti, quando pubblicò Non avere paura.

0: musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica. Musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di sera, di notte, di notte.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

Questa canzone per Luca Carboni non rimarrà una semplice canzone, un semplice duetto, ma sarà il brano della rinascita, perché questo è stato il brano del ritorno, no? Con Cremonini, che ha convinto Carboni a tornare a cantare dopo un periodo difficilissimo e aver superato quindi i suoi problemi. Questa estate Luca Carboni è stato e ancora in giro con il suo tour ed è stato emozionante andare a vedere il concerto. San Luca, brano dedicato a San Luca che sta sopra Bologna, domina Bologna, la montagnetta di San Luca, bellissimo. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio e allora rimaniamo a Bologna, dai, rimaniamo a Bologna, rimaniamo in casa, perché per loro Luca Carboni ha scritto tantissime canzoni ancora prima di diventare Luca Carboni interprete. Parlo degli Stadio, ed è proprio con gli Stadio che chiudiamo la settimana di Sera di Notte con la sua, con la loro bellissima Ballando al Buio. Grazie per essere stati con me e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Radio 3i.